11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, son io padrone. E ho sotto, naturalmente, si da buia, compa.

Usse, l'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma to parlo con tu e to voglia di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E invece stasera lo vendica, che sta paissa e che sta che a te, dire, compà.

pulsano, pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusato.

Stanotna stella mi dice che è buona per me, ma tu abbandonata te lagna.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sorriso disse, sì, mi disse, dentro il cuore mio che c'è? Cumba disse, ma decisse, poveriello, ma perché? Ma sopra il cuore, tu sottieni i pili, lo sa, calo barbiere, non mi sa.

fatti la pace. Teniamo tutti, cacci solo, ma c'è un pelo curaccio, non me ne parlare.

y olores a regreso tu patu. Nelle piccerilla, signore poveriella, poi ne so tutte uguale. Amore quando coglie.

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimpellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello giorno, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così m'ovellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

Giorno per combinazione, o professore manca alla lezione. Fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signore, ve lo dà.

la pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, è poco urgenza, vico, vico, vico, sino a risposta, scendo ad un fuoco, posso signora, caso va bene.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: e esorde a pigliare in davasche.
1: Caimmene là.
0: E in metà di logo si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E chi dà affitto a te? Hai voglia di mettere l'asilo a voi nica, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
1: Io ti scippo tutta la faccia, a così la tua vicuambra essere l'inquilina.
0: Ma quella che dichi puressi san diurnata, e ma fa sentire la voce non sta agenda, sì?
1: Sì tu che ha detto a fuoco, e non ti ha cercato niente. Io voglio solo una cucciarella per mangiare quando viene giovane il sangue.
0: Va bene, calma, tu non chiagnere, se ne parla all'anno che bene. Uè. Ti giuro che a Sant'Antonio ti mettono un certo eteral e ti porta a Patrice.
1: Ecco, mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
1: Io voglio a Burzetto, qui scappa parato, non pare stivale per dire tavernato, un bello rilancio con tutta fascetto, smalto per lui, e ce l'ho.

Rai Radio Live Napoli.

tu sai cagna colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco.

tutte sere un ponto vico, arete l'aste il ombrato io non vico. Chi passa dice che l'è un ubriaco e me ne vaco speruto e te verè. Te cerco sulla mente.

0: vasillo a zicuso per me. Cunno tantillo e core. Cunno tantillo e te. Cunno tantillo e te.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

la cascita in cielo tutta sera, e fa che staria bassa ne sospina, io non conosco tu e son canena, e son lucente, so di vecchianina, se la cascita in cielo.

mo l'aspetta fuori a porta, capo a forza da turna, non sospetta, m'è venuta, forse è andata al cinema, d'indovica m'hanno ritto, pappanella va a ballare. Vorria sapere dove va, dicite ma dove sta, i vaga qua chitarra per far sentire cantare, pappanella, pappanella, questo cielo chi ne stella, solo ciuccio.

sei figlio bronda, fa giudizio seria, ma per quando il cuore sai aiuta, mai se son puta, mai a figlio e che viena. Il cantiembe guerra era guaglione, tristezza passa per l'aviazione, un etenario all'ana per volare, vai volontario e va, chi è che sta cavo va. Mio caro padre,

da manava, io da paralità. La vita letto fatta certamente, un vano bello volo da perduta, e che sedia commovente, ma tu occhio manda tanta, a lui aiuta.

no, non m'abito di caro signore, che ben badata a vigena aviatore, l'assicurazione è forza sì, ma non abito di capagnati. Per me, scusate, in meraviglia, un gettonare fa parruccia, da branche carte mille lire, te, e stenda male, te, ma tu mercante, o te.

Carmelenda la lettera scritta, che dice così, mio garitto non viene garitto, che posso guarì, che posso guarì, ma ordinata la curetta, e schiafaccio stongo ancora, ti spedisco la ricetta.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sorriso, no pensiero, rinte suono. E rinte suono, veco solo a te. L'amore non s'accatta

E sì, pretendo sole, e sì, pretendo mare, sto cuore te fa cose a stravedere.

farne scemaia, sta amore mio per te. E non saccio che se che stai smania e freva, tu sei una voce nuova che canta

aquesta és mania o és freva. Tu, tu sí, una voce nova que canta.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non

Quizá al verso triste ya sprunato, però tu sembra fresco sti figliolo, a me resto ricordi a

ça va, ma con tre creature di che non tenne nell'età, Pascalina la velocia, che mi chiamano papà. Come faccio a parire? Come faccio a vascannare?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

una chiorma e quindi secondente che apriva il strumento voleva suonare. Non sono gli strumenti facimmela, perché a Napoli tutto si fa. Volignamo con stagni tagliati,

fiamma, che strumento che a noi suonamma, si può dire il suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che ci ho

fa sentì qualche bella canzone, sbaccherò il Giappone, non saci guarrete, e dicesse volere da Napoli, qualche troppo d'allegra per me, e cercai dei pugnetti di valere perché un raffiere se volte spassà, se strumenti che spazio con musica.

che strumento che noi suonamma, si può dire su strumento fatto proprio per divertire. Gente, questa è musica divertente, tutto tuo che

lasciare sorella non va fatica. Faccio vestire sposa e tu vittoria.

0: Io guido un po' su sa.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn. Ma certo la cicogna si è sbagliata.

insieme vicerilla, una decina casarella, sagliutella e sciutumella, che fa via per ci tornare. Stazzingella strutturella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che fa via per

insieme te ci venna, n'andò stessa marinella, sembra stessa vita.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

selvaggio piantare, crescendo per la cuore, ma mentre cavaggiando la spensato, ma tutti

Piagno fa muore cado pianto mio, di tanta peste o pianto a terra quattro, schioppa la bella rosa in quel frio, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, per cuore, si te scarpe sarra

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni bianda azzurra, quando passa, vena guerra. Mi piace col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre col camio, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in 3-4 ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un altro amore avesse, amo te se mi sa dove.
1: Oh, Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dolce dolce abbracciami.
1: Chissà perché la donna da piacere.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo puntiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con la corretta di figlia dopo se va a te mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così con doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa fissi fissi, mi fa rosso rosso. Ma mia mano non c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, roce roce, un braccio a me.
1: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha a capo favuto, mi dici tu il fatto come fu. E gira e va, qualcosa non li harà, tu li accavi, e qualcosa c'ha da sci. Vicino a te, il suro con me che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrisca. Ah, Maria Giulia.

sa da sta canario torna a ca. Maria Canaria te n'è innamorato, che te ne lo occhini a roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nella volta spalle e se ne va e può far tornare, non si può contare. Maria Canaria, case case, gente gente, va di mannanno può poter trovare. Maria Canaria, chiagna e conta, conta, conta, quanto ore so che gira pa' città.

Tre, cinnata a volta scappi tu, Maria Canaria si è sciupata e va discendo, a voce toglia mi può consula, Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Ma te ne metti scuornano? Come te l'ha già detto, andando, suonando, l'uomo, il setto forte, ma addosso sta fortezza. A prima facite superbiuse e poi non potete gambare lontano la vunnella. La femmina è sta sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in tocca.
1: Facimma pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso gambare senza te.
0: Ai, non ti posso fare.
1: Ma che bocca, ma c'era sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sia fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre.
1: Ma che aspetta che ti faccio uno stravizio, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, pizza fuori, champagne a bella.

tutti a pranzo. Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stira. Sta signora porta a me mollo manga caparaglia, mono pizzi che moniglia, mo atiello, mo con moglie, qua paletta, mo aratiglia.

0: marito che vi devo confidare. Quello non mi sa contentare, vero, non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mangavo, cara mia, già che ma trova viena te nozi io.
0: Ah, sta signora porta a me, ma non va più a potrasino, non la manca più a volere, non è vero scarafone, non ha chiappo da volire. Ah, signor, che stero fatte, o marito che picchiotte,
1: una vita che ne fa.
0: Ah, sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gambe se viola, trasparente con mio pelo, non lo servo sto finaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca ancora il capitone. Scusate, chi conge verde, mamma chiama tata tata, chiuda la porta e bonsoir.

0: Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra P.Y.U. nei miei zavir.

niente ci usa può accattare, stanno chiudendo pure tutti i magazzini. L'ultimo dramma se ne va, nemmeno traffico ci sta, gli hanno l'ambiente.

E quando passiamo a qua fuori, ognuno di noi tiene un compagno o un frate carcerato. E vuole essere meraviglia che li cancella per fare con noi in una nottata di libertà.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che non smette mai di raccontarsi. Lo fa nelle piazze, nei vicoli, nei sorrisi improvvisi e nelle parole che diventano storie. C'è una generazione che ha scelto nuovi linguaggi per dare voce a questa energia, trasformando il quotidiano in racconto e l'ironia in uno specchio capace di farci sorridere e riflettere. Oggi attraverseremo quel confine sottile tra realtà e creatività, tra quello che viviamo ogni giorno e quello che qualcuno riesce a trasformare in emozione condivisa. Un viaggio fatto di talento, intuizione e voglia di comunicare, con un ospite che ha saputo conquistare il pubblico parlando il linguaggio del suo tempo, senza dimenticare le radici della sua terra. E adesso lasciamoci guidare dalla sua storia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io, Fabiola Ciminella, e oggi vi porto in un nuovo viaggio, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé. Oggi vi porto dentro una storia fatta di passione, creatività e sogni, e soprattutto che hanno trovato il coraggio di diventare realtà. Il nostro ospite, come vi dicevo, appartiene a quella generazione nuova capace di trasformare tutto quello che vediamo, che viviamo, in qualcosa di magico e soprattutto qualcosa di nuovo proprio sul web. Diamo il benvenuto a Emanuele Ceruti, che è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao a tutti. Tutte queste cose belle ho fatto. Pensavo di accendere il telefonino, ho già fatto.
2: Troppi complimenti.
3: Grazie.
2: Ma te li meriti. Guarda, qualche giorno fa ho avuto anche il piacere di ospitare tuo papà, e infatti ho ricordato anche i nostri ascoltatori che abbiamo fatto un progetto bellissimo insieme. Sì. Un anno fa, Emanuele?
3: Sì, un anno e mezzo fa più o meno.
2: Un anno e mezzo? Sì. Cioè, mi sembra ieri, è vero. Manca un po', il programma era caos, circa 8-11 puntate abbiamo fatto,
3: sì, ci siamo divertiti. È vero.
2: Tantissimo, e poi lì abbiamo messo veramente proprio in atto la nostra maturità artistica, perché...
3: Sì, è vero, è stato un bel percorso di crescita per me, perché non avevo mai presentato un programma, che poi la presentazione alla fine era nelle tue mani, ne facevamo più una parte comica in un certo senso.
2: Dei siparietti, bellissimi,
3: è vero, pure con Peppe siamo molto divertiti.
2: Esatto, erano il momento molto atteso, insomma, questi siparietti simpatici, che devo dire anche improvvisate, anche un po'
3: c'è anche la vostra mano,
2: la tua mano anche da autore,
3: linguaggio da web, certo,
2: molto molto belli. Allora ragazzi, ve lo faccio conoscere meglio e ve lo presento. È arrivato napoletano, classe 95, sì, attore, autore, content creator, e è un volto tra i più seguiti sul web. Ha costruito il suo percorso partendo da una passione che affonda le radici nella sua famiglia, da sempre legato al mondo del teatro e della comicità. Molti l'hanno conosciuto in TV nel 2018 grazie anche a Made in Sud, che è stata un'esperienza che ti ha portato anche nelle successive edizioni, no, del programma. Ma nel frattempo hai continuato a coltivare il teatro, scrivendo e dirigendo spettacoli come Scheletri nell'armadio, Doppia spunta blu, sto titolo è fighissimo, e successivamente Buco, che ha segnato un importante passaggio della tua carriera teatrale. Allora mi fermo un attimo, perché c'è anche altro da dire, e voglio andare del 2018 con questa apertura, ecco, su Made in Sud. Mi vuoi raccontare questo momento, e poi andiamo invece su quello che hai diretto e scritto, sì, no? Teatralmente.
3: Sì, diciamo che Made in Sud è stato un passaggio della mia carriera che, diciamo, io non reputo l'inizio della mia carriera lì.
2: Perché eri piccolo.
3: Ero piccolo, e soprattutto non era

0: Ah, vedi,
1: Sì, assolutamente. E io infatti venivo anche gente della mia generazione, come tipo Valeria Angione, Daniele Ciniglio, che diciamo viaggiavano su quelle che erano le onde del web, e io ero un po' restio, diciamo, a praticare quella roba lì, perché poi venendo, ecco, da una cultura teatrale, televisiva come quella di mio padre, era, diciamo, un mondo lontano da me. Poi c'è stato un momento di svolta proprio durante Made in Sud, all'auditorium proprio qui vicino. Paolo Caiazzo venne vicino a noi, vicino a me e mio fratello, e disse: ragazzi, ma perché siete tristi? Che ovviamente, essendo, diciamo, la nuova generazione, ecco,
0: Tristi,
1: no,
0: disse.
1: tristi, no, perché comunque non era il nostro posto. Poi ovviamente eravamo quelli un po', diciamo, meno presenti all'interno del programma, ed era anche normale. E disse: ma voi non dovete stare così, perché il vostro posto non è qui, il vostro posto è su web, la vostra generazione è lì, il vostro pubblico non è qui. E da lì un po', sai, quando si riaccende la lampadina, si è
0: Certo.
1: accesa la lampadina, abbiamo aperto questa pagina su TikTok, e da lì io e mio fratello abbiamo svoltato, perché iniziamo a fare questi mini video e
0: Cosa
1: andò
0: si
1: molto bene.
0: produceva a mano all'inizio?
1: Ma diciamo
0: Ti
1: che
0: ricordi?
1: sì, ora la qualità, diciamo, dei video su web è altissima. Prima bastava un telefonino, accendere una telecamera, fare un qualcosa di divertente, sicuramente con un'altra velocità rispetto alla comunicazione in TV, e soprattutto quella in teatro, una cosa molto più veloce. Però ecco, bastava essere dinamici e divertenti,
0: Cioè voi
1: sicuramente.
0: stessi,
1: Noi
0: ecco, la chiave
1: stessi,
0: era
1: sì.
0: proprio quella ed è ancora
1: Sì,
0: quella, no?
1: assolutamente, ma quello in qualsiasi ambito, sia nella TV che nel cinema che nel teatro, l'importante, quando fai un qualcosa, ecco, parlando della commedia, è qualcosa di comico, se non sei te stesso e se non ci credi in primis tu, il pubblico non ci crede. Lascia stare la
0: Esatto.
1: battuta, la gente si deve rivedere in quello che fai.
0: Bellissimo. E invece adesso passiamo a quello che hai scritto e diretto. Scheletri nell'armadio, doppia spunta blu e buco. Allora, da cosa vuoi partire? E soprattutto se c'è qualche opera a cui sei particolarmente affezionato tra
1: Ma
0: queste
1: guarda, io
0: tre. Oh, ne ho
1: penso.
0: dimenticata qualcuna?
1: No,
0: No, penso che poi.
1: anzi.
0: Anzi, sei giovane, già devo dire, inizia una bella
1: Ma
0: collezione.
1: infatti io l'opera prima, diciamo, penso che ancora non l'ho scritta realmente. Questi erano esperimenti, e poi dopodiché, quando ho avuto quel boom sul web, che insieme ai miei compagni, e quando andavamo a fare un qualcosa per il pubblico importante che veniva lì e pagava un biglietto, diciamo che mi sono affidato giustamente a mio padre. E quelli che ho scritto come Scheletri nell'armadio, doppia spunta blu, sono esperimenti teatrali che sicuramente, come linguaggio rispetto, diciamo, alle commedie, ecco, che tutti quanti conosciamo, sono estremamente più brevi, un unico atto, quindi un qualcosa di più, cioè più vendibile al pubblico, no? Perché oggi, diciamo, che il livello di attenzione è bassissimo, e quindi abbiamo voluto fare un qualcosa fatto di fresco, movimentato, e soprattutto, ecco, come posso dire, ristretto, perché il pubblico oggi ha un'attenzione molto molto
0: Guarda,
1: bassa.
0: troppo l'orologio,
1: No, ma troppo il telefonino,
0: il
1: chi è il
0: telefonino.
1: problema?
0: E invece, intanto, ecco, durante questa tua crescita anche artistica, no, da autore e scrittore, hai dato vita anche al progetto comico, appunto, web Vico Alleria, che è diventato un fenomeno sul web e anche dal vivo straordinario. E poi hai scritto questo libro che non sapevo. Aspetta, forse l'hai presentato, sei andato in Rai
1: In Rai più
0: da.
1: volte, sì.
0: Ecco, allora
1: Dalla
0: mi.
1: Balivo, sì.
0: Dalla Balivo, esatto.
1: Sì.
0: Allora lì in quell'occasione ho visto,
1: Sì.
0: ora sto ricordando insieme a te, Resta con me, che comunque hai mostrato in questa tua opera un lato più intimo, più sensibile, forse più umano rispetto a quella maschera, che non che tu utilizzi una maschera, però rispetto a quell'involucro più
1: Comico.
0: comico, no?
1: Sì.
0: Divertente e leggero che utilizzi con il web. Mi racconti un po' questa tua prima opera
1: Ma perché io sono sempre stato
0: letteraria?
1: un romanticone, un ultimo romantico,
0: È
1: anche se
0: vero.
1: nella mia generazione non mi si addice molto questa cosa, è che abbiamo fatto tutti quanti tosti, soprattutto gli uomini freddi, duri, capito? Noi paghiamo i conossi, le serate, le ballate, cose, siamo un po' resti alle relazioni lunghe, diciamo, durature. Quindi diciamo, ho mostrato il mio lato romantico, ho scritto comunque, ecco, per non tradire il mio pubblico, comunque è un romanzo d'amore, che romanzo rosa, che comunque strizza l'occhio alla commedia, alla comicità, quindi ci sono anche tante
0: Ma non
1: sfumature
0: me l'hai
1: comiche.
0: portato,
1: Hai ragione, la
0: scusa.
1: prossima volta te lo. Ma
0: Mannaggia,
1: perché
0: guarda,
1: sai cos'è? Quando tu, per esempio, fai un video su web, oppure fai comicità al teatro, eccetera, eccetera, tu sei sicuro che quella cosa la sai fare. Quando ho scritto il libro, che poi ovviamente mi sono anche affidato, diciamo, a un ghostwriter della, de, diciamo, della mia casa editrice, e mi ha detto: ma comunque tu sei bravo, però sai, così, fin quando non ci credi, e allora sei un po' restio a farlo vedere al mondo, anche perché oggi purtroppo la gente legge poco, cosa che dovrebbe fare tanto, perché soprattutto chi è autore ti dà tanti spunti.
0: Ma assolutamente, anche per le terminologie, sì, per i verbi, per
1: la mente, cioè proprio... insieme a viaggiare, secondo me sono le due cose che ti aprono di più la mente, leggere e viaggiare.
0: Leggere, sì, sì. Dai, me lo devi portare, insomma.

0: però da qualche parte, quindi dovevi avere
1: meglio
0: comunque...
1: che lo compri, così faccio una cosa
0: esorta. O lo compro, almeno vedi, è stato onesto. Fondamentalmente devi avere un feedback da parte, no, di chi fa questo, sì. Quindi ci sta che ma è la tua insicurezza iniziale.
1: Ma noi artisti viviamo di autostima, quindi se non c'è qualcuno che la, diciamo, la nutre, diventa difficile, diciamo, poi proseguire.
0: È vero, esatto. Allora, noi ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri amici il primo brano che ho scelto per te, per la nostra puntata, che è di Clementino, Guardando la Luna, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Guardando la luna, qui con Emanuele Cerruti, siamo a Napoli senza confini, Rai Radio Live Napoli, pronti per partire come vuole il nostro format. Che bambino eri e che ambiente avevi intorno? Partiamo un po' dalle tue origini, dalla tua partenza.
1: Ero un bambino molto molto molto curioso. Diciamo che papà mi racconta sempre questa cosa, che mamma mi portava col passeggino a vedere le sue prove in teatro. Rimanevo lì così con gli occhi spalancati a vedere questi 4-5 scemo che salgono a fare un palco e dicono cose strambe rispetto a mio fratello, che diceva a mio padre che dopo 2-3 ore, cioè scusami, dopo qualche minuto doveva scappare
0: e piangeva,
1: con mamma.
0: Si scocciava.
1: Sì, sì, dice Manuel me lo tengo, mio fratello invece te lo porti, perché comunque era un po' più, diciamo, un po' ben attento. Io invece sono sempre stato affascinato da questi uomini su queste tavole di legno che dicevano cose strambe, e poi anche nel corso d'opera con mio padre, diciamo che siccome i miei erano separati, trovavo sempre una scusa per quando stavo con mio padre di non andare a scuola e andare alle registrazioni che lui faceva di fuori corso. Quindi ero sempre
0: bellissimo,
1: stato più che attratto proprio dal teatro in sé, proprio dal questa, diciamo, creatività, no? Il fatto di creare. E poi diciamo che il web mi ha donato questa cosa, perché poi alla fine ad oggi mi definisco un content creator, no? Quindi ecco, la creatività secondo me è il mio talento, tra virgolette.
0: L'hai capito, insomma, sì. Un po' col tempo. Infatti quello che ti avrei chiesto, Manu, è proprio questo: ti identifichi più in attore, in autore, scrittore? Forse è un po' prematuro dirlo, sì. Però magari col tempo, chissà, fare altre opere letterarie. O content creator, tu pensi di ti vedi bene lì?
1: Sì, io mi definisco un creativo in generale, perché poi content creator magari si può ridurre alla questione del web, no?
0: Che poi tra un po' può anche,
1: sì,
0: ecco,
1: assolutamente,
0: di...
1: perché poi il mondo va così veloce, soprattutto quello del web, che non c'è nulla, diciamo, di certo. Però ecco,
0: vabbè,
1: quando
0: come il nostro lavoro, però
1: assolutamente sì, bisogna sempre reinventarsi ogni giorno, perché sennò rimani indietro. Sì, sicuramente mi definisco un creativo, perché attore alla fine non è che io interpreto una parte, faccio uno studio del copione, cioè, oppure capito, quindi vado lì, accendo la telecamera e sono semplicemente me stesso, no? Quindi ecco, attore sì, perché per tanti anni con mio padre ho imparato tantissime cose, però se devo, diciamo, definirmi o devo incanalare il mio talento da qualche parte, in qualche ambito, sicuramente nella creatività.
0: E c'è stato un aneddoto, qualcosa di particolare che ti è rimasto impresso, che ti ha fatto decidere ed essere certo che quella sarebbe stata la tua strada, quando l'hai capito?
1: Guarda, non saprei, perché inconsciamente l'ho sempre saputo.
0: L'hai vissuto, sì, in casa, no? Hai respirato, sì, sempre quest'aria.
1: L'ho sempre visto come lavoro, ecco, magari rispetto a miei coetanei che hanno intrapreso, io sono avuto la fortuna che, avendo mio padre, un po' come il figlio del macellaio, del fruttivendolo.
0: Più con serietà.
1: Sì, quello può essere un lavoro, ecco. Però allo stesso tempo poi con mia madre, che mi ha sempre, diciamo, invogliato a fare le cose che amavo con passione, però ha sempre detto il piano B, il piano B, il piano B. Io il piano B l'ho seguito, mi sono laureato, ho fatto dei bei studi. Poi dopodiché, alla fine, tu inconsciamente nella tua vita, soprattutto quando sei un sognatore, sai già quello che fa. Ho sempre saputo di fare questo. Ovviamente poi si sviluppa, perché poi, diciamo, 20 anni fa non si è mai saputo di lavorare col web, perché il web ad oggi, i social non esistevano. Però poi alla fine tu ti adatti a quello che è l'epoca, no? E mi sono adattato.
0: E sei
1: sempre
0: rientrato
1: proprio. Sì, sì. Io sono sempre dell'idea che ho sempre saputo che nella vita sa da fare le cose che ti appassionano, che sennò non è vita.
0: Quindi la laurea l'abbiamo piano piano poi.
1: Laurea in comunicazione.
0: Come me, bravi, sì. La triennale.
1: Cioè, scusate, niente, capito? Adrenale. Dopodiché basta, mamma.
0: Cioè, volevo anche fare un master i due anni, perché poi ci tengo, a me piace lo studio, mi piace scoprire, prepararmi. Però poi se parallelamente il tuo percorso artistico, sì, inizia a prendere una piega, è inevitabile che
1: no, anche perché poi
0: andare.
1: Non so se ti è capitato, una volta che stacchi dai libri è difficile poi riattaccare a studiare.
0: Vabbè, ma tu ti attacchi però ai copioni, no? Alle cose,
1: esatto.
0: Comunque
1: quello sì,
0: la memoria la teniamo.
1: La teoria un po', diciamo, dice magari già fa usate determinati attaccare alla pratica.
0: Esatto, esatto. Che poi la facciamo, vedi, comunque ci è servita quella laurea in comunicazione, perché oggi è tutto marketing, comunicazione, gestione, organizzazione.
1: No, io lo dico sempre quando vado nelle scuole, perché fortunatamente ho avuto questa fortuna di essere spesso invitato nelle scuole, perché su web alla fine porto, diciamo, contenuti positivi, no? Vediamo tanta
0: messa,
1: scusatemi se è il termine, su web, e quindi questa cosa qui magari mi ha fatto avere la fortuna di essere andato nelle scuole, che per quanto mi riguarda io ora non pratico quello che ho studiato, la teoria, però diciamo l'università, conoscere tante persone, viaggiare mi ha aperto talmente tanto la mente, che come gli argomenti che porto poi, diciamo, sul web, nella comicità, perché poi alla fine io parlo del quotidiano, ovviamente mi ha aiutato tantissimo a studiare, quindi
0: fatelo,
1: sponsorizzo sempre studiare.
0: quindi fatelo, è vero, perché poi d'altro canto ti lascia comunque una formazione, un impegno, una routine, una quotidianità, sì. No, una mission, perché quando uno apre gli occhi si deve svegliare, è vero che vuole fare il cantante, è vero che vuole fare la ballerina o il content creator, ma essendo precario ti lascia un po' navigare in acque particolari.
1: Io non so come fanno gli attori di cinema fiction che non aspettano la telefonata dalla gente per fare un provino e poi fa il secondo, il terzo, il callback, cioè vuole una vita che io non mi appartiene proprio perché mi messa l'ansia.
0: Mamma mia, guarda Manu, io c'avevo un coach di recitazione, perché dopo il reparto danza, che poi no, ho lasciato andare, però avevo bisogno di nuovi stimoli a 27 anni comunque, che ho chiuso la carriera danzistica, televisiva e teatrale, ho iniziato un percorso di recitazione e questo mio coach a Roma mi diceva: tu devi scegliere o la televisione o il cinema, la televisione o il cinema. Ho detto: ma intanto io che faccio? Mi sono seduta sul divano, che poi io amo la televisione allo stesso modo che amo il cinema, la danza, il teatro, cioè tutto un emisfero, no?
1: Sì.
0: Completo.
1: Anche perché...
0: E questa è sempre la mia risposta.
1: Sì, questa è una cosa che è un po', siccome si dice che l'Italia è una nazione per vecchio, vedi, certe cose, perché se pensi in America ci sono i cantanti che fanno gli attori, tipo Lady Gaga, cioè fanno gli One Man Show, tipo lo stesso Clementino che abbiamo sentito poco fa, cioè sono persone che, diciamo, artisti trasversali, anche perché se io sono un artista, un po', se faccio l'attore, un po' la musica mi piace, che quell'indole è là. E quindi, ma perché uno non può fare più cose? È stata a casa aspettando la telefonata.
0: Infatti, no, domani sai che c'è un bel brano cantato. Sai, ci ho sempre pensato.
1: No, proprio la musica a me non sono intonatissimo.
0: Ho capito, ma esistono tanti strumenti
1: sì,
0: di.
1: Però magari, per esempio, perché magari un giorno non posso fare un musical? Lo faccio lezioni di canto e faccio il musical.
0: Assolutamente, no, amo questa teoria anche io. E invece c'è stato una difficoltà iniziale, Emanuele, nel senso che all'inizio è più sogno o fatica? E qual è stato il primo ostacolo, se c'è stato?
1: Fatica lo è sempre, secondo me, perché noi non viviamo mai una vita, come hai detto tu, serena. Siamo persone innanzitutto morali che hanno, diciamo, vivono la vita in maniera diversa. Abbiamo un'empatia, abbiamo anche un'empatia diversa, quindi tutto è ingigantito, sia le notizie positive che le notizie negative. E quindi ecco, ci devono sopportare anche le persone che ci sono al nostro fianco, come magari fidanzati.
0: La tua stupenda e meravigliosa fidanzata, che
1: non so fino a quando durerà. Però al momento mi sopporto. No, però forse il primo ostacolo, quello più importante, ecco, avendolo in famiglia, forse essere figlio di perché la gente un po' il pregiudizio ce l'ha. Poi ovviamente, ecco, inizialmente in TV era così, poi avendo preso la mia strada sul web, certo papà non conosce l'algoritmo di TikTok oppure i cinesi che stanno all'addretto,
0: che l'hanno potuto dire
1: mio figlio. Anche perché poi inizialmente non legavo molto il mio nome ai video, e quindi praticamente poi dopo, ecco, il rispetto del pubblico, in un certo senso del mio pubblico, non voglio esagerare, ecco, me lo sono guadagnato al di là del fatto che io sono figlio di,
0: che poi Ciro non è manco tipo che fa cioè nel senso,
1: assolutamente
0: no, ho visto come lavorate anche insieme.
1: No, poi mio padre è proprio il tipo che giustamente dice: vi dovete formare da soli con le vostre ossa, ecco. E comunque, quindi lui è, secondo me ne manca assai contento che facciamo lo stesso mestiere, certe cose, perché lui giustamente vede dall'esterno, dice: ma perché si canna soffrire che le caggi offerti? Perché ovviamente è una vita sofferente la nostra. Però ecco, l'amore da padre, giustamente dice: ma come ecco, è stato suo padre che ha scelto che comunque suo figlio faccia qualcosa che gli piaccia, penso che la stessa cosa è per mio padre. Quindi
0: è proprio così, e come dice anche il nostro Iovine Emanuel, che dura la vita. Esatto. E noi ce l'ascoltiamo e poi torniamo qua con Napoli Express, a tra poco.

0: Iovine che dura la vita, siamo qui a Napoli senza confini, Fabiola Cimminella con Emanuele Ceruti e noi continuiamo la nostra chiacchierata e ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, un proverbio napoletano che ti appartiene, che tu ho cucito per te.
1: Lo sai, mi spiazzi.
0: Ma parecchi, lo sai, mannaggia, perché no. Questo è proprio la prova che noi non mandiamo, io non mando scalette, domande, mi piace tutto sì, così, sì, improvvisato. Sì.
1: Pure pulice terna tusso. Diceva sempre mio nonno. Sai perché? Perché in questo mestiere ci sono tanti che si vendono un mestiere e parlano a vanvera, sono tuttologi, ma alla fine non sanno fare niente, oppure si mettono su male vie, no? Perché comunque in questo mondo c'è un sacco di squali.
0: Vive tuttologi.
1: No, vabbè, poi dici, vabbè, giustamente li dobbiamo sentire perché sono loro che ci mettono i soldi. Però alla fine, secondo me, è meglio farsi male con le proprie mani. Cioè, nel senso, dici, io sbaglio con le mie mani, però quando poi sbagli perché altre persone ti hanno un suggerimento sbagliato, in questo mestiere, ecco, diventa doppiamente brutto, perché ricevi perso tempo e mi hai fidato di una persona che magari non mi dovevo fidare, ecco.
0: Esatto, quindi meglio sentire il proprio istinto, vero? Sì, il proprio io, perché poi noi, essendo anche, parlo di noi perché ci conosciamo, abbiamo avuto modo anche di chiacchierare oltre che lavorare insieme, essendo molto empatici e assorbi, sì, praticamente subisci il triplo e poi riconosci anche forse più velocemente delle energie particolari o delle fregature che sotto sotto un po' ti puzzano, però quando sei più piccoli, più sta roba ti puzza e più ti devi menare dentro, perché dici l'ostacolo, il pericolo mi piace, no? Come nelle relazioni, come nei lavori, come nei contesti, dici no, io però sono coraggiosa, devo capire cosa c'è di così oscuro che mi attrae, no?
1: Masochismo artistico, lo chiamo.
0: Poi a un certo punto, meno male, per fortuna, uno dice no, mo basta.
1: Sì,
0: ma sei arrivata di mo basta?
1: Sì, sono arrivato, penso, ma no, da tanto, lo sai,
0: a 30 anni più o meno,
1: a 30 anni, ma
0: sì,
1: sai perché?
0: Sì,
1: perché aumentano le responsabilità quando abbia tenuto i figli a casa, oppure una compagna, oppure un mutuo da pagare, oppure aspetta, ma fino a che punto devo stare a sentire questi finti creduloni? E allora dice, aspetta, ma mi devo un attimo strutturare in primis.
0: Bravo.
1: Devo essere molto più razionale, quindi magari quelle, le persone che ti promettono la luna, dice aspetta, ma per un momento vado fuori Italia, ma la luna poi ci arriverò, se ci devo arrivare. E quindi praticamente ti strutturi un po' di più, però ecco, la chiave giusta, come hai detto tu, è proprio l'esperienza e l'età.
0: Esatto, e quella è importantissima. E invece, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Guarda, io penso il Natale in generale, perché ho questa immagine a casa, ecco, la famiglia Ceruti a casa di miei nonni, di questa tavolata lunghissima fatta di 24 persone fisse, che iniziava alle 9 di sera e finiva alle 2 di notte, questo albero piccolino, perché poi la nonna c'era questo albero piccolino, che i regali che praticamente lo sorreggevano. E quindi sono molto legato al Natale, c'è chi lo odia, ma in realtà io lo amo tantissimo, tutta la festività. E poi ho sempre, ecco, essendo un sognatore, ho sempre riportato quelle immagini eventualmente poi a una futura famiglia, che sono molto legato io all'affetto e al senso di famiglia.
0: È vero,
1: e quindi sicuramente quella tradizione napoletana del Natale in generale, sicuramente a me mi piace tanto, quindi sicuramente è la cosa, è la festività, diciamo così, che più mi appartiene dell'essere napoletano.
0: Troppo bella, confermo. Io mi sono riaffezionata adesso, perché da piccoli sì, poi c'è un periodo che un po' distacchi, però dici parenti, adesso poi con magari un
1: che
0: bambino,
1: inizia quando non chiedi più a Babbo Natale, da lì è lento declino.
0: Esatto, e poi
1: poi
0: sì,
1: c'è il periodo degli aperitivi da adolescente che ti vai a sfondare.
0: Sì. E poi c'è invece un richiamo, ecco, alla famiglia, alla tradizione, alla pace e a quello che poi è vero, perché tutto è bello perché è vero, no?
1: Sì.
0: È umano.
1: Anche perché col lavoro comunque uno ci sta sempre meno con la famiglia, quindi è un momento per ritrovarsi insieme ed è strafigo.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Gnocco al ragù nel tegamino, però.
0: Ma come buono, ma non lo vedo da una vita.
1: No, ma sai perché? Perché mia nonna faceva ruscata, cioè ruscata in napoletano,
0: detto,
1: ecco,
0: bruciacchiato
1: con la provola filante, eccetera eccetera. E poi è una cosa che poi mi sono portato pure con mia madre e ora con la mia suocera, che mi sopporta più della figlia probabilmente. Sono il principino di casa e quindi lei me lo fa ogni volta, magari quando mi vede un po' giù, ecco, perché il nostro lavoro poi coinvolge un po' tutta la famiglia a 360 gradi, e lei si presenta con questo gnocco al tegamino.
0: Mamma, perché non lo fai più? Lo faceva, non tenevo proprio più i tegamini.
1: E poi glielo ricordo. Cattoci prima tegamine e poi.
0: No, veramente, lo facevamo. Poi si sa che è successo. Vedi, le tradizioni dopo un po' vanno un po' a scema, perché la fretta, sono i nipoti piccoli, il casino.
1: No, andiamo,
0: non c'è più
1: troppo veloci oggi.
0: Sì, quella, proprio quel tempo che dedichi. Beh, veramente sì. Lei prepara, mia madre, in mezz'ora cene e pranzi per 30 persone, così. Però
1: ma il problema è che oggi, anche la domenica, cioè non stiamo attando a tavola come si faceva prima, che ti sedevi alle 3 e ti alzavi alle 6-7, invece mo è tutto.
0: Io sono
1: riunito.
0: La prima che mangio subito.
1: No, ma pure io, il mio figlio sta a tavola, quindi in un'ora, un'ora e mezza si finisce tutto. Però a volte, ecco, quei legami, ecco, del passato, le tradizioni, bisogna mantenerli, perché sono, poi sono quelle che rendono viva, diciamo, l'umanità, ecco, che
0: sì,
1: c'è da una persona all'altra.
0: Un gioco da tavola, una cosa carina.
1: Bellissimo.
0: Invece, Emanuele, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che per te sa di radici, che porti con te da quando sei piccolo?
1: Allora, sicuramente la voce di Edoardo venendo dal teatro, però anche sono cresciuto con Pino e poi mi sono formato con Geolier, no? Perché secondo me c'è, anche facendo cose diverse, secondo me c'è un filo conduttore. Il filo conduttore non è la musica, è proprio nel parlare di Napoli, parlare del popolo. Ci sta quando ci vedi quelle persone, quegli artisti che decidono di portare, diciamo, la propria vita e Napoli in generale sul palco, no? Il fatto che lui, per esempio, in una canzone, parlo di Geolier, dice io non scendo mai a compromessi per magari fare una hit estiva con una major, oppure nel parlare italiano nelle canzoni. Quella roba lì, secondo me, anche inconsciamente, al di là della musica che fai,
0: è coraggiosissima
1: innanzitutto, però ti crea appartenenza, cioè la gente, ecco, come per esempio è successo a Sanremo, la gente ti crede, si affeziona, dice lui veramente porta Napoli nel mondo e ci crede.
0: E non quindi se ne frega dei pregiudizi
1: e di questo mondo marcio che veniamo, diciamo, infettati dalla strada più semplice. E quindi sicuramente quella è, anche perché noi rispetto ad altri popoli abbiamo qualcosa da dire, abbiamo tanto da dire,
0: da dare
1: sì, perché viviamo delle difficoltà che si hanno dalla nascita, mentre effettivamente fuori è tutto più semplice. A volte anche difficoltà che ci creiamo noi stessi napoletani, perché magari noi potessimo veramente conquistare il mondo per diciamo i poteri che abbiamo, ma a volte ci mettiamo anche lo sgambetto da soli, però è il nostro carattere.
0: Guarda,
1: stavo
0: dicendo
1: così.
0: Questa cosa mi ha fatto venire in mente un video che ho visto ieri su Instagram, perché io TikTok non ce l'ho, nel senso l'ho aperto, volevo provare, ma
1: bene che porta dipendenza,
0: non ho voglia. No, mi scoccia proprio, ma pure Instagram, nel senso non vedo molto i reel, vedi, ad esempio io sono di quella generazione che preferisce andare a teatro o al cinema così e guardarsi la trama intera.
1: Beh, questa cosa a Nathan che è importantissima
0: e non la riesco a guardare. No, lui non lo utilizza il telefono, per
1: bravissima.
0: Fortuna, e vede le serie TV, ad esempio sto vedendo una delle sirene, cioè nel senso molto Disney così.
1: No,
0: assolutamente non ce l'ha in mano il telefono mai.
1: Forse c'è una cosa che va contro di me, che se ci pensa è il mio mestiere, però capisco i danni che fa, perché comunque l'algoritmo è un qualcosa di demoniaco, ragazzi.
0: Io non so cosa sia, no, non ci vado appresso.
1: No, tu basta che clicchi o vedi per più di 2 secondi un qualcosa che ti piace e ti interessa e poi ti attacchi
0: ti
1: al telefono in maniera
0: roba
1: automatica. Ma oggi ci ascoltano anche con il telefono spento.
0: E infatti
1: oppure
0: mi appare tutto danza. Appena ho detto voglio riprendere le punte che ho nel deposito, che ho tutte le scarpette di danza, mi escono tutte ballerine. Cioè più vedo sti colli piede così che si sviluppano, gambe sbarre, e più dico oddio, mi escono tutte quelle.
1: Sì.
0: Comunque ieri, tornando al discorso di Napoli che ha da dire e da dare, e soprattutto la nostra sofferenza, il nostro modo di arrangiarci, adattarci a tutto ciò che la vita ci ha insegnato, vedendo un video su Instagram di una che scendeva tutta in tiro, un macchinone pazzesco, che non conosco nemmeno molto le marche delle macchine, ci ho detto mamma mia, ma cioè, capito, mi è venuto no, che invidio quella vita, però mi farebbe pure strano vivere in quel modo lì. Siamo proprio abituati,
1: assolutamente non siamo abituati. Poi social comunque è un'apparenza, io lo dico sempre, cioè non è mai e poi mai la vita reale quello che uno posta. Tu lo sai meglio di me su certi aspetti, quindi ovviamente tu, per il pubblico che hai, ovviamente la gente già si intossica la mattina sera, quindi vorrebbe vedere qualcosa di positivo, però quella roba positiva è espressa all'ennesima potenza, può far solo un danno alla persona che sta dall'altra parte. Che dici, quello fa sempre la vita più bella da me, come ti è capitato a te. Ma
0: no,
1: non è
0: no,
1: così.
0: Io non l'ho vista, cioè non l'ho vista.
1: Ma perché tu hai quella maturità per capirla, però.
0: Ho detto, mamma mia, ma chi ci farebbe mai sostenere una
1: vita
0: roba così,
1: così
0: del genere? Capito?
1: No,
0: cioè, perché
1: siamo,
0: le cose ce le guadagniamo.
1: Siamo nati per combattere dalla mattina quando ci svegliamo fino a quando siamo a cucca.
0: Non
1: quindi
0: ti dico che non mi piace, però sembra troppo artefatto, troppo finto, troppo surreale.
1: Che sfizio
0: surreale.
1: C'è. Non è sfiziosa quella vita così.
0: Invece, Manu, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire e andare lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Ragazzim.
0: Sempre.
1: Sì, perché effettivamente, ecco, come hai detto tu, il fatto che la mattina ti svegli e devi andarti a guadagnare il pane, quella cosa napoletana.

0: Metana si è tramandata, anche se il pane ad oggi non ci dobbiamo andare a guadagnare, cioè ce la doveva guadagnare mio zio, il fratello di mia nonna che aveva 90 anni e passi, mi raccontava, diciamo, storie di vita della guerra, no? Però quella cosa si è tramandata, il fatto di svegliarti e di stare sempre sulle tue, diciamo, per capire se quella persona che sta di fronte ti può mettere a quel servizio o meno, quelle cose così. Sicuramente poi quando vai fuori hai una marcia in più, questo è poco ma sicuro, hai una marcia in più, non solo l'artista ma anche il medico, l'imprenditore, l'elettricista, cioè nel senso quella cosa te la porti, quella napoletanità te la porti, ovviamente senza mai creare un danno al prossimo, quello è poco ma sicuro, perché non è proprio nella mia indole, come non è nella multi, diciamo, personalità delle indole di varie persone, che comunque se uno nasce buono e usa la cazzimma a fin di bene, io la uso a fin di bene, però me la porto.
1: E carichiamoci sempre, mi raccomando. Esatto. Noi ci fermiamo e ascoltiamo Il Colpo Roviente del nostro amico Vesuviano e torniamo qui tra pochissimo.

0: È tutta colpa rovienta di Vesuviano, ma il vento più che colpa ci dà, forse una svegliata, una rinfrescata, sì. No? Il nostro vento, il nostro mare, il nostro sole. Napoli senza confini, qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli, Emanuel Ceruti, e noi ci spostiamo, pronto, allaccio alle cinture nel momento vero o falso. Ah. Emanuel, vero o falso, hai registrato un video che ti sembrava geniale, che invece è stato un flop totale.
1: Vero, vero, vero, sempre vero.
0: Ci vuoi dire anche quale?
2: No, no, perché ti capita. Però tornando al discorso di prima, che vedi è tutto legato, quando fai un qualcosa e non ci credi e sei artefatto, non funziona.
0: Non funziona.
2: Sta poca fa, non funziona, non funziona. Cioè, nel senso, la mattina ti svegli, oggi devo registrare un contenuto, perché poi il web è sempre così.
0: Che discorso,
2: cioè, due o tre contenuti
0: le
2: fa per forza. Però quando è così, il video non va, oppure va così e così. È la verità.
0: Io invece, sai che ho deciso? Quando non mi va, non lo faccio proprio.
2: Adesso mi fa tutto.
0: Infatti,
2: quando?
0: Tipo, l'ultimo post che ho messo una settimana fa.
2: Sì.
0: Ho detto no, no.
2: Sì, perché
0: via.
2: Poi forse non è vero che l'algoritmo ti penalizza. Cioè, nel senso, sono pippe mentali nostre.
0: Perché io, guarda, ti dico che più metti storie, che uno comunque racconta, no? Comunque siamo creator, sì. Le persone sono curiose, abbiamo una fanpage, abbiamo il pubblico, quindi comunque c'è un seguito.
2: Certo.
0: E devi raccontare un po' anche le cose belle di lavoro, promozioni di cose, oppure di vita normale, e metto anche forse poco della vita personale. Più metti storie, più i numeri sono bassi. Quando ne metti poche o lasci per andare un giorno senza storie, metti una e salgo una bomba in
2: numeri.
0: È
2: vero, perché se no forse la gente ci fa stirare, ne sembra innanzi a lui.
0: Non lo so come funziona.
2: No, no, è vero, però sì, se tu fai le storie, non c'è una, diamo un po' di scuola di social network. Social media, quando scadono le storie e poi la rimetti il giorno dopo, anche una foto, soprattutto le foto,
0: sale
2: a bomba.
0: Non lo faccio per strategia, però capita che un attimo ti vuoi staccare.
2: Sì, perché poi quando metti più storie la gente si scoccia e l'algoritmo si abbassa. È così.
0: Non so, forse va indietro.
2: Perché la gente non se le vede tutte quante, mentre la fotografia se le vede tutti quanti e veloce. Quindi invece, capito, non vedendosi tutte quante, dice l'algoritmo di Instagram, forse troppi contenuti questa persona non sono interessanti
0: e li scarta.
2: Sì.
0: Invece, almeno una volta hai pensato di chiudere i social e dedicarti a tutt'altro?
2: Assolutamente sì, vero?
0: Sì?
2: Sì. No, perché io sono arrivato alla consapevolezza che comunque, come giusto che sia, però portano dipendenza, no? Il fatto che noi lavoriamo con i numeri, like, i commenti, soprattutto noi content creator, non tanto gli influencer, i numeri, like, le visualizzazioni, ecco, quando un video va un po' più male oppure va meglio, eccetera, eccetera, uno sta sempre attaccato a sti numerini, che poi sembra quasi una sorta di ludopatia, scusami. Uno magari è molto legato, diciamo, al telefono, perché va a vedere come sta andando, come non sta andando, oppure,
0: e non ti piace molto questa
2: cosa? No, secondo me, sono tanti cervelloni che sono messi dietro a un computer a studiare questa cosa appositamente per creare dipendenza, e questa cosa secondo me va dosata. Io infatti perciò sono d'accordo alle nuove proposte di legge anche in tutta Europa di abbassare, diciamo, l'età per usare i social, soprattutto perché,
0: ma strano che ancora non l'hanno fatto, guarda,
2: veramente è un mondo a parte.
0: C'è un personaggio che interpreti e che ti assomiglia molto più di quanto ammetteresti.
2: Fortunatamente è vero, però interpreto sempre me stesso, e ovviamente è la mia vita in generale. Quando vado a interpretare, ad esempio, mio zio Tonino, che era uno zio alla sorella fratello di mia nonna, mi diverte molto, perché a volte te le ricordano pure, cioè certe persone che non ci sono più te le ricordi pure facendole, interpretandole, quindi quella cosa lì mi piace molto. E poi comunque, essendo legata alla commedia come mio padre, mi piace inventare personaggi che poi di solito non interpreto io, però mi piace osservare la gente. Ecco, un'altra cosa diceva sempre Paolo Cagliazzi, alla quale sono molto affezionato, dice: fare il comico a Napoli è molto difficile, perché per esempio sali su un pullman e vedi tante persone che fanno molto più ridere di te. Però ecco, quello che faccio io, il lavoro che faccio io, è che non è che li copio, immagazzino, diciamo, le informazioni e poi le uso poi nei miei video.
0: Esatto.
2: Effettivamente noi siamo avvantaggiati su certi aspetti. È difficile fare il comico a Napoli, che tutto quanto fanno ridere, però su molti aspetti siamo avvantaggiati, perché poi è un teatro a cielo aperto, quindi.
0: Assolutamente sì. E invece, se per un mese ti togliessero il telefono e social, riusciresti a sopravvivere senza problemi?
2: Secondo me no, non ci riuscirei, perché innanzitutto è diventato il mio mestiere, quindi non saprei come campare. E poi secondo me sì, noi lo usiamo tipo come, cioè non vorrei esagerare, tipo come una sigaretta, quindi è un vizio, capito? Ed è una cosa brutta effettivamente.
0: Hai una bozza, un progetto, un sogno professionale che nessuno conosce ancora, vero o falso?
2: Falso, però fino a, diciamo, mesi fa vero, ti dico la verità. Poi ho capito che comunque anche il crearsi, io ho avuto e do un'ambizione smisurata, tant'è vero che a 30 anni mi reputo un ragazzo che ha fatto tanto, però quella stessa ambizione a volte ti penalizza nella vita, perché non sei mai contento e non riesci mai a guardarti indietro e dire guarda che bella cosa che ho fatto, e soprattutto penalizza le persone che ti hanno attorno, gli affetti, perché ecco
0: sei sempre un po' irrequieto,
2: sei sempre
0: irrequieto, no?
2: Pensi troppo, pensi non stacchi mai dal lavoro, vai in overbooking eccetera eccetera, e quindi le persone, gli affetti, che poi alla fine secondo me sono quelli che veramente contano, cioè tu quando torna a casa e piranna ti hanno passato tutto cosa,
0: sì. Allora, anzi non vedo l'ora di tornare
2: esatto. Ma queste comunque sono cose che vengono con l'età, secondo me, noi siamo vecchi però cresciamo, e allora dici perché non devo curare gli affetti che c'è attorno, ma anche le amicizie secondo me sono molto importanti,
0: assolutamente,
2: e quindi secondo me uno deve crearsi, diciamo, un lavoro tra virgolette che ti appassiona e lo devi coltivare con energia, deve essere la tua ossessione, però fino a un certo punto, cioè a un certo punto devi capire, devi staccare e devi dedicarti a te e alle persone che ti
0: che
2: stanno
0: ami
2: attorno.
0: Esatto, pure quando diceva allora ragazzi ci vediamo un po' tra amici, no? E stiamo senza telefoni, senza lavoro,
2: poi,
0: che
2: normale.
0: È raro perché capiti, perché sempre sì. Qualcosa c'è che di cui parlare, no? Di lavori, di eventi, di cose.
2: Poi
0: però...
2: se è ovvio che tu magari un giorno vuoi presentare Sanremo e io magari voglio fare il film Milioni di incassi, il primo in Italia, Biglietto d'oro, però secondo me che la roba poi ti fa anche male, perché ti fa alzare l'asticella e quella cosa non serve, cioè sennò bisogna godersi la giornata.
0: Bravo, puoi godersi il momento. Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa del tuo percorso?
2: Tutto, no, sto scherzando, in realtà niente, perché secondo me quelle che più mi hanno fatto andare avanti, diciamo, le cose che mi hanno fatto andare avanti e fare un passo in più nella mia carriera sono le sconfitte. Cioè nel senso, io dalle sconfitte imparo tanto. A volte me la vado a cercare quasi la sconfitta, capito? Perché è quello stimolo in più. Perché quella
0: allora.
2: Cosa in più, perché quando sei una cosa di che stai sempre allo stesso livello, dici ok, questa cosa bella l'ho fatta, rimani lì allo stesso livello.
0: Poi,
2: secondo me ho bisogno di una sconfitta. Perché poi se cadi a terra e poi magari risale anche più in alto. E quindi sono masochista. Ora ovviamente la sconfitta devo un po' dosarla, perché ovviamente mi sono preso delle responsabilità, una moglie quasi, eccetera, eccetera. Però
0: ci siamo,
2: però
0: auguri.
2: Penso, grazie.
0: Vabbè, si dice dopo, non lo
2: si
0: so.
2: Si dice dopo. Però io penso che comunque bisogna dosare il tutto, ecco.
0: E invece il personaggio più difficile da interpretare nella tua vita è semplicemente Emmanuel.
2: È vero. è vero, perché pure io a volte non mi capisco. Cioè, mia futura moglie dice ogni volta: ma è possibile che ogni idea venga a 3 secondi? Sì, perché sono fatto così, però allo stesso tempo è anche la mia forza. Cioè,
0: assolutamente
2: nel senso,
0: sì.
2: Essere super creativo, pensare un overthinker, dico io. Cioè, pensare troppo, secondo me, da una parte fa male, però è quella cosa che poi mi ha dato una marcia in più nel mio lavoro in generale. Quindi non la cambierei per nessuna cosa al mondo. Devi trovare una persona, ecco, tu con l'età devi capire che quella cosa lì la devi saper gestire, perché sennò ti fa male.
0: Assolutamente sì. Andiamo invece nella limited edition e partiamo con il primo round, il video che non esiste. Io ti darò 3 parole completamente a caso, tu hai 20 secondi per inventare il titolo e la trama di un video che potrebbe diventare virale.
2: Vai.
0: Le parole sono mozzarella, ascensore e suocera.
2: Secondi.
0: Titolo e trama, rapido.
2: Allora, la trama è che...
0: La mozzarella, ascensore e suocera. Ah, boh, tu hai una memoria infallibile.
2: Mozzarella, ok. Allora, praticamente mia suocera sale la mozzarella nell'ascensore, ok? Poi inciampa nel momento in cui deve scendere su quel gradino infame che ci sta prima che riesce dall'ascensore e cade tutte e mozzarella.
0: Con l'acqua.
2: Ovviamente mio suocera che apre la porta cade, diciamo, sull'acqua e si spacca, dice ma nulla di grave perché ho suocero o voglio bene. Ma io la cosa che più ci tenevano era mozzarella che poi si devono usare negli occhi al tegamino. Quindi
0: si sono salvate.
2: Sì, no, magari ecco, io saltando non vado a salvare suocera, ma che salva mozzarella che sta carendo, perché la mozzarella è molto, molto più importante. Ma ora ce la faranno con me i miei suoceri.
0: Però dobbiamo sponsorizzare la mozzarella.
2: Sì, Nucerotto passa a Nanza, ma se poi la mozzarella si va a sponsorizzare a portare qualcosa di soldi a casa, l'ho fatto in passato con le mozzarelle, è ancora più invitante poi salvare la mozzarella e non la testa dei suoceri.
0: Round 2, commento da hater. Io leggerò un finto commento e tu rispondimi con ironia, eleganza e comicità che comunque ti appartengono, devo ammettere. Sei simpatico quanto una bolletta. Cosa rispondi? E se rispondi poi? Non lo so.
2: Si ha bollette che la la ricima casioca e si vince che la del calcio la snai eccetera eccetera e buon. Si ha bollette la luce problema ne poche più grossi ricima.
0: Che bella, bella devi, risposta.
2: Che ne bolletta a Napoli significa anche quella là che giochiamo la domenica per vincere qualcosina di soldi, ecco.
0: Round, ultimo round, finale da film. Ti racconto una situazione, tu devi inventare il finale, ok? Sei a Napoli, perdi il telefono, non lo trovi, ma poi lo ritrovi, ma dentro ci sono foto che non hai mai scattato. Cosa succede?
2: Se sono foto e sozze, lasciami passare, passare te,
0: me metti. Sei inguaiato.
2: Sì, no, dipende, dipende. Magari oscuro la faccia, metto un po' lì fanno e faccio una cosa sorda.
0: Ok, oppure, bravo.
2: Oppure faccio, no, ritorsioni no, però con molta eleganza vado dal proprietario e dico sì, le foto non so perché stanno qua, casomai te passo qua, è troppo, però me le tolgo, diciamo, dal telefono che magari la mia fidanzata si potrebbe insospettare, ecco. Quindi,
0: bello, vabbè. Bellissimo. Allora, Manu, noi siamo arrivati alla fine e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che lasci così com'è senza mai tradurla per portarla in giro per il mondo.
2: Cazzi, mangia l'ho detta.
0: Infatti quella è proprio bella, iconica.
2: Amora con due M.
0: Amora.
2: Con due M, sì. Perché secondo me rende proprio l'idea della grandezza con due M, perché fa sentire proprio amora, cioè
0: anche
2: si
0: tre.
2: Gonfia, si gonfia, quindi sicuramente io il mio amore l'ho trovato, sono fortunato. Prima di lei non credevo all'amore eterno, dico la verità. Forse
0: mi
2: ora
0: ricordo, un, mi ricordo.
2: Perché abbiamo parlato pure nei corridoi. Forse ora leggermente in più, però sicuramente a 30 anni, diciamo, la visione di amore ti cambia completamente, non è più quella struggente che ti distrugge l'anima, che scrivi, ecco, i libri, i film eccetera eccetera, ma è quello là che ti fa crescere e capisci che c'è una persona che ti valorizza a fianco,
0: che ti tiene anche sereno. Prima di salutarci vuoi raccontare qualche progetto, cosa bolle in pentola o spoilerare qualcosa?
2: No, sicuramente ecco, crescere ancora di più sul web e fare un qualcosa che, ecco, spostarmi su un'altra piattaforma, che sia il cinema o la televisione, per portare, ecco, qualcosa che, diciamo, mi appartenga,
0: che appartiene di più, forse
2: mi appartenga lì, sì sicuramente, anche in teatro scrivere qualcosa di mio, ecco, diciamo, la quotidianità del fatto di scrivere il video e poi postarlo sul web ad oggi non mi basta più, ma semplicemente perché voglio trovare qualcosa da dire, poi se la cosa funziona o non funziona, oppure ecco, per la Rai oppure per la TV privata eccetera eccetera, la grandezza non mi importa, il problema che trovo sempre il mio spazietto per esprimermi, quello è, diciamo,
0: bravo,
2: l'obiettivo.
0: Bravo, guarda che bel messaggio, giustissimo Manu, grazie per essere stato qui con noi.
2: Grazie,
0: vi abbraccio e vi ricordo sempre di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate nella sezione podcast. Ciao amici, da Fabiola Ciminella e Manuel Ceruti.
2: Ciao,
0: ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che non smette mai di raccontarsi. Lo fa nelle piazze, nei vicoli, nei sorrisi improvvisi e nelle parole che diventano storie. C'è una generazione che ha scelto nuovi linguaggi per dare voce a questa energia, trasformando il quotidiano in racconto e l'ironia in uno specchio capace di farci sorridere e riflettere. Oggi attraverseremo quel confine sottile tra realtà e creatività, tra quello che viviamo ogni giorno e quello che qualcuno riesce a trasformare in emozione condivisa. Un viaggio fatto di talento, intuizione e voglia di comunicare, con un ospite che ha saputo conquistare il pubblico parlando il linguaggio del suo tempo, senza dimenticare le radici della sua terra. E adesso lasciamoci guidare dalla sua storia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in un nuovo viaggio, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé. Oggi vi porto dentro una storia fatta di passione, creatività e sogni, e soprattutto che hanno trovato il coraggio di diventare realtà. Il nostro ospite, come vi dicevo, appartiene a quella generazione nuova capace di trasformare tutto quello che vediamo, che viviamo, in qualcosa di magico e soprattutto qualcosa di nuovo proprio sul web. Diamo il benvenuto a Emanuel Ceruti, che è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao a tutti. Tutte queste cose belle ho fatto. Pensavo di accendere il telefonino, già fatto.
2: Troppi complimenti.
3: Grazie.
2: Ma te li meriti. Guarda, qualche giorno fa ho avuto anche il piacere di ospitare tuo papà, e infatti ho ricordato anche ai nostri ascoltatori che abbiamo fatto un progetto bellissimo insieme. Sì. Un anno fa, Emanuele?
3: Sì, un anno e mezzo fa più o meno.
2: Un anno e mezzo? Sì. Cioè, mi sembra ieri, è vero. Manca un po', il programma era caos, circa 8-11 puntate abbiamo fatto,
3: sì, ci siamo divertiti. È vero.
2: Tantissimo, e poi lì abbiamo messo veramente proprio in atto la nostra maturità artistica, perché...
3: Sì, è vero, è stato un bel percorso di crescita per me, perché poi non avevo mai presentato un programma, che poi la presentazione alla fine era nelle tue mani, ne facevamo più una parte comica in un certo senso.
2: Dei siparietti, bellissimi,
3: è vero, pure con Peppe siamo molto divertiti.
2: Esatto, che erano il momento molto atteso, insomma, questi siparietti simpatici, che devo dire anche improvvisate, anche un po'
3: c'è anche la vostra mano.
2: Insomma, la tua mano anche da autore,
3: il linguaggio da web, certo,
2: molto molto belli. Allora ragazzi, ve lo faccio conoscere meglio e ve lo presento. È arrivato napoletano, classe 95, sì. Attore, autore, content creator, e è un volto tra i più seguiti sul web. Ha costruito il suo percorso partendo da una passione che affonda le radici nella sua famiglia, da sempre legato al mondo del teatro e della comicità. Molti lo hanno conosciuto in TV nel 2018 grazie anche a Made in Sud, che è stata un'esperienza che ti ha portato anche nelle successive edizioni, no, del programma. Ma nel frattempo hai continuato a coltivare il teatro, scrivendo e dirigendo spettacoli come Scheletri nell'armadio, Doppia spunta blu, sto titolo è fighissimo, e successivamente Buco, che ha segnato un importante passaggio della tua carriera teatrale. Allora mi fermo un attimo, perché c'è anche altro da dire, e voglio andare nel 2018 con questa apertura, ecco, su Made in Sud. Mi vuoi raccontare questo momento, e poi andiamo invece su quello che hai diretto e scritto, sì, no? Teatralmente.
3: Sì, diciamo che Made in Sud è stato un passaggio della mia carriera che, diciamo, io non reputo l'inizio della mia carriera lì. Perché
2: eri piccolo.
3: Ero piccolo e soprattutto non era il mio posto nel mondo,
2: tipo 20 anni, ma quanti,
3: sì,
2: anni avevi?
3: 22-23, mio fratello era più piccolo, e diciamo, ripeto, non era il mio posto nel mondo, perché secondo me il mio pubblico non era lì. Erano gli anni di boom del web, soprattutto anche durante il Covid, e quindi il social stava prendendo un'altra piega importante. E
2: già
3: quindi,
2: già 10 anni fa, vedi?
3: Sì, sì, sì, assolutamente. E io infatti venivo anche gente della mia generazione, come tipo Valeria Angione, Daniele Ciniglio, che diciamo viaggiavano su quelle che erano le onde del web, e io ero un po' restio, diciamo, a praticare quella roba lì, perché poi venendo, ecco, da una cultura teatrale, televisiva come quella di mio padre, era, diciamo, un mondo lontano da me.

0: un po', diciamo, meno presenti all'interno del programma, ed era anche normale. E disse: ma voi non dovete stare così, perché il vostro posto non è qui, il vostro posto è su web, la vostra generazione è lì, il vostro pubblico non è qui. E da lì un po', sai, quando si accende la lampadina, ding,
1: certo.
0: Si è accesa la lampadina, abbiamo aperto questa pagina su TikTok, e da lì io e mio fratello abbiamo svoltato, perché iniziamo a fare questi mini video e andò molto bene.
1: Cosa si produceva, Manu, all'inizio?
0: Ma diciamo che
1: sì,
0: ora la qualità, diciamo, dei video su web è altissima. Prima bastava un telefonino, accendere una telecamera, fare un qualcosa divertente, sicuramente con altra velocità rispetto alla comunicazione in TV, e soprattutto quella in teatro, una cosa molto più veloce, però ecco, bastava essere dinamici e divertenti, sicuramente.
1: Cioè voi stessi,
0: noi
1: la
0: stessi,
1: chiave era
0: sì.
1: Proprio quella ed è ancora
0: sì,
1: quella,
0: assolutamente,
1: no?
0: Ma quella in qualsiasi ambito, sia nella TV che nel cinema che nel teatro, l'importante, quando fai un qualcosa, ecco, parlando della commedia, qualcosa di comico, se non sei te stesso e se non ci credi in primis tu, il pubblico non ci crede.
1: Esatto.
0: Lascia stare la battuta, la gente si deve rivedere in quello che fai.
1: Bellissimo. E invece adesso passiamo a quello che hai scritto e diretto: Scheletri nell'armadio, doppia spunta blu e buco. Allora, da cosa vuoi partire e soprattutto se c'è qualche opera a cui sei particolarmente affezionato tra queste
0: guarda,
1: tre?
0: Penso...
1: Oh, mi ho dimenticata qualcuno?
0: No,
1: penso
0: anzi,
1: che poi
0: anzi.
1: Anzi, sei giovane già, devo dire, inizia una bella collezione.
0: Ma infatti io l'opera prima, diciamo, penso che ancora non l'ho scritta realmente. Questi erano esperimenti, e poi dopodiché, quando ho avuto quel boom sul web, che insieme ai miei compagni, e quando dovevamo fare un qualcosa per il pubblico importante che veniva lì e pagava un biglietto, diciamo che mi sono affidato giustamente a mio padre. E quelli che ho scritto, come Scheletri nell'armadio, doppia spunta blu, sono esperimenti teatrali che sicuramente come linguaggio, rispetto, diciamo, alle commedie, ecco, che tutti quanti conosciamo, sono estremamente più brevi, un unico atto, quindi in qualcosa di più, cioè più vendibile al pubblico, no? Perché oggi, diciamo, che il livello di attenzione è bassissimo, e quindi abbiamo voluto fare un qualcosa fatto di fresco, movimentato, e soprattutto, ecco, come posso dire, ristretto, perché il pubblico oggi c'ha un'attenzione molto molto bassa.
1: Guarda troppo l'orologio.
0: No, ma troppo il telefonino, chi è il problema?
1: E invece, intanto, ecco, durante questa tua crescita anche artistica, no, da autore e scrittore, hai dato vita anche al progetto comico, appunto, web Vico Alleria, che è diventato un fenomeno sul web,
0: sì.
1: E anche dal vivo straordinario. E poi hai scritto questo libro che non sapevo. Aspetta, forse l'hai presentato, sei andato in Rai.
0: Più volte, sì, sì.
1: Ecco, allora
0: dalla Balivo, sì.
1: Dalla Balivo, esatto.
0: Sì.
1: Allora lì, in quell'occasione, ho visto, ora sto ricordando insieme a te, Resta con me, che comunque hai mostrato in questa tua opera un lato più intimo, più sensibile, forse più umano rispetto a quella maschera, che non che tu utilizzi una maschera, però rispetto a quell'involucro più...
0: Comico,
1: no? Sì. Divertente e leggero che utilizzi con il web. Mi racconti un po' questa tua prima opera?
0: Ma perché io sono
1: letteraria.
0: Sempre stato un romanticone, un ultimo romantico. Anche se nella mia generazione non mi si addice molto questa cosa, è che abbiamo fatto tutti quanti tosti, soprattutto gli uomini freddi, duri, capito? Noi pagamo i conosci, le serate, le ballate, cose. Siamo un po' resti alle relazioni lunghe, diciamo, durature. Quindi ho mostrato il mio lato romantico, ho scritto comunque, ecco, per non tradire il mio pubblico, comunque è un romanzo d'amore, che romanzo rosa, che comunque strizza l'occhio alla commedia, alla comicità, quindi ci sono anche tante sfumature comiche.
1: Ma non me
0: comiche.
1: L'hai portato, scusa.
0: Hai ragione, la prossima volta.
1: Mannaggia,
0: ma perché sai cos'è? Quando tu, per esempio, fai un video su web, oppure fai comicità, teatro, eccetera, eccetera, tu sei sicuro che quella cosa la sai fare. Quando ho scritto il libro, che poi ovviamente mi sono anche affidato, diciamo, a un ghostwriter della mia casa editrice, mi ha detto: ma comunque tu sei bravo, però sai,
1: davvero,
0: così, fin quando non ci credi, e allora sei un po' restio a farlo vedere al mondo, anche perché oggi purtroppo la gente legge poco, cosa che dovrebbe fare tanto, perché soprattutto chi è autore ti dà tanti spunti,
1: ma assolutamente, anche per le terminologie,
0: sì,
1: per i verbi,
0: ti apre la mente,
1: cioè proprio...
0: insieme a viaggiare, secondo me sono le due cose che ti aprono di più la mente, leggere e viaggiare.
1: Sì, sì. Dai, me lo devi portare, insomma, oppure lo recupererò da qualche parte, quindi dovevi avere
0: che lo compro, così faccio una cosa
1: esorta. O lo compro, almeno vedi, è stato onesto. Fondamentalmente devi avere un feedback da parte, no, di chi fa questo,
0: sì.
1: Quindi ci sta che
0: la
1: tua insicurezza iniziale.
0: Ma noi artisti viviamo di autostima, quindi se non c'è qualcuno che la, diciamo, la nutre, diventa difficile, diciamo, poi proseguire.
1: È vero, esatto. Allora, noi ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri amici il primo brano che ho scelto per te, per la nostra puntata, che è di Clementino, Guardando la Luna, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Guardando la luna, qui con Emanuel Cerruti, siamo a Napoli senza confini, Rai Radio Live Napoli, pronti per partire come vuole il nostro format. Che bambino eri e che ambiente avevi intorno? Partiamo un po' dalle tue origini, dalla tua partenza.
1: Ero un bambino molto molto molto curioso, diciamo che papà mi racconta sempre questa cosa, che mamma mi portava col passeggino a vedere le sue prove in teatro, rimanevo lì così con gli occhi spalancati a vedere questi 4-5 scemi che non fanno qualche e dicono cose strambe rispetto a mio fratello, che diceva a mio padre che dopo 2-3 ore, cioè scusami, dopo qualche minuto doveva scappare
0: e piangeva,
1: con mamma.
0: Si
1: dice: Manuel, me lo tengo, mio fratello invece te lo porti, perché comunque era un po' più, diciamo, meno, un po' meno attento. Io invece sono sempre stato affascinato da questi uomini su queste tavole di legno che dicevano cose strambe, e poi anche nel corso d'opera con mio padre, diciamo che siccome i miei erano separati, trovavo sempre una scusa per quando stavo con mio padre di non andare a scuola e andare alle registrazioni che lui faceva di fuoricorso. Quindi ero sempre
0: bellissimo,
1: stato più che attratto proprio dal teatro in sé, proprio dal questa, diciamo, creatività, no? Il fatto di creare. E poi diciamo che il web mi ha donato questa cosa, perché poi alla fine ad oggi mi definisco un content creator, no? Quindi ecco, la creatività secondo me è il mio talento, tra virgolette.
0: L'hai capito, insomma, sì. Un po' col tempo. Infatti quello che ti avrei chiesto, Manu, è proprio questo: ti identifichi più in attore, in autore, scrittore? Forse è un po' prematuro dirlo, sì. Però magari col tempo, chissà, fare altre opere letterarie. O content creator, tu pensi di ti vedi bene lì?
1: Sì, io mi definisco un creativo in generale, perché poi content creator magari si può ridurre alla questione del web, no?
0: Che poi tra un po' può anche,
1: sì,
0: ecco,
1: assolutamente, perché poi il mondo va così veloce, soprattutto quello del web, che non c'è nulla, diciamo, di certo. Però ecco,
0: vabbè, quando come il nostro lavoro, però
1: assolutamente sì, bisogna sempre reinventarsi ogni giorno, perché sennò rimani indietro. Sì, sicuramente mi definisco un creativo, perché attore alla fine non è che io interpreto una parte, faccio uno studio del copione, cioè, oppure,
0: infatti,
1: capito, un,
0: è vero.
1: Quindi vado lì, accendo la telecamera e sono semplicemente me stesso, no? Quindi ecco, attore sì, perché per tanti anni con mio padre ho imparato tantissime cose, però se devo, diciamo, definirmi o devo incanalare il mio talento da qualche parte, in qualche ambito, sicuramente nella creatività.
0: E c'è stato un aneddoto, qualcosa di particolare che ti è rimasto impresso, che ti ha fatto decidere ed essere certo che quella sarebbe stata la tua strada, quando l'hai capito?
1: Guarda, non saprei, perché inconsciamente l'ho sempre saputo.
0: L'hai vissuto, sì, in casa, no? Hai respirato, sì, sempre quest'aria.
1: L'ho sempre visto come lavoro, ecco, magari rispetto a miei coetanei che hanno intrapreso, io sono avuto la fortuna che, avendo mio padre, un po' come il figlio del macellaio, del fruttivendolo.
0: Più con
1: che
0: serietà.
1: Sì, quello può essere un lavoro, ecco. Però allo stesso tempo poi con mia madre, che mi ha sempre, diciamo, invogliato a fare le cose che amavo con passione, però ha sempre detto il piano B, il piano B, il piano B. Io il piano B l'ho seguito, mi sono laureato, ho fatto dei bei studi. Poi dopodiché, alla fine, tu inconsciamente nella tua vita, soprattutto quando sei un sognatore, sai già quello che fa. Ho sempre saputo di fare questo. Ovviamente poi si sviluppa, perché poi, diciamo, 20 anni fa non si è mai saputo di lavorare col web, perché il web ad oggi, i social non esistevano. Però poi alla fine tu ti adatti a quello che è l'epoca, no? E mi sono adattato.
0: E sei rientrato proprio.
1: Sì, io sono sempre dell'idea che ho sempre saputo che nella vita si ha da fare le cose che ti appassionano, che sennò non è vita.
0: Quindi la laurea l'abbiamo piano piano poi.
1: La laurea in comunicazione.
0: Come me, bravi, sì. La triennale.
1: Cioè, scusate, Nile, capito? Triennale. Dopodiché basta, mamma.
0: Cioè, volevo anche fare un master i due
1: Bravo,
0: anni,
1: io.
0: Perché poi ci tengo, a me piace lo studio, mi piace scoprire, prepararmi. Però poi se parallelamente il tuo percorso artistico, sì, inizia a prendere una piega, è inevitabile che
1: no, anche perché poi
0: andare.
1: Non so se ti è capitato, una volta che stacchi dai libri è difficile poi riattaccare a studiare.
0: Ma tu ti attacchi però ai copioni, no?
1: Copioni, cioè, esatto,
0: comunque
1: quello sì,
0: la memoria la teniamo.
1: La teoria un po', diciamo, dice, magari già fa usate di attaccare alla pratica.
0: Esatto. Che poi la facciamo, vedi, comunque ci è servita quella laurea in comunicazione, perché oggi è tutto marketing, comunicazione, gestione, organizzazione.
1: Io lo dico sempre quando vado nelle scuole, perché fortunatamente ho avuto questa fortuna di essere spesso invitato nelle scuole, perché su web alla fine porto, diciamo, contenuti positivi, no? Vediamo tanta
0: bellissimo,
1: scusatemi se il termine, su web, e quindi questa cosa qui magari mi ha fatto avere la fortuna di essere invitato nelle scuole, che per quanto mi riguarda io non pratico quello che ho studiato, la teoria, però diciamo l'università, conoscere tante persone, viaggiare mi ha aperto talmente tanto la mente, che come gli argomenti che porto poi, diciamo, sul web, nella comicità, perché poi alla fine io parlo del quotidiano, ovviamente mi ha aiutato tantissimo a studiare, quindi
0: fatelo,
1: sponsorizzo sempre studiare.
0: quindi fatelo, è vero, perché poi d'altro canto ti lascia comunque una formazione, un impegno, una routine, una quotidianità, sì. una mission, perché quando uno apre gli occhi si deve svegliare, è vero che vuole fare il cantante, è vero che vuole fare la ballerina o il content creator, ma essendo precario ti lascia un po' navigare in acque particolari.
1: Io non so come fanno gli attori di cinema fiction che non aspettano la telefonata dalla gente per fare un provino e poi fa il secondo, il terzo, il callback, cioè vuole una vita che io non mi appartiene proprio perché mi onesta l'ansia.
0: Mamma mia, guarda, Manu, io c'avevo un coach di recitazione, perché dopo il reparto danza, che poi no, ho lasciato andare, però avevo bisogno di nuovi stimoli a 27 anni, comunque che ho chiuso la carriera danzistica, televisiva e teatrale, ho iniziato un percorso di recitazione e questo mio coach a Roma mi diceva: tu devi scegliere o la televisione o il cinema, la televisione o il cinema. Ho detto: ma intanto io che faccio? Mi sono seduta sul divano, che poi io amo la televisione allo stesso modo che amo il cinema, la danza, il teatro, cioè tutto un emisfero, no?
1: Sì.
0: Completo. Anche perché... E questa è sempre la mia risposta.
1: Sì, questa è una cosa che è un po', siccome si dice che l'Italia è una nazione per vecchio, vedi, certe cose, perché se pensi in America ci sono i cantanti che fanno gli attori, tipo Lady Gaga, cioè fanno gli one man show, tipo lo stesso Clementino che abbiamo sentito poco fa, cioè sono persone che, diciamo, artisti trasversali, anche perché se io sono un artista, un po' se faccio l'attore, un po' la musica mi piace, che quell'indole è là. E quindi, ma perché uno non può fare più cose? È stata sta a casa aspettando la telefonata.
0: Infatti, domani sai che c'è, facciamo un bel brano cantato. Sai, ci ho sempre pensato.
1: No, proprio la musica a me non sono intonatissimo.
0: Ho capito, ma esistono tanti strumenti
1: sì,
0: di.
1: Però magari, per esempio, perché magari un giorno non posso fare un musical? Lo faccio lezioni di canto e faccio il musical.
0: Assolutamente, no, amo questa teoria anche io. E invece c'è stato una difficoltà iniziale, Manuel, nel senso che all'inizio è più sogno o fatica? E qual è stato il primo ostacolo, se c'è stato?
1: Fatica lo è sempre, secondo me, perché noi non viviamo mai una vita, come hai detto tu, serena. Siamo persone innanzitutto morali che hanno, diciamo, vivono la vita in maniera diversa. Abbiamo
0: l'empatia,
1: abbiamo anche un'empatia diversa, quindi tutto è ingigantito, sia le notizie positive che le notizie negative. E quindi ecco, ci devono sopportare anche le persone che ci sono al nostro fianco, come magari fidanzate.
0: La tua stupenda e meravigliosa fidanzata, che
1: non so fino a quando durerà, però al momento mi sopporto. No, però forse il primo ostacolo, quello più importante, ecco, avendolo in famiglia, forse essere figlio di. Perché la gente un po' il pregiudizio ce l'ha. Poi ovviamente, ecco, inizialmente in TV era così, poi avendo preso la mia strada sul web, certo papà non conosce l'algoritmo di TikTok oppure i cinesi che stanno all'addretta,
0: mandate mio figlio.
1: Anche perché poi inizialmente non legavo molto il mio nome ai video, e quindi praticamente poi dopo, ecco, il rispetto del pubblico, in un certo senso del mio pubblico, non voglio esagerare, ecco, me lo sono guadagnato al di là del fatto che io sono figlio di,
0: che poi Ciro non è manco tipo che fa
1: assolutamente
0: lavorate anche insieme.
1: No, poi mio padre è proprio il tipo che giustamente dice: vi dovete formare da soli con le vostre ossa, ecco. E comunque, quindi lui è, secondo me, ne manca assai contento che facciamo lo stesso mestiere, certe cose, perché lui giustamente vede dall'esterno e dice: ma perché si canna soffrire che le cagio offerti? Perché ovviamente è una vita sofferente la nostra. Però ecco, l'amore da padre, giustamente dice: ma come ecco, è stato suo padre che ha scelto che comunque suo figlio faccia qualcosa che gli piaccia, penso che la stessa cosa è per mio padre. Quindi
0: è proprio così. E come dice anche il nostro Iovine, Emanuele, che dura la vita. Esatto. E noi ce l'ascoltiamo e poi torniamo qua con Napoli Express a tra poco.

0: Iovine che dura la vita, siamo qui a Napoli senza confini, Fabiola Cimminella con Emanuele Ceruti e noi continuiamo la nostra chiacchierata e ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, un proverbio napoletano che ti appartiene, che tu ho cucito per te.
1: Lo sai, mi spiazzi.
0: Ma parecchi, lo sai, mannaggia, no. Perché questo è proprio la prova che noi non mandiamo, io non mando scalette, domande, mi piace tutto così, sì, improvvisato. Sì.
1: Pure pulice terna tusso. Diceva sempre mio nonno. Sai perché? Perché in questo mestiere ci sono tanti che si vendono un mestiere e parlano a vanvera, sono tuttologi, ma alla fine non sanno fare niente oppure si mettono su male vie, no? Perché comunque in questo mondo c'è un sacco di squali.
0: Vive tuttologi.
1: No, vabbè, poi dici, vabbè, giustamente li dobbiamo sentire perché sono loro che ci mettono i soldi. Però alla fine, secondo me, è meglio farsi male con le proprie mani. Cioè, nel senso, dici, io sbaglio con le mie mani, però quando poi sbagli perché altre persone ti hanno un suggerimento sbagliato, questo mestiere, ecco, diventa doppiamente brutto, perché ricevi perso tempo e mi hai fidato di una persona che magari non mi dovevo fidare, ecco.
0: Esatto, quindi meglio sentire il proprio istinto, vero? Sì, il proprio, sì, io, perché poi noi, essendo anche un po', parlo di noi perché ci conosciamo, abbiamo avuto modo anche di chiacchierare oltre che lavorare insieme, essendo molto empatici, assorbi, sì, praticamente subisci il triplo e poi riconosci anche forse più velocemente delle energie particolari o delle fregature che sotto sotto un po' ti puzzano, però quando sei più piccoli, più sta roba, brava, ti puzza e più ti devi menare dentro, perché, brava, dici, l'ostacolo, il pericolo mi piace, no? Come nelle relazioni, come nei lavori, come nei contesti, dici, no, io però sono coraggiosa, devo capire cosa c'è di così oscuro che mi attrae, no?
1: Masochismo artistico, cioè, lo chiamo.
0: Poi a un certo punto, meno male, per fortuna, uno dice, no, mo basta.
1: Sì,
0: ma sei arrivata di mo basta?
1: Sì, sono arrivato, penso, ma no, da tanto, lo sai.
0: A 30 anni più o meno
1: sarà. A 30 anni, ma sai perché?
0: Sì,
1: perché?
0: Sì.
1: Aumentano le responsabilità quando abbia tenuto i figli a casa, oppure una compagna, oppure un mutuo da pagare, oppure aspetta, ma fino a che punto devo stare a sentire questi finti creduloni? E allora dice, aspetta, ma mi devo un attimo strutturare in primis.
0: Bravo.
1: Devo essere molto più razionale, quindi magari quelle, le persone che ti promettono la luna, dice, aspetta, ma per un momento vado fuori Italia, ma la luna poi ci arriverò, se ci devo arrivare. E quindi praticamente ti strutturi un po' di più, però ecco, la chiave giusta, come hai detto tu, è proprio l'esperienza e l'età.
0: Esatto, e quella è importantissima. E invece, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Guarda, io penso il Natale in generale, perché ho questa immagine a casa, ecco, la famiglia Ceruti a casa di miei nonni, di questa tavolata lunghissima fatta di 24 persone fisse, che iniziava alle 9 di sera e finiva alle 2 di notte, questo albero piccolino, perché poi la nonna c'era questo albero piccolino, che i regali che praticamente lo sorreggevano. E quindi sono molto legato al Natale, c'è chi lo odia, ma in realtà io lo amo tantissimo, tutta la festività. E poi ho sempre, ecco, essendo un sognatore, ho sempre riportato quelle immagini eventualmente poi a una futura famiglia, che sono molto legato io all'affetto e al senso di famiglia.
0: È vero,
1: e quindi sicuramente quella tradizione napoletana del Natale in generale, sicuramente a me mi piace tanto, quindi sicuramente è la cosa, è la festività, diciamo così, che più mi appartiene dell'essere napoletano.
0: Troppo bella, confermo, io mi sono riaffezionata adesso, perché da piccoli sì, poi c'è un periodo che un po' distacchi, però dei parenti, adesso poi con magari un
1: che
0: bambino,
1: inizia quando non chiedi più a Babbo Natale, da lì è lento declino.
0: Esatto, e poi,
1: poi
0: sì,
1: c'è il periodo degli aperitivi da adolescente che ti vai a sfondare.
0: Sì. E poi c'è invece un richiamo, ecco, alla famiglia, alla tradizione, alla pace e a quello che poi è vero, perché tutto è bello perché è vero, no?
1: Sì.
0: È umano.
1: Anche perché col lavoro comunque uno ci sta sempre meno con la famiglia, quindi è un momento per ritrovarsi insieme, è strafigo.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Gnocco al ragù nel tegamino, però.
0: Ma come buono, ma non lo vedo da una vita.
1: No, ma sai perché? Perché mia nonna faceva ruscata, cioè ruscata in napoletano,
0: detto,
1: ecco,
0: bruciacchiato
1: con la provola filante, eccetera eccetera. E poi è una cosa che poi mi sono portato pure con mia madre e ora con la mia suocera, che mi sopporta più della figlia probabilmente. Sono il principino di casa e quindi lei me lo fa ogni volta, magari quando mi vede un po' giù, ecco, perché il nostro lavoro poi coinvolge un po' tutta la famiglia a 360 gradi, e lei si presenta con questo gnocco al tegamino.
0: Mamma, perché non lo fai più? Lo faceva, non tenevo proprio più i tegamini.
1: E poi glielo ricordo. Cattoci prima tegamini e poi.
0: No, veramente, lo facevamo. Poi si sa che è successo. Vedi, le tradizioni dopo un po' vanno un po' a scema, perché la fretta, sono i nipoti piccoli, il casino.
1: No, andiamo,
0: non c'è più
1: troppo veloci oggi.
0: Sì, quella, proprio quel tempo che dedichi. Beh, veramente sì. Lei prepara, mia madre, in mezz'ora cene e pranzi per 30 persone, così. Però
1: ma il problema è che oggi, anche la domenica, cioè non stiamo attando a tavola come si faceva prima, che ti sedevi alle 3 e ti alzavi alle 6-7, invece mo è tutto.
0: Io sono
1: riunito.
0: La prima che mi alzo subito.
1: No, ma pure io, il mio figlio sta a tavola, quindi in un'ora e mezza si finisce tutto. Però a volte, ecco, quei legami, ecco, del passato, le tradizioni, bisogna mantenerli, perché sono, poi sono quelle che rendono viva, diciamo, l'umanità, ecco, che
0: sì,
1: c'è una persona nell'altra.
0: Sì, un gioco da tavola, una cosa carina.
1: Bellissimo.
0: Invece, Emanuele, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che per te sa di radici, che porti con te da quando sei piccolo?
1: Allora, sicuramente la voce di Edoardo venendo dal teatro, però anche sono cresciuto con Pino e poi mi sono formato con Geolier, no? Perché secondo me c'è, anche facendo cose diverse, secondo me c'è un filo conduttore. Il filo conduttore non è la musica, è proprio nel parlare di Napoli, parlare del popolo. Ci sta quando ci vedi quelle persone, quegli artisti che decidono di portare, diciamo, la propria vita e Napoli in generale sul palco, no? Il fatto che lui, per esempio, in una canzone, parlo di Geolier, dice io non scendo mai a compromessi per magari fare una hit estiva con una major, oppure nel parlare italiano nelle canzoni. Quella roba lì, secondo me, anche inconsciamente, al di là della musica che fai,
0: è coraggiosissima
1: innanzitutto, però ti crea appartenenza, cioè la gente, ecco, come per esempio è successo a Sanremo, la gente ti crede, si affeziona, dice lui veramente porta Napoli nel mondo e ci crede.
0: E non quindi se ne frega dei pregiudizi
1: e di questo mondo marcio che veniamo, diciamo, infettati dalla strada più semplice. E quindi sicuramente quella è, anche perché noi rispetto ad altri popoli abbiamo qualcosa da dire, abbiamo tanto da dire,
0: da dare
1: sì, perché viviamo delle difficoltà che si hanno dalla nascita, mentre effettivamente fuori è tutto più semplice. A volte anche difficoltà che ci creiamo noi stessi napoletani, perché magari noi potessimo veramente conquistare il mondo per diciamo i poteri che abbiamo, ma a volte ci mettiamo anche lo sgambetto da soli, però è il nostro carattere.
0: Guarda,
1: stavo
0: dicendo
1: così.
0: Questa cosa mi ha fatto venire in mente un video che ho visto ieri su Instagram, perché io TikTok non ce l'ho, nel senso l'ho aperto, volevo provare, ma
1: bene che porta dipendenza,
0: non ho voglia. No, mi scoccia proprio, ma pure Instagram, nel senso, non vedo molto i reel, vedi, ad esempio io sono di quella generazione che preferisce andare a teatro o al cinema così e guardarsi la trama intera, quindi quelle cose piccole, brevi, che non hanno un inizio né una fine mi deconcentrano.
1: Pure questa cosa a Nathan, che è importantissima,
0: e non la riesco a guardare. No, lui non lo utilizza il telefono, per fortuna, e vede le serie TV. Ad esempio, sta vedendo una delle Sirene, cioè nel senso molto Disney, così.
1: Bellissimo.
0: No, assolutamente non ce l'ha in mano il telefono mai.
1: Forse c'è una cosa che va contro di me, che se ci pensa è il mio mestiere, però capisco i danni che fa, perché comunque l'algoritmo è un qualcosa di demoniaco, ragazzi.
0: Io non so cosa sia, non ci vado appresso.
1: No, tu basta fortuna. Che clicchi o vedi per più di 2 secondi un qualcosa che ti piace e ti interessa, e poi ti attacchi
0: ti
1: al telefono in maniera automatica. Ma oggi ci si ascolta anche con il telefono spento,
0: infatti
1: oppure...
0: mi appare tutto danza. Appena ho detto voglio riprendere le punte che ho nel deposito, che ho tutte le scarpette di danza, mi escono tutte ballerine. Cioè, più vedo sti colli piede così che si sviluppano, gambe sbarre, e più dico oddio, mi escono tutte quelle. Comunque, ieri, tornando al discorso di Napoli, che ha da dire e da dare, e soprattutto la nostra sofferenza, il nostro modo di arrangiarci, adattarci a tutto ciò che la vita ci ha insegnato, vedendo un video su Instagram di una che scendeva tutta in tiro, un macchinone pazzesco, che non conosco nemmeno molto le marche delle macchine, ci ho detto mamma mia, non c'è capito, mi è venuto che invidio quella vita, però mi farebbe pure strano vivere in quel modo lì. Siamo proprio abituati,
1: assolutamente non siamo abituati. Poi social comunque è un'apparenza, io lo dico sempre, cioè non è mai e poi mai la vita reale, quello che uno posta. Tu lo sai meglio di me su certi aspetti, quindi ovviamente tu, per il pubblico che hai, ovviamente la gente già si intossica la mattina sera, quindi vorrebbe vedere qualcosa di positivo, però quella roba positiva è espressa all'ennesima potenza, può far solo un danno alla persona che sta dall'altra parte, che dici quello fa sempre la vita più bella da me, come ti è capitato a te, ma non
0: no,
1: è
0: no,
1: così.
0: Io non l'ho vista, non l'ho vista.
1: Ma perché tu hai quella maturità per capirla, però
0: ho detto mamma mia, ma chi ci farebbe mai sostenere una
1: vita
0: roba
1: così,
0: così del genere, capito?
1: No,
0: cioè, perché le cose ce le guadagniamo,
1: siamo nati per combattere dalla mattina quando ci svegliamo fino a quando siamo a cucca,
0: non ti dico che non mi piace, però sembra troppo artefatto, troppo finto, troppo surreale.
1: Che sfizio
0: surreale.
1: C'è. Non è sfiziosa quella vita così.
0: Invece, Manu, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire e andare lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Ragazzi,
0: Sempre.
1: Sì, perché effettivamente, ecco, come hai detto tu, il fatto che la mattina ti svegli e devi andarti a guadagnare il pane, quella cosa napoletana si è tramandata, anche se il pane ad oggi non ci dobbiamo andare a guadagnare, cioè ce la dovevamo guadagnare mio zio, il fratello di mia nonna che aveva 90 anni e passi, mi raccontava, diciamo la storia di vita della guerra, no? Però quella cosa si è tramandata, il fatto di svegliarti e devi stare sempre sulle tue, diciamo, per capire se quella persona che sta di fronte ti può mettere a quel servizio o meno, quelle cose così. Sicuramente poi quando vai fuori hai una marcia in più, questo è poco ma sicuro, hai una marcia in più, non solo l'artista ma anche il medico, l'imprenditore, l'elettricista, cioè nel senso quella cosa te la porti, quella napoletanità te la porti, ovviamente senza mai creare un danno al prossimo, quello è poco ma sicuro, perché non è proprio nella mia indole, come non è nella multi, diciamo, personalità delle indole di varie persone, che comunque se uno nasce buono e usa la cazzimma a fin di bene, io la uso a fin di bene, però me la porto.
0: E carichiamoci sempre, mi raccomando. Esatto. Noi ci fermiamo e ascoltiamo il Colpo Rovente del nostro amico Vesuviano e torniamo qui tra pochissimo.

0: tutta colpa del vento di Vesuviano, ma il vento più che colpa ci dà, forse una svegliata, una rinfrescata, sì. No? Il nostro vento, il nostro mare, il nostro sole. Napoli senza confini, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Emanuele Ceruti, e noi ci spostiamo, pronto, allaccio alle cinture nel momento vero o falso. Ah. Emanuele, vero o falso, hai registrato un video che ti sembrava geniale, che invece è stato un flop totale.
1: Vero, vero, vero, sempre vero.
0: Ci vuoi dire anche quale?
2: No, no, perché ti capita. Però tornando al discorso di prima, perché vedi è tutto legato, quando fai un qualcosa e non ci credi e sei artefatto, non funziona.
0: Non funziona.
2: Sta poca fa, non
0: così,
2: funziona,
0: ragazzi,
2: non funziona. Cioè, nel senso, la mattina ti svegli, oggi devo registrare un contenuto, perché poi il web è sempre così.
0: Che discorso,
2: cioè, due tre contenuti
0: le
2: fa per forza. Però quando è così, il video non va, oppure va così e così. È la verità.
0: Io invece, sai che ho deciso, quando non mi va, non lo faccio proprio.
2: Adesso me lo fa tutto.
0: Infatti, tipo, l'ultimo post che ho messo una settimana fa.
2: Sì.
0: Ho detto, no, no.
2: Sì, perché
0: via.
2: Poi forse non è vero che l'algoritmo ti penalizza. Cioè, nel senso, sono pippe mentali nostre.
0: Perché io, guarda, ti dico che più metti storie, che uno comunque racconta, no? Comunque siamo creator, sì. Le persone sono curiose, abbiamo una fanpage, abbiamo il pubblico, quindi comunque c'è un seguito.
2: Certo.
0: E devi raccontare un po' anche le cose belle di lavoro, promozioni di cose, oppure di vita normale, e metto anche forse poco della vita personale. Più metti storie, più i numeri sono bassi. Quando ne metti poche o lasci per andare un giorno senza storie, metti una e salgono
2: è
0: a
2: vero.
0: Bomba
2: è
0: i numeri.
2: È vero, perché se no forse la gente ci fa stirare, ne sembra innanzi a lui.
0: Non lo so come funziona.
2: No, no, è vero, però sì, se tu fai finire le storie, ora diamo un po' di scuola di social network, social media manager. Quando scadono le storie e poi la rimetti il giorno dopo, anche una foto, soprattutto le foto,
0: sale a bomba.
2: Sì, sì, sale
0: così
2: a bomba.
0: È
2: così, sì, sì,
0: non
2: sì,
0: lo faccio
2: così.
0: Per strategia, però capita che un attimo ti vuoi staccare.
2: Sì, perché poi quando metti più storie la gente si scoccia e l'algoritmo si abbassa. È così.
0: Non so, forse va indietro. Non so.
2: Perché la gente non se le vede tutte quante, mentre la fotografia se le vede tutti quanti e veloce. Quindi invece, capito, non vedendosi tutte quante, dice l'algoritmo di Instagram, forse troppi contenuti questa persona non sono interessanti
0: e li scarta.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Invece almeno una volta hai pensato di chiudere i social e dedicarti a tutt'altro?
2: Assolutamente sì, vero.
0: Sì?
2: Sì. No, perché io sono arrivato alla consapevolezza che comunque, come giusto che sia, però portano dipendenza, no? Il fatto che noi lavoriamo con i numeri, like, i commenti, soprattutto noi content creator, non tanto gli influencer, i numeri, like, le visualizzazioni, ecco, quando un video va un po' più male oppure va meglio, eccetera, eccetera, uno sta sempre attaccato a sti numerini, che poi sembra quasi una sorta di ludopatia, scusami.
0: Sì.
2: Allora uno magari è molto legato, diciamo, al telefono, perché va a vedere come sta andando, come non sta andando, oppure,
0: ecco. E non ti piace molto questa
2: cosa? No, secondo me, sono tanti cervelloni che sono messi dietro a un computer a studiare questa cosa appositamente per creare dipendenza, e questa cosa secondo me va dosata. Io infatti perciò sono d'accordo alle nuove proposte di legge anche in tutta Europa di abbassare, diciamo, l'età per usare i social, soprattutto, perché,
0: ma strano che ancora non l'hanno fatto,
2: guarda,
0: no, veramente
2: fatto,
0: veramente.
2: Sì, sì. Veramente è un mondo a parte.
0: C'è un personaggio che interpreti e che ti assomiglia molto più di quanto ammetteresti.
2: Fortunatamente è vero, però interpreto sempre me stesso. E ovviamente è la mia vita in generale. Quando vado a interpretare, ad esempio, mio zio Tonino, che era uno zio alla sorella fratello di mia nonna, mi diverte molto, perché a volte te le ricordano pure, cioè certe persone che non ci sono più te le ricordi pure facendole, interpretandole. Quindi quella cosa lì mi piace molto. E poi, comunque, essendo legata alla commedia come mio padre, mi piace inventare personaggi che poi di solito non interpreto io, però mi piace osservare la gente. Ecco, un'altra cosa diceva sempre Paolo Cagliazzo, alla quale sono molto affezionato, dice: fare il comico a Napoli è molto difficile, perché per esempio sali su un pullman e vedi tante persone che fanno molto più ridere di te. Però ecco, quello che faccio io, il lavoro che faccio io, è che non è che li copio, immagazzino, diciamo, le informazioni e poi le uso poi nei miei video.
0: Esatto.
2: Effettivamente siamo avvantaggiati su certi aspetti, è difficile fare il comico a Napoli, che tutto quanto fanno ridere, però su molti aspetti siamo avvantaggiati, perché poi è un teatro a cielo aperto, quindi.
0: Assolutamente sì. E invece, se per un mese ti togliessero il telefono e i social, riusciresti a sopravvivere senza problemi?
2: Secondo me no. Non ci riuscirei, perché innanzitutto è diventato il mio mestiere, quindi non saprei come campare. E poi, secondo me, sì, noi lo siamo tipo come, cioè, non vorrei esagerare, tipo come una sigaretta, quindi è un vizio, capito? Ed è una cosa brutta, effettivamente.
0: Hai una bozza, un progetto, un sogno professionale che nessuno conosce ancora, vero o falso?
2: Falso, però fino a, diciamo, mesi fa vero, ti dico la verità. Poi ho capito che comunque anche il crearsi, io, diciamo, ho avuto e do un'ambizione smisurata, tant'è vero che a 30 anni mi reputo un ragazzo che ha fatto tanto, però quella stessa ambizione a volte ti penalizza nella vita, perché non sei mai contento e non riesci mai a guardarti indietro e dire guarda che bella cosa che ho fatto, e soprattutto penalizza le persone che ti hanno attorno, gli affetti, perché ecco
0: sei sempre un po' irrequieto,
2: no? Pensi troppo, pensi non stacchi mai dal lavoro, vai in overbooking eccetera eccetera, e quindi le persone, gli affetti, che poi alla fine secondo me sono quelli che veramente contano, cioè tu quando torni a casa e vira Nathan, tu passa tutto cosa.
0: Sì. Allora, anzi, non vedo l'ora di tornare
2: esatto. Ma queste comunque sono cose che vengono con l'età, secondo me. Noi siamo vecchi, però cresciamo. E allora dici, perché non devo curare gli affetti che c'è attorno, ma anche le amicizie, secondo me, sono molto importanti.
0: Assolutamente.
2: E quindi secondo me uno deve crearsi, diciamo, un lavoro tra virgolette che ti appassiona, e lo devi coltivare con energia, deve essere la tua ossessione. Però fino a un certo punto, cioè a un certo punto devi capire, devi staccare e devi dedicarti a te e alle persone che ti stanno attorno.
0: Ami, esatto. Pure io quando dicevo, allora ragazzi, ci vediamo un po' tra amici, no? E stiamo senza telefoni, senza lavoro, che è raro perché capiti, perché sempre qualcosa c'è di cui parlare, no? Di lavori, di eventi, di cose.
2: Poi
0: però...
2: se è ovvio che tu magari un giorno vuoi presentare Sanremo e io magari voglio fare il film Milioni di incassi, il primo in Italia, biglietto d'oro, però secondo me che la roba poi ti fa anche male, perché ti fa alzare l'asticella e quella cosa non serve, cioè sennò bisogna godersi la giornata.
0: Bravo, puoi godersi il momento. Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa del tuo percorso?
2: Tutto, no, sto scherzando, in realtà niente, perché secondo me quelle che più mi hanno fatto andare avanti, diciamo, le cose che mi hanno fatto andare avanti e fare un passo in più nella mia carriera sono le sconfitte. Cioè nel senso, io dalle sconfitte imparo tanto. A volte me la vado a cercare quasi la sconfitta, capito? Perché è quello stimolo in più. Perché quella cosa in più, perché quando sei in una cosa di che stai sempre allo stesso livello, dici ok, questa cosa bella l'ho fatta, rimani lì allo stesso livello,
0: poi,
2: secondo me ho bisogno di una sconfitta. Perché poi se cadi a terra e poi magari risale anche più in alto. E quindi sono masochista. Ora ovviamente la sconfitta devo un po' dosarla, perché ovviamente mi sono preso delle responsabilità, una moglie quasi, eccetera, eccetera. Però
0: ci siamo,
2: però
0: auguri.
2: Penso, grazie.
0: Vabbè, si dice dopo, non lo
2: si
0: so.
2: Si dice dopo. Però io penso che comunque bisogna dosare il tutto, ecco.
0: E invece il personaggio più difficile da interpretare nella tua vita è semplicemente Emmanuel.
2: È vero, perché pure io a volte non mi capisco. Cioè, mia futura moglie dice ogni volta: ma è possibile che ogni idea venga a 3 secondi? Sì, perché sono fatto così, però allo stesso tempo è anche la mia forza. Cioè,
0: assolutamente
2: nel senso,
0: sì.
2: Essere super creativo, pensare un overthinker, dico io. Cioè, pensare troppo, secondo me, da una parte fa male, però è quella cosa che poi mi ha dato una marcia in più nel mio lavoro in generale. Quindi non la cambierei per nessuna cosa al mondo. Devi trovare una persona, ecco, tu con l'età devi capire che quella cosa lì la devi saper gestire, perché sennò ti fa male.
0: Assolutamente sì. Andiamo invece nella limited edition e partiamo con il primo round, il video che non esiste. Io ti darò 3 parole completamente a caso, tu hai 20 secondi per inventare il titolo e la trama di un video che potrebbe diventare virale. Mai. Le parole sono mozzarella, ascensore e suocera. 20 secondi. Titolo e trama, rapido.
2: Allora, la trama è che...
0: La mozzarella, ascensore e suocera. Ah, boh, hai una memoria infallibile.
2: Mozzarella, ok. Allora, praticamente mia suocera sale la mozzarella nell'ascensore, ok? Poi inciampa nel momento in cui deve scendere su quel gradino infame che ci sta prima che riesce dall'ascensore e cadono tutte e mozzarella.
0: Con l'acqua.
2: Ovviamente mio suocero che apre la porta cade, diciamo, sull'acqua e si spacca, ci manca nulla di grave perché un suocero o voglio bene. Ma io la cosa che più ci tenevano era mozzarella, che poi si devono usare nel gnocco al tegamino. Quindi
0: si sono salvate.
2: Sì, no, magari ecco, io saltando non vado a salvo suocero e la suocera, ma che salva mozzarella che sta carente, perché la mozzarella è molto, molto più importante. Ma ora ce la vorranno con me i miei suoceri.
0: Però dobbiamo sponsorizzare la mozzarella.
2: Sì, Nucerotto passa andanza, ma se poi la mozzarella si va a sponsorizzare a portare qualcosa di soldi da casa, l'ho fatto in passato con le mozzarelle, è ancora più invitante poi salvare la mozzarella e non la testa dei suoceri.
0: Round 2, commento da hater. Io leggerò un finto commento e tu rispondimi con ironia, eleganza e comicità che comunque ti appartengono, devo ammettere. Sei simpatico quanto una bolletta. cosa rispondi? E se rispondi poi? Non lo so.
2: Se a bollette che la ricima che si vince, e si vince che la del il calcio, la sna eccetera eccetera, è buono. Se a bollette la luce, il problema è che più grossa ricima.
0: Che bella, devi, bella risposta.
2: Che ne bolletta a Napoli significa anche quella là che giochiamo la domenica per vincere qualcosina di soldi, ecco.
0: Round, ultimo round, finale da film. Ti racconto una situazione, tu devi inventare il finale, ok? Sei a Napoli, perdi il telefono, non lo trovi, ma poi lo ritrovi, ma dentro ci sono foto che non hai mai scattato. Cosa succede?
2: Se sono foto sozze, lasciami passare, passare te,
0: mi metti. Sei inguaiata.
2: Sì, no, dipende. Magari oscuro la faccia, metto un po' li fanno e faccio una cosa sorda.
0: Ok, oppure, bravo.
2: Oppure faccio, no, ritorsioni no, però con molta eleganza vado dal proprietario e dico, sì, le foto non so perché stanno qua, casomai te passo qua, è troppo, però me le tolgo, diciamo, dal telefono che magari la mia fidanzata si potrebbe insospettare. Ecco, quindi,
0: bello, vabbè. Bellissimo. Allora, Manu, noi siamo arrivati alla fine e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che lasci così com'è senza mai tradurla per portarla in giro per il mondo.
2: Cazzi, mangia l'ho detta.
0: Infatti quella è proprio bella, iconica.
2: Amora con due M.
0: Amora.
2: Con due M, sì. Perché secondo me rende proprio l'idea della grandezza con due M, perché fa sentire proprio amora, cioè si gonfia, quindi sicuramente io il mio amore l'ho trovato, sono fortunato. Prima di lei non credevo all'amore eterno, dico la verità. Forse
0: mi ricordo,
2: ora perché abbiamo parlato pure nei corridoi. Forse ora leggermente in più, però sicuramente a 30 anni, diciamo, la visione di amore ti cambia completamente, non è più quella struggente che ti distrugge l'anima, che scrivi, ecco, i libri, i film eccetera eccetera, ma è quello là che ti fa crescere e capisci che c'è una persona che ti valorizza a fianco,
0: che ti tiene anche sereno. Prima di salutarci, vuoi raccontare qualche progetto, cosa bolle in pentola, o spoilerare qualcosa?
2: No, sicuramente ecco, crescere ancora di più sul web e fare un qualcosa che, ecco, spostarmi su un'altra piattaforma, che sia il cinema o la televisione, per portare, ecco, qualcosa che, diciamo, mi appartenga,
0: che appartiene di più, forse.
2: Mi appartenga lì, sì sicuramente, anche in teatro scrivere qualcosa di mio, ecco, diciamo, la quotidianità del fatto di scrivere il video e poi postarlo sul web ad oggi non mi basta più, ma semplicemente perché voglio trovare qualcosa da dire, poi se la cosa funziona o non funziona, oppure ecco, per la Rai oppure per la TV privata eccetera eccetera, la grandezza non mi importa, il problema è che trovo sempre il mio spazietto per esprimermi, quello è, diciamo,
0: bravo,
2: l'obiettivo.
0: Guarda che bel messaggio, giustissimo, Manu, grazie per essere stato qui con noi.
2: Grazie,
0: vi abbraccio e vi ricordo sempre di scaricare l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate della sezione podcast. Ciao amici, da Fabiola Ciminella e Manuel Ceruti.
2: Ciao,
0: ciao a tutti. Ciao a tutti.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Lo sai che i bambini li porta la cicogna?

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare tre protagonisti della cultura e della musica italiana, riuniti per raccontare una storia che attraversa oltre mezzo secolo di arte, passione, incontri e straordinarie avventure musicali. Al centro della nostra puntata c'è il libro Ernesto Vitolo, Alchimi, 50 più 2 anni di musica e dischi tra aneddoti e chilometri, pubblicato da Tempesta Editore e scritto dal giornalista e critico musicale Carmine Aimone. Un volume impreziosito dalla prefazione di Vasco Rossi e dedicato a uno dei musicisti più raffinati e influenti della scena italiana. Con noi c'è Ernesto Vitolo, pianista, tastierista, compositore, figura storica del Naples Power, artista che ha lasciato il segno collaborando con giganti della musica come Pino Daniele, Vasco Rossi, Renato Zero, Edoardo Bennato e tanti altri. Accanto a lui Renato Marengo, giornalista, critico musicale, produttore e talent scout, fondatore del movimento Naples Power, già direttore dello storico magazine Ciao 2001 e oggi direttore della collana editoriale Tritono di Tempesta Editore. E con noi c'è anche Chiara Tempesta Cazzato, fondatrice di Tempesta Editore, realtà editoriale che continua a valorizzare e raccontare la grande storia della musica italiana attraverso pubblicazioni di prestigio. Sarà l'occasione per ripercorrere 52 anni di musica, palcoscenici, registrazioni, amicizie e aneddoti, ma anche per raccontare un pezzo importante della storia culturale del nostro paese attraverso gli occhi e la sensibilità di un artista che ha contribuito a scriverla.

0: Oggi parliamo di uno dei grandi protagonisti del Nepos Power e lo facciamo con Chiara Tempesta Cazzato, editrice del libro scritto da Carmine Aemone e dedicato ad Ernesto Vitolo, che abbiamo l'onore di avere oggi con noi in studio, insieme anche a Renato Marengo, produttore, giornalista, critico musicale, fondatore e, come abbiamo detto anche nell'introduzione, del Nepos Power, direttore del famoso Ciao 2001 e oggi anche della collana Tritono, in cui è stato pubblicato il volume Ernesto Vitolo Alchemy, 50 più 2 anni di musica e dischi tra aneddoti e chilometri. Ma diamo subito il benvenuto all'editrice Chiara Tempesta Cazzato. Chiara, nel tuo nome sembra già esserci una dichiarazione di intenti, una forza che smuove, rinnova e mette in circolo idee e memoria.
1: In realtà Tempesta non è proprio il mio cognome. È un nome d'arte che è nato perché quando è nata la casa editrice io dovevo avere una bambina, che poi è nata bambino, ci ha fatto questa sorpresa e in onore di questa bambina diedi il nome alla casa editrice Tempesta. Siccome la bambina non l'ho avuta, me lo sono preso io, quindi sono Chiara Tempesta Cazzato.
0: Ah, bellissimo, non lo sapevo, però bella anche questa storia. E io vorrei ringraziare di aver accettato il nostro invito, Ernesto Vitolo, che è qui con noi in studio. Ciao.
2: Grazie,
0: Ernesto,
2: a voi.
0: Benvenuto. E Renato Marengo.
3: Mi fa molto piacere tornare nel tuo studio, dove tra l'altro, quando proprio è uscito il libro Nepos Power, che hai editato proprio Tempesta Editore, per la prima volta l'abbiamo presentato proprio con te. Ma mi fa molto piacere essere qui con Ernesto, perché diciamo che tutti gli artisti che dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, hanno dato vita a questo movimento che io poi chiamai Nepos Power, nel quale ognuno di loro già lavorava, collaborava con altri, si muoveva. Ernesto poi adesso sentiremo già da lui. A proposito, qui non c'è Carmine Aemone perché era occupato con le sue lezioni, non ce l'ha fatta liberarsi. Porto il suo saluto, e Carmine, che ha scritto questo libro su Ernesto, di Ernesto, e ovviamente Carmine, come sappiamo, uno dei grandi critici non solo napoletani ma di rock, lui anche scrive anche su Rolling Stones oltre che sul Corriere del Mezzogiorno, mio collega. Diciamo che Carmine ha iniziato proprio dagli inizi della carriera di Ernesto, quindi voglio dire una cosa in particolare, poi lascio la parola ovviamente a Chiara e a Ernesto soprattutto. Mi fa molto piacere perché quando anch'io iniziavo a fare questo lavoro, che non sapevo neanche fosse fare il produttore, che era collaborare con gli artisti a trovare una casa discografica, eccetera, uno dei primi dischi che produssi fu quello di Tony Esposito, e venivamo da una produzione fatta con un grandissimo tastierista, Paul Buckmaster, tastierista internazionale che era anche il produttore di Miles Davis, Elton John, Aretha Franklin, e in più è l'autore di quella suite alla tastiera che ha reso celebre Rosso Napoletano di Tony Esposito. Dopodiché Tony ha fatto altri dischi, ma sentiremo
0: adesso
3: da Ernesto, dove Ernesto è stato lui il protagonista dei suoni alle tastiere di Tony per più di una volta.
0: Ecco, assolutamente, diciamo che tutti i dischi più importanti prodotti in questi ultimi 50 anni vedono il sound e le tastiere meravigliose di Ernesto Vitolo. Ernesto Vitolo Alchemy, scritto appunto insieme a Carmine Aemone. Tu proprio nella prefazione dici: Carmine, navigato giornalista, scrittore, musicista, musicofolo, ma soprattutto vero uomo di musica e un nero a metà come noi.
2: Sì, sì, è uno che ha vissuto, anche se è più piccolo, insomma, di età, ha vissuto un po' tutta la storia del Nepos Power in quegli anni e continua, una persona molto preparata, tra l'altro.
0: Assolutamente, sì, sottotitolo 50 anni più 2 di musica tra aneddoti e chilometri, perché
2: sì,
0: no, poi nella musica si macinano anche tantissimi chilometri.
2: Troppi. E infatti il lavoro del musicista è stressante, è pieno di soddisfazioni, però la cosa più brutta sono i viaggi, cioè brutta nel senso che stai troppe ore seduto nel furgone, aerei, treni, quello che capita, navi. Leva le 2 ore che stai sul palco, che sono quello che, per cui tu fai questo lavoro, dove il tempo non esiste. Faccio un esempio, anche Vasco, andando a fare concerti, durano 3 ore, 3 ore e mezza, non so come facciano a stare sul palco tutto il tempo. Però sul palco si perde proprio la cognizione del tempo con la musica.
0: Cosa che invece in un'altra dimensione.
2: Certo, mentre invece quando sei in viaggio, ogni chilometro che passa, sai, guardare i cartelli, l'autogrill quando
0: non
2: arriva.
0: Non passa mai, diciamo.
2: Cioè, è diciamo una cosa purtroppo che esiste, che non puoi, già lo sai quando cominci, e alla fine che accetti quasi a malapena durante tutto poi l'arco dell'attività. però fa parte del lavoro, insomma.
0: E appena citato Vasco Rossi, sì, che ti ha fatto la prefazione, sei stato, penso, uno dei primi che ha avuto l'onore, sì, di avere una prefazione di Vasco Rossi, perché so che lui non è facile.
2: No, non è, all'epoca il disco è uscito un po' tardi, perché sono stati questi 2 anni di Covid, per cui ecco perché si chiama 50+2, perché sarebbe dovuto uscire prima, invece per il Covid è stato spostato tutta l'operazione. Vasco sì, è uno che non ci ha fatto delle cose che ancora oggi porta in giro, con band di chitarristi in particolare molto bravi, cioè sempre super band pazzesche, però io con lui non ho mai lavorato dal vivo, stranamente. Invece ho fatto 3 dischi poi, cioè nel primo disco Bollicine.
0: Bollicine, cosa succede in città? E gli spari sopra.
2: Però stranamente poi il batterista, che invece suonava sempre con lui, che si chiama Gianrico Tedeschi, Tedeschi sicuramente il cognome, non l'ha mai chiamato a fare un disco, ha sempre suonato solo dal vivo. Cioè, queste cose che strane. Però vabbè.
0: Diciamo, per le cose che restano,
2: sì, lui
0: volete, cioè nel senso, questo io penso, esatto, che sia lui, importante.
2: Lui nella prefazione dice che mi ha ascoltato dai dischi che ho fatto precedentemente, per cui voleva quel tocco mio in particolare.
0: Dice, il sono suo stato... tocco jazzato si amalgamava perfettamente con la band.
2: Sì. Per cui poi in realtà là sono stato molto tranquillo, perché c'è il cito la buonanima del produttore, che era Guido Elmi, che ha le idee molto ben chiare sul progetto di Vasco, per cui stavo molto attento a non strafare sulle cose, perché poi sai, nel rock specialmente io sono abituato a suonare una musica strumentale, dove hai ampi spazi e non ti devi preoccupare di quello che succede, puoi passare da un continente all'altro. In una canzone non può essere troppo dispersivo, nel senso che quei 3 minuti devono essere molto sintetici e devi fare quello che serve. Ecco perché poi alla fine le canzoni sono quelle là, che poi la gente che ascolta parla le canzoni di una volta, perché pensi che fanno tutte queste melodie belle, non me le ricordo, insomma, attualmente. Per dirti che alla fine la canzone è a sé, è una produzione che devi stare molto, diciamo, in linea con quello che sai per suonare. Per cui non ho fatto cose, diciamo, artisticamente, però sono stato insieme alla band, ecco, questo è importante.
0: Ma io penso che tu sia anche modesto, perché hai fatto cose invece importantissime. Sì. Hai suonato con i più grandi, appunto,
2: quello,
0: a partire
2: sì,
0: da Pino Daniele, con cui sì, il tuo rapporto di amore, di sì, lunga storia d'amore con Napoli Centrale.
2: Con Napoli Centrale la cosa è diversa, perché là c'era molto spazio alla musica strumentale. Tanto è vero che Gemma faceva pezzi cantati, ma erano principalmente, partiva un assolo, a volte un assolo di pianoforte durava più della canzone. Però la musica strumentale ti dà questa possibilità.

0: Dopo 3 minuti sfumano.
1: Adesso addirittura devono essere 2 minuti e mezzo, quando invece la musica poi il bello è che proprio che ti coinvolga e ti lascia viaggiare.
0: Il problema è che adesso la gente è diventata mordi e fuggi, anche la musica, come il fast food, no? Tu hai presente Via San Sebastiano?
1: Secondo me bisognerebbe rieducare tutti, soprattutto i giovani, a godere delle cose, perché alla fine è come se ci fosse un'ansia in tutto. In questo Chiara è stata veramente coraggiosa, perché so che è un momento un po' difficile anche per l'editoria, ma tu non ti sei abbattuta, anzi hai un gran coraggio e ci metti tanta energia.
2: Sì, è un momento abbastanza complicato, però più che coraggio credo che ci sia un fondo di incoscienza nel senso di dire io ci provo, poi magari anche quando vedo che va un po' così dico no, adesso continuo, perché sicuramente deve andare, ma perché la mia idea è che è vero, siamo in un periodo storico in cui tutto è veloce, deve essere tutto smart, ma anche quando faccio qualcosa mi dicono sempre cerca di non superare tot righe perché sennò l'attenzione cala, cerca di non superare tot minuti perché sennò l'attenzione cala. Ecco, io penso ci sarà un periodo di ritorno, cioè lo vedo con le nuove generazioni, frequentandole tramite mio figlio. I ragazzi oggi sono meno dipendenti da noi, anche se si dice che sono dipendenti dal telefono, da queste cose, nel senso che i ragazzi stanno tornando indietro, perché probabilmente abbiamo raggiunto il picco di tutte queste cose che sono poi effimere, e forse si tornerà indietro un pochino come si è tornati sul vinile.
1: Esatto.
2: Il vinile ti obbliga ad ascoltare la musica, non a saltare come si
1: ma
2: fa.
1: Ma anche proprio a sederti, a metterlo su, la puntina, c'è tutto un rituale legato all'ascolto del disco.
2: Sì, ma poi non puoi, come dicono i giovani, non puoi skippare.
1: Esatto.
2: Devi ascoltare una canzone dopo l'altra e quindi ti obbliga a stare lì ad ascoltare.
1: E io penso, tra l'altro, scusami se ti interrompo, Renato, sia anche un problema legato molto all'Italia, perché io vedo che in altri paesi la lettura non ha mai subito un calo. Anzi,
2: non in queste condizioni, no.
1: Cioè, non almeno
2: noi
1: così
2: abbiamo
1: forte
2: una
1: come
2: situazione
1: in Italia.
2: Un po' più severa.

0: Renato, scusami.
1: Mi piaceva tornare sulla presentazione di quello che è un tastierista come Ernesto. Insomma, l'esempio che mi viene a livello internazionale è Joel Zawinul dei Weather Report. E non credo di dire cose esagerate, perché proprio Zawinul e i Weather Report si affacciavano a vedere le prove orchestrali che facevano o il gruppo di James Senese o di Tony Esposito o di Tullio De Piscopo. Cioè, praticamente Ernesto nasce come il tastierista di un gruppo che tutto insieme fa musica. Molto spesso componevano all'interno della sala di registrazione, perché c'è una chiave jazzistica. Mi piace ricordare alcuni colleghi di Ernesto, come Stefano Sabatini, come Mark Harris, un americano napoletano anche lui, come, non so, Fariselli per degli Area, Vittorio Nocenzi del Banco. Insomma, Ernesto sta in questa zona, in questa categoria. E la cosa bella, poi, la pluralità di esperienze. Lui, appunto, abbiamo parlato di Vasco Rossi.
0: Infatti, ma una carriera ricchissima. E il libro inizia però proprio dagli esordi. Sì. In realtà tu all'inizio non suonavi il pianoforte, tentarono di farti suonare il violino.
2: Feci un anno di violino, ma lo abbandonai perché era difficilissimo. Oltretutto tornavo a casa con dei dolori al braccio, che lo buttavo sul letto e facevo gli esercizi col pianoforte. Molto più facile, perché mia mamma ha sempre avuto un piano in casa, per cui mi era facile. Sai, cominci a suonare quando c'è uno strumento in casa, tu ci passi davanti, la prima volta non ti piace, la seconda volta lo tocchi, la terza volta, poi prima o poi ci capiti e cominci a suonare, capito? All'orecchio cominci a fare le prime cose. Essendo così difficile il violino, per me era molto più facile fare le stesse note che facevo là, mentre là mi spremevo, mi ammazzavo con l'impostazione durissima che devi tenere, con il collo violaceo che ti faceva il violino, perché quando lo appoggi, mia madre mi fece un cuscinetto che io mettevo sotto per non farne venire questa, sai, tutti i violinisti
0: sì, hanno questo callo sotto il collo.
2: Poi dal pianoforte ho cominciato poi seriamente.
0: Che poi scappavi a volte, marinavi la scuola per andare sempre, al sì. negozio napoletano di pianoforti.
2: Sì, no,
0: e diciamo fu un po' lui a capire il tuo talento.
2: È stato il pianoforte, insomma, ho cominciato a suonare, ma è stato poi l'organo Hammond, proprio da Napolitano, che era il concessionario in quel periodo.
0: E nacque quasi un amore a prima vista con questo strumento.
2: Sì, ma io da Napolitano andavo a provare tutti i piani. Lui è un piano di un palazzo, sono 400-500 metri quadri di appartamento, pieno di pianoforti, da quello più economico fino ad arrivare ai grossi Steinway da molti centinaia di migliaia di euro. E là li provavo tutti. Lui chiaramente, i miei impiegati erano contenti perché la gente passava e sentiva suonare. Io intanto mi divertivo e andavo là, stavo tutta la giornata là, col panino.
0: E poi ci fu questo battesimo del fuoco, proprio c'è un capitolo che lo chiami il battesimo del fuoco con Rocky Roberts,
2: sì.
0: Il tuo primo gruppo.
2: Allora io poi, essendo concessionario napoletano di questi organi a Lemmon, arrivavano da lui, lo provai e un addetto che stava lì, che vendeva, mi sentì suonare e disse: signora, a mia mamma, lo devo comprare questo organo a questo ragazzo che promette bene. E mia madre mi comprò questo organo che costava all'epoca 1.800.000 lire.
0: Quindi insomma era un bel investimento.
2: È stata una cosa. E poi io da lì sentii Brian Hooker. Io avevo 12 anni quando mi aveva 11 anni mi comprò l'organo, che non era dei più costosi, il modello più piccolo, però. Quando sentii Brian Hooker
0: capì che quella era la tua strada.
2: Mi piacque molto il suono, tant'è vero che poi la cosa assurda, incontrai Brian Hooker tanti anni fa alla 4-1, che era uno studio di Claudio Mattone che sta a Roma, dove abbiamo registrato parecchi dischi, non so come tu stava lì, e gli dissi che io cominciavo a suonare ascoltando lui, ma lui era talmente ubriaco che secondo me non ha capito. Poi ho letto in un'intervista che lui ha cominciato a suonare ascoltando Jimmy Smith, il papà di tutti praticamente gli organisti. Quindi c'è questa cosa, vedi, che ti prende dal primo momento. Cioè lui ha ascoltato Jimmy Smith, ha cominciato a suonare, è diventato uno dei più grandi organisti. Io ho fatto lo stesso con lui in Italia, insomma, mi sono preso il mio posto, diciamo, fra i tanti. Anche se adesso sono dei musicisti bravissimi, dei mondisti bravissimi, molti sono jazzisti, io sono un po' più rockettaro, diciamo. Oggi il Lemmon è diventato,
0: però insomma hai fuso molto il rock con anche con il jazz.
2: Sì, ho fatto un po' di tutto.
0: Vasco Rossi parlava proprio del tuo tocco jazzistico.
2: Io sì, verità, non sono specializzato in nulla.
0: Io infatti anche scaricato,
2: io sono tutto,
0: ho letto la tua discografia su Wikipedia, pagine e pagine, veramente hai suonato con tutti, con, vabbè, Pino Daniele, ma anche con Renato Zero, con Giorgia, con Finardi, con Edoardo Bennato, col fratello Giorgio, ma veramente tantissimi, Mia Martini.
2: Pensa che ho fatto anche musica, a proposito di suonare con tutti, suonare anche con Eugenio Bennato e Musica Nova, all'epoca io nel 82 andai in America e quando tornai Eugenio stava facendo un disco che si chiama Frutto Originale, mi pare. Io ci ho messo l'organo Hammond nella musica popolare. È una cosa strana all'epoca, però se tu vai a sentire quel disco, sono delle parti di organo che nella musica popolare, quando mai hai sentito l'organo Hammond? Siamo usato pandoloncello.
3: Questo è un problema di DNA. Il DNA napoletano riesce a fondere con la musica popolare anche strumenti elettronici.
1: Infatti la contaminazione sono stati, tra l'altro l'hai fatto anche con altri, insomma, perché tu hai suonato con Edoardo, con Eugenio, con Tony, con Pino, con James, insomma praticamente con tutti gli artisti che venivano proprio da una radice popolare, quindi jazz rock, cioè, e quindi il DNA.
2: Però l'organo non sempre, per esempio con Pino l'ho usato pochissimo, più il piano elettrico che il Rhodes, che è un altro strumento a cui sono molto legato, diciamo in Italia era poco conosciuto, ma già se senti i Bee Gees lo usavano nei pezzi loro, Paul McMaster, poi l'ho usato Elton John, l'ha usato Billy Joel, fa parte proprio della cultura americana, essendo uno strumento americano che fu costruito proprio per i militari americani che stavano in ospedale, ne fecero uno piccolino che in modo che i soldati potevano suonare, proprio il costruttore c'era la prima, diciamo, la prima serie di questi pianoforti Rhodes piccolini.
0: Ma in realtà l'Hammond fu anche, diciamo, il motivo di uno screzio con Robby Facchinetti.
2: Sì. Questo mi fa sorridere. È che io, vabbè, appunto quando c'avevo, mi ricordo, se tu lo ricordi, il locale che aveva Piero Gallo, l'Ipparen, che stava al Vomero, era un locale dove per portare l'organo, mi ricordo, si scendeva, c'erano delle scale pazzesche, tipo due piani, facevamo a turno. Io suonavo con una band che si chiamava Season of the Witch, la stagione delle streghe, e c'avevo 12 anni, però siccome l'organo l'avevo avuto a 11 anni e ho cominciato a suonarlo, ma era troppo pesante da portare in giro, e pesa 250 kg, cioè
0: due tastiere, una sola,
2: sì, ma poi è tutto di legno dentro, c'era solo la tastiera per 70 kg, quindi figurati, io lo vendetti perché non potevo portarlo nei club, vedi che tu sai, quando io suonavo nei club non mi facevano entrare a volte, che il batterista veniva a prendere, che io c'avevo pantaloncini corti. Dice, ma tu dove vai? Non puoi andare. Dice, ma io devo suonare. Dice, no, vai, chiama il batterista, mi viene, vieni il batterista, mi viene a prendere, che erano quasi tutti più grandi di me. E ne presi uno piccolino, un farfisa, che è molto più maneggevole, lo portava avanti e indietro nei locali, e mi trovai in questo club a suonare, appunto, ritorno all'inizio del racconto, questo club al Vomero, dove quella sera, insieme a noi, come ospiti, c'erano i Pooh, che all'epoca sconosciutissimi, perché stiamo parlando 60 anni fa.
0: Tutti in realtà hanno avuto un momento di esordio in cui non erano famosi.
2: E mi ricordo che questo Facchinetti, io salii sul palco, c'erano loro strumenti già montati, e io guardai quell'organo, era tutto bianco laccato.
0: Bellissimo.
2: Dissi, ma no, che bello, se io me lo so venduto, mannaggia qua, mannaggia. E montai il mio piccolo farfisino vicino. E gli stavano tutti gli strumenti montati, pronti per suonare. E alla fine gli disse, ma non, io quasi, ma glielo chiedo, io, per favore, me lo fai fare un pezzo stasera? Io c'avevo pure io lo stesso organo. Bene, dice, mi fai fare un pezzo? E lui mi rispose, no, io sul mio Hammond non faccio suonare nessuno. Ma io...
0: Sì, non fu tanto simpatico.
2: Ma anche l'hanno simpatico, alla fine... Cambia, ma non lo so, no, ma io poi non so come suonavo all'epoca, cioè... Avevo 12 anni, vabbè, qualcosa sapevo fare. Poi negli anni io suonavo rock, cioè avevo 15 anni e ci trovavamo a suonare in un locale dove c'erano i Pooh. Io avevo ricomprato un'altra volta l'Hammond, ricomprai l'organo e montammo, no, vabbè, facemmo, il gruppo si chiamavano i Fagget, un gruppo dove noi abbiamo fatto un anno di prove e due concerti. Questo è uno dei due che abbiamo fatto, no? Montammo tutto. E a un certo punto arrivano i Pooh, arriva Riccardo Fogli, premetto che per avere questi strumenti di questo gruppo dei Fagi abbiamo fatto da Miletti non so quante cambiate, avevamo firmato, cioè debiti, Marshall, avevamo amplificatori pazzeschi, organo Hammond con Leslie, strumentazione all'epoca pazzesca, c'era cioè un furgone solo per... e montammo tutto in questo posto. Arriva Riccardo Fogli tutto su una... ragazzi, abbiamo avuto un incidente, il furgone si è cappottato, gli strumenti si sono rotti, il furgone è in panne, non sappiamo come fare, potremmo usare i vostri strumenti?
0: E tu?
2: Mi guardarono, io dissi, io sul mio organo non faccio suonare nessuno, sul mio organo.
0: Insomma, ti così, prendesti una bella rivalsa.
2: Sì. Scusa, ma è proprio focaccia. Sì.
0: Infatti.
2: Perché avrei dovuto farlo suonare? Perché poi, sta cosa, perché non mi hai fatto suonare tu? Io poi non è che ho chiesto di suonare tutta la serata, ho chiesto di fare un pezzo.

0: Siamo in studio con Ernesto Vitolo, il compositore e l'esecutore di Partenope Blues, il brano che abbiamo appena ascoltato, e volevo dire anche che tutte le tracce musicali che ascolteremo nel corso di questa intervista fanno parte del progetto Easy Piano Songs e le potrete ascoltare inquadrando i QR code che troverete all'interno del libro Ernesto Vitolo Alchemy, scritto da Carmine Aimone e edito da Tempesta Editore per la collana Tritono, diretta da Renato Marengo. Renato, volevi ricordare un episodio di questa grande avventura musicale?
1: Mi farebbe piacere a questo punto fare un salto e parlare di uno dei grandi concerti, una delle grandi, tra l'altro, presenze di tutto il Naples Pavilion. Il mio amico Franco Schipani a New York vi chiamò
0: all'Apollo Theater
1: e avete suonato nel Tempio della Musica Nera. Racconta un attimo di questo tour, diciamo, del Naples Pavilion a New York.
2: Beh, è stata una cosa emozionante perché ogni volta che entra un bianco è come fosse entri in una chiesa, sei blasfemo, quasi come se offendessi un po' la loro religione, perché là è un tempio fatto della musica nera. Cioè, infatti tutte le band sono state là. L'Apollo Theater, che praticamente Temptation, James Brown, infatti poi abbiamo anche suonato insieme là. È stata una cosa abbastanza importante. Poi è stata rifatta in Italia, avremmo dovuto fare Naples Meet Harlem, ma non è andata molto bene. La cosa che mi ricordo che fu troppo divertente è che durante le prove c'era Fausto Vetere della compagnia di canto popolare, che c'aveva bigodini in testa, e c'è anche un video dove noi facciamo le prove, c'è lei che durante, evidentemente c'era un orario per cui dovevi fare le prove, e era quello, non è che potevi spostarlo. Lei si è presentata alle prove, abbiamo cominciato a fare una tarantella napoletana con i musicisti di James Brown, che non hanno, dici, ma che è sta roba, non hanno mai sentito questo, cose del genere, la musica popolare. Però loro, mi ricordo, alla fine hanno cercato di integrarsi, hanno fatto delle cose. È troppo divertente vedere lei che provava questa, come se fosse una parrucchiera. Poi altra cosa con James, che entrò in un negozio di strumenti, stava lì che tastava un sassofono, non so che cosa stava provando, e una persona di colore gli chiese: ma tu, ma questo strumento che ne pensi? Dice: ma guarda che io non parlo americano, disse lui, I don't speak English. Dice: ma come, tu sei nero, non parli inglese? Dice: no, io I'm Napolitan, che noi parlava malissimo, io pure non è che parli bene inglese, ma all'epoca ancora peggio, insomma. James non, ma essendo di colore,
0: lui
2: è stato molto sospetti, sì. Le persone che stavano là dicevano: questo è nero, che fa, non parla americano.
1: C'è un episodio legato a questa cosa, mi piace raccontarlo, perché mio amico Franco Schipani, non a caso, in un altro libro pubblicato da Tempesta, insieme a Giorgio Dato, hanno scritto questo libro, Pino Daniele, una storia me l'ha raccontata. E a proposito di queste caste nere, perché è chiaramente gelosi della loro identità, guardavano con sospetto. La sera era pericoloso uscire, no? Per tutti gli artisti bianchi. C'era uno solo nero, James, e a un certo punto bisognava andare a comprare le pizze. E James, quando racconta, dice: indovinate a chi hanno mandato a pigliare pizze?
0: A lui.
1: A me. Questo è per raccontare, no?
0: Volevo chiedere a Chiara perché ha deciso di dedicare una collana proprio alla musica.
3: Allora, la collana musicale è nata un po' di anni fa. È nata a Tritono, con il primo libro, che era Metronomicon, che è sulla storia dei batteristi, e nacque proprio tramite quel giornalista, che era uno specializzato in batteria, scriveva su varie riviste di giornalisti. Poi fortuna ha voluto che incontrassi sulla mia strada Renato Marengo e col suo libro Napolis Power, e mi ha aperto un mondo, cioè mi ha aperto il mondo del movimento napoletano, non perché io non lo conoscessi, però lo conosco, cioè, insomma, come i profani, e ho sempre amato la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Beppe Barra, Concetta Barra, cioè i simboli di Napoli li conoscevo, però il sottosuolo, cioè tutto quello che c'è sotto, lo spessore degli artisti che c'è sotto, a me erano sconosciuti. Quando ho conosciuto Renato mi si è aperto ancora di più questo mondo, e quindi Tritono è diventato ancora più grande, perché poi lui è diventato il direttore e quindi mi ha portato tanti artisti. Infatti poi, grazie anche a questo libro, ho potuto conoscere prima Ernesto Vitolo, prima di conoscerlo.
0: Chiara, cosa ti ha spinto a pubblicare questo libro? Cosa ti ha affascinato di Ernesto?
3: Il libro di Ernesto Vitolo, quando mi è arrivato, sono informata su chi fosse lui, e sinceramente mi è piaciuta proprio la persona. Una persona al di fuori di qualsiasi schema, perché Ernesto è geniale.
0: No, ma infatti è bello, lui ad esempio nell'introduzione ricorda la frase di Bernard Shaw in cui dice: la regola d'oro è che non ci sono regole d'oro. E un po' così è stata la sua vita, senza regole.
3: È stata la sua vita così. E poi mi piaceva nel suo libro che ci fosse genio e sregolatezza, ma ci fosse anche la tenerezza. Cioè, a me è piaciuta anche la parte iniziale, cioè di sua mamma. Cioè, è bello perché nell'artista vedi tutto quello che c'è. Non c'è solo la parte quella bella quando ormai uno ha avuto la sua carriera, la genialità anche del bambino, ma c'è pure quello che c'è dietro, anche qualcuno che riesce a vedere quel genio, anche una madre che ci mette del sacrificio, cioè è bello tutto questo. E quindi mi ha convinto poi...
1: E poi a raccontarlo.
0: Un grande Carmine Aimone.
3: Sì, sì, perché poi all'inizio ho avuto il contatto con Carmine, cioè io ho parlato con Carmine, che conoscevo già come scrittore di Oepli, quindi già, insomma, per fama lo conoscevo.
0: Era una firma importante. Lui non solo è un grande conoscitore di musica, ma anche quella sensibilità di poter cogliere tutte le sfaccettature poi dell'animo di Ernesto Vitolo, che, come hai detto tu, è una bellissima figura a tutto tondo, sia come musicista, come artista, ma anche umanamente. C'è tanto spessore,
3: sì,
0: c'è tanto da raccontare.
3: E poi c'è una cosa che riprendo dal primo libro di Tritono, quindi nato nel lontano 2015, che era nella prefazione di Stassi, che diceva: i musicisti più importanti sono quelli che stanno dietro. Vabbè, lui si riferiva ai batteristi, no? Certo, sono quelli che stanno dietro,
0: che creano proprio il groove del brano.
3: E quella è la cosa fondamentale, perché si parla molto ovviamente dei cantanti, non l'abbiamo fatto, abbiamo parlato del crooner italiano per eccellenza come Nicola Rigliano, cioè, perché è giusto anche parlare di chi era personaggio e stava davanti, però tanti cantanti sono diventati grandissimi cantanti, ma hanno avuto artisti intorno
0: che gli hanno permesso di mettersi così in luce e nella loro luce migliore.
3: Cioè, come per me fare l'editore, cioè io non potrei essere quello che sono se non avessi il mio editor, il mio amministratore, se non avessi il direttore della collana.
2: Anche con la musica è un lavoro di squadra, è sempre.
3: Esattamente, cioè credo poi funzioni un po' tutto così, no? Uno diventa personaggio, ma sei intorno anche un buon supporto.
0: Assolutamente.
3: A parte casi particolari, ma
1: praticamente chi sta dietro, no? In genere agli inizi era il frontman, poi frontman con un solista a fianco, roba del genere. Il rock ce ne ha fatti vedere due o tre, il bassista e il chitarrista. Chi restava sempre dietro, proprio agli inizi, era lateralmente il pianoforte e dietro il batterista. Mi viene in mente di ricordare il coraggio di Renato Carosone ad aver chiamato il suo batterista Gegè, che era una sagoma, così come qualcuno dice che è una sagoma anche Ernesto per il suo spirito e la sua simpatia, e lo fece venire avanti accanto a sé. Quindi fu per la prima volta un batterista da dietro cominciò a parlare, e questo è un merito di Carosone che noi tutti ricordiamo.
2: Carosone è stato uno dei primi, insieme a Peppino Di Capri, a prendere, lui faceva rock and roll, però poi ha cominciato a suonare, poi suonava benissimo il pianoforte, ha cominciato a fare le prime interpretazioni di un jazz, cioè andava più sullo swing, cambiando i testi, diciamo, ha fatto quello che ha fatto Pino poi per la canzone napoletana, l'ha fatto prima lui.
0: Il libro si apre proprio con la registrazione al Castello di Carimate, sì, in provincia di Como, del disco Nero Metà. Cosa ricordi di quegli anni e di quel momento?
2: Allora io quel ricordo, io ogni volta che mi intervisto non lo dico, poi la tagliano sempre.
0: No, prometto che non taglierò una parola di quello che stai per dire.
2: Allora, io nel libro l'ho raccontato, Carmine, diciamo, è un po' addolcito questa cosa, ma io poi te la racconto com'era, perché siamo stati a Castello, stavamo lì notte e giorno, dormiamo là. Quando abbiamo registrato questo pezzo, Galleria, eravamo completamente ubriachi, io, Gigi Genienz e Pino.
0: Quindi era un disco però fatto solo con l'anima.
2: Esatto, senza, diciamo, citare i pregi e i difetti dell'alcol. Quello là che ti distrugge fisicamente, ma il pregio che ha per me è che ti disinibisce. A me le persone disinibite piacciono molto, nel senso che non ti proni quei limiti che normalmente quando sei luce, ma dirò questo, farò questo, suonerò questo, non farò questo, farò quell'altro. Cioè, questa è una cosa che tu, quando sei troppo vigile su te stesso, pensi continuamente. In quel momento noi siamo arrivati sugli strumenti, abbiamo suonato senza pensare a nulla, ed è uscito fuori un capolavoro. Non siamo nemmeno, l'avevamo già provato prima, però quella è suonata in diretta, e a un certo punto c'è anche uno sbaglio, infatti c'è un insert del tecnico all'epoca che non si nota, insomma. E quando siamo usciti dallo studio c'era Willie David, che è il manager, che è incazzatissimo, però si è cominciato a urlare, a sbraitare: non dovete bere, non fate, che cosa fate, così. Io
0: Ma sì, a proposito, no, infatti, insomma, tu racconti anche in maniera molto divertente le tue esperienze, i grandi con cui hai suonato, ma anche questi momenti di vita un po' spericolata e sì, sregolata.
1: No, ma poi lasciami
0: tra cui
1: finire.
0: Una certa, scusami.
2: Sì, no, donna, quanto lui era, io mi sono rimasto molto male, perché poi quando sei in quella condizione sei anche molto sensibile. Allora, questo fatto che lui, noi abbiamo fatto una cosa che col senno di poi, dico 40 anni dopo, è valutato un capolavoro, noi all'epoca pensavamo che potesse diventarlo, ma non lo sapevamo. E tu ti metti a urlare così, devi solo dire bravi, grazie, bravissimi. Allora io che ho preso una bottiglia di whisky e la spaccai sul mixer, che era un mixer, un Cadillac che costava un miliardo, alle 800 milioni in lire una volta.
0: Cioè, rischiando di fare
2: rischiando
0: un disastro.
2: Di pagare ancora oggi i debiti, perché quello costava 800 milioni, come li paghi? Forse nemmeno una vita ce la fai. E allora mi salvò il tecnico che stava lì, che arrivò subito con un pane, asciugò tutto con l'alcol che era entrato nel mixer. Per fortuna si salvò tutto. Però ecco, questa cosa è un episodio che racconto sempre, perché nel libro c'è scritto, perché una volta bevo molto di più, adesso sto tranquillo, un gin tonic me lo faccio, dai. Per una volta ne bevevo 4, per esempio, quando ero giovane.
0: Adesso ti sei dato una moderata.
2: Sono tranquillizzato.

0: insomma non ti si teneva a freno, c'era anche questa passione delle fontane.
1: Quello non lo so perché.
0: Infatti è anche divertente questo libro, perché appunto ci sono anche questi aneddoti giocosi, i bagni nelle fontane.
1: Ma io poi questo qua no, specialmente lo facevo d'estate, non è che mi buttavo d'inverno con freddo, cioè d'estate è anche comodo, non ci pensavo. Non so perché mi piaceva questo fatto di fare casino nell'acqua, però senza fare cose drammatiche, insomma non davo fastidio a nessuno, forse urlavo un po', quello sì, mi divertiva questa cosa.
0: E questa vita, diciamo, sregolata e spericolata insieme a Vasco, com'è stata?
1: Ma io guarda, ti dirò, con Vasco, a parte il fatto che io sono forse stato uno dei pochi a vedere Vasco in studio, perché Vasco è uno, io parlo del primo disco, che non si fa vedere mai, cioè lui quando canta, almeno una volta era così, mette un telo davanti, non vuole che lo si veda, un separati, plastica, insomma un telo, qualcosa per non farsi vedere. E io invece sono stato uno dei pochi che l'ho visto arrivare in studio, ma perché? In particolar modo perché lui è uno che cambia idea in continuazione, almeno all'epoca. Tu lo fai stare in studio, quello sente il pezzo, dice ah bello qua, bello là, sì però cambiamo qua, no facciamo lì. Cioè prende il fonico, impazzisce dopo 2 ore che sta loro, la sera che facevano gli portavano le cassette, all'epoca gli facevano ascoltare, l'ora che abbiamo fatto lui lo sentiva a casa. Poi lasciamo stare insomma col produttore e cose, abbiamo fatte di cene, di cose insieme, però fuori da quello che è proprio il lavoro.
0: Artisticamente qual è l'artista che ti ha lasciato di più, da cui hai imparato e con cui ti è piaciuto molto lavorare?
1: Ma io guarda, il periodo più bello che io ricordi è quello là proprio con Tony Esposito, di cui accennavo Renato prima, perché là ci avevamo 20 anni. Poi ritorno al discorso della musica strumentale, là tutta musica strumentale, non ci sono limiti, qui certamente insomma devi avere una certa preparazione per suonarla, ma non ti poni il problema se stai facendo una solo così o colì o troppo jazz o troppo classico, si suona e basta. Quello è il periodo più bello secondo me della mia vita, pure perché eravamo ragazzi. Poi c'è stato l'avvento dei cantautori, che un po' c'ha, forse anche per questo io posso dare una spiegazione al fatto che io ero un po' così incosciente, no? Al fatto che mi ubriacavo sempre, perché forse questa mia passione per la musica strumentale, che poi ho ripreso negli anni, dopo molti anni, mi ha un po' frenato. Ha frenato la mia voglia di creare, di fare delle cose, perché nelle canzoni non è necessario tutto questo. È necessario suonarlo bene, il pezzo, assecondare il cantante, fare tutto ciò che è indispensabile in una canzone, fare troppo storpia. Allora io, forse per questo fatto qua di repressione un po' che c'è stato, perché i cantatori sì, hanno creato delle cose, sono molto grato a Bennato, a Pino Daniele, anche se con Pino un po' di musica strumentale la suonava pure lui.
0: Ci sono tracce di te anche in Scrivimi di Nino Buonasera?
1: Sì, ho suonato anche lì. Nino ha fatto diversi album
0: con De Crescenzo.
1: Con De Crescenzo, Eduardo ha scritto anche 2 brani per Eduardo. Sono fortunato ad aver scritto per 2 brani.
0: Quali sono?
1: Sono uno su C'è il Sole, che si chiama Canzone Nuova, e l'altro che si chiama No Missing, e sta sulla vita è un'altra, che è l'ultimo album che ho fatto. No, ho fatto anche altri con Eduardo, Canteiondo mi pare che è l'ultimo. Ho suonato 10 anni con Eduardo anche.
0: Hai parlato della musica strumentale,
1: sì.
0: Diciamo il momento del lockdown è stato un momento in cui sei ritornato invece
1: a creare. Ho fatto 2 dischi.
0: Hai fatto 2 dischi?
1: In quei 2 anni.
0: E all'interno del libro sono contenta,
1: esatto,
0: anche dei QR code, sia per vedere il tuo canale YouTube,
1: sì,
0: sia per ascoltare invece parte dei brani che sono sia presenti nel racconto, sia appunto nel disco Easy Piano Song.
1: Ma in questo libro in realtà è un trittico, perché è un libro, c'è il racconto, c'è un disco e ci sono le trascrizioni.
0: Gli spartiti, cioè, questo è un altro aspetto importante, direi quasi unico di questo
1: disco.
0: Sì,
1: perché è un libro
0: didattico.
1: Questi QR code, visto che ormai il CD, io l'ultimo ho fatto un CD, ma non si vendono più tanto, cioè anche se un oggetto, comunque tu quando dai a una persona un CD non sa nemmeno come ascoltarlo ormai, ormai sulla chiavetta o lo sentono su YouTube, insomma, procurare questi QR code dove tu col cellulare ne inquadri e ti esce il brano, lo puoi solo ascoltare, lo si collega a SoundCloud. Però poi negli spartiti, sempre di questo, sono dei brani molto semplici per pianoforte, siccome faccio una musica molto complessa, diciamo se senti i miei dischi sono pieni di strumenti, tutti i tipi. Adesso volevo fare una cosa proprio per chiudere, anche un fatto diciamo molto più intimo, di piano relax, tante volte sono dei pezzi che puoi anche dormire, te lo senti per dormire, non danno fastidio, se non puoi sentirli tranquillamente.
0: Prima parlavamo di ansia, di stress,
1: esatto,
0: di corsa, invece qui è per
1: qua è fatto proprio così,
0: tutta la spina e...
1: Poi, sì, infatti si chiama Easy Piano Song, perché che poi alla fine poi li puoi ascoltare in quadrato di codice. Se vai nella sezione spartiti invece c'è un altro QR code che puoi inquadrare e lo puoi suonare con me, ti esce un video spartito, cioè ovvero il pentagramma che cammina, che tu lo puoi suonare insieme a me o da solo, abbassi il volume, però...
0: E possono suonare soprattutto le parti di pianoforte che hai suonato in nero a metà.
1: Sì, nero a metà è un'altra sezione, è un'altra sezione, la terza sezione, dove ci sono i QR, ci sono le trascrizioni, i QR code tu praticamente ti portano sul pezzo originale. Tu inquadri, non so, mi scuccia un pezzo un blues di Pino, inquadri il QR code, ti porta su YouTube quando c'è Pino che canta, non mi scuccia, insieme a me che sono il piano. Chiaramente.
0: Questa però, è testimonianza anche della tua grande generosità. Di solito i grandi conservano sempre un proprio segreto, no? Invece tu lo metti a disposizione.
1: Ma io so, sì, ma sai perché? Perché sento troppi gruppi che fanno le cover band che non sanno nemmeno gli accordi quali sono. Io questa cosa qua, dopo anni, per me è una missione portare avanti la musica di Pino, che è quello che mi ha dato forse più soddisfazioni di tutti a livello di riconoscimenti, di attestati e cose varie che mi hanno gratificato, no? Alla fine, dopo 40 anni che è uscito il disco. Addirittura nella sezione delle trascrizioni dei brani di Nera Metà, poi inquadrando il codice QR ti porta a sentire gli originali. Però adesso con i mezzi che ci sono adesso, faccio per esempio un software che si chiama Moises, che io uso molto, che serve a separare le tracce audio. È gratis finché lo fai poche volte. Tu che fai? Metti dentro una song dove c'è tutto completo, no? Dici qua voglio togliere la voce, voglio togliere il pianoforte, toglimi questo, e ti separa le tracce. Allora tu in questo caso che puoi fare? Puoi togliere il pianoforte e lo suoni tu insieme a Pino Daniele. Cioè,
0: secondo... che uno può provare,
1: se, scusa, è un sogno, potrebbe essere un sogno di qualcuno. Levi me, anche se poi la cosa mi dà un po' fastidio, però ma adesso prendono addirittura la voce di Pino e ci suonano, fanno i loro arrangiamenti, insomma, cioè, so addirittura che su YouTube ci sono le basi di Nero a Metà senza la voce, che parecchi artisti piano bar prendono e vanno a suonare con noi che suoniamo, noi non guadagniamo una lira, chiaramente.
0: Questa, infatti, secondo me non è una cosa tanto giusta, che alla fine guadagnano gli autori, guadagnano gli interpreti, ma non i musicisti. Invece
2: sì, diciamo però che comunque lo stimolo lo dà sempre l'artista che ha fatto il pezzo originale. La cosa bella in tempi di crisi librario, crisi di cartaceo, con l'avvento di tanti meccanismi che da iPhone si possono prendere, rubare, sostitutivi. In questo caso, questo libro è editato Tempesta, ha proprio questo che stava dicendo Ernesto, grazie a questi QR code, crea un'interattività fra il cartaceo e il musicale, lo strumento. Quindi diventa interattivo perché mentre lo leggi, come sottolineava Ernesto, tu puoi andare e puoi partecipare addirittura al suono, non solo alla lettura. E questa è una bella operazione editoriale.
3: Ma penso, mi sembra l'idea sia venuta proprio da Ernesto.
0: Che sono...
3: Però non l'abbiamo accolta perché in effetti è stata una bellissima idea. Poi, collegandosi a quello che si diceva prima, questa è la parte controversa dell'intelligenza artificiale, no? Poter cantare con chi ci piace, oppure sfruttare la base suonata da un artista, sfruttarla senza pagare i diritti. E questo purtroppo è il lato brutto dell'intelligenza artificiale, che potrebbe fare cose veramente belle, perché le fa anche, non si può dire che sia tutto brutto. Però
0: questo è una questione di come si utilizzano le cose alla fine.
1: Voglio dire una cosa al riguardo, perché io ho usato le AI per fare dei video miei, divertentissimo, insomma. Adesso sono con Suno, che è un'altra piattaforma di AI, ho fatto un pezzo e ho notato una cosa, che l'intelligenza artificiale produce delle cose inerenti a quello che tu gli hai dato, ma io gli ho mandato dentro un brano dove io ci ho lavorato un mese con delle parti di fiati, le voci, tastiere, ma ha fatto una cosa bellissima, perché ha fatto un'evoluzione di quello che io avevo già fatto, ma ha capito che non era una cosa della terra, ha fatto un lavoro che se lo volessi fare io ci vorrebbe un mese allo studio di Peter Gabriel, però, e mi ha fatto un arrangiamento pazzesco da Tower of Power, che è un gruppo americano con i fiati, per cui se tu gli dai delle cose interessanti te le migliora,
0: quindi perché in realtà c'è comunque un dialogo di creatività.
1: Perché adesso i rapper, i ragazzi che si apprestano a fare, usarla per scrivere i pezzi, non sanno nemmeno dove do maggiore sul pianoforte, che è uno degli accordi più facili da imparare, no? Praticamente lei gli fa tutto, l'intelligenza, gli scrive il testo, la musica, l'arrangiamento, gli mette il sassofono, gli fa questo, gli fa quello, però è tutto uguale. Perché ormai è diventato uno standard.
0: È quella perfezione che non dà emozioni.
1: Gli dai una cosa intelligente, loro ti fanno una cosa intelligente.
0: Comunque in questo modo diventa uno strumento per migliorare.
1: Come no? Puoi fare delle cose pazzesche.
0: Un lavoro in cui se tu ci metti delle cose però che sono nate già dalla conoscenza della musica, dal lavoro, dall'impegno, allora esalta le tue capacità, le tue caratteristiche. Quando ci metti nulla, il risultato, diciamo, è abbastanza.
1: Il problema è che lei crea in base a quello che tu hai fatto, ma se fai fare a lei ha talmente quei riferimenti mondiali di tutto quello che è successo nel mondo della musica. Però cioè, diventa tutto uguale, perché lei prende da tutto, cioè prende tutto quello che c'è, che è enorme, è un hard disk enorme, un grattacielo di non so di quanti piani, pieno di idee. Lei sintetizza tutto. La cosa assurda, ma fa tutto in 3 minuti, 2 minuti e mezzo.

0: Allora, il resto, la prima volta che Chiara ti ha dato il libro e mi l'hai visto fisicamente con la copertina, il tuo viso sulla
1: bello,
0: copertina.
1: Bello, sì. Che è una bella sensazione, è stata bella, sì, perché poi la copertina plastificata, anche diciamo, uno sforzo che avevamo. No, mi è piaciuto perché per me è insomma, una cosa insolita, ho fatto quasi 200 dischi, ma un libro è il primo.
0: Com'è spero stato lavorare insieme anche dal punto di vista editoriale?
1: Non ci siamo sentiti molto, ma quel poco che ci siamo sentiti è stato insomma un interscambio piacevole.
0: Per te, Chiara, com'è stato questo parto? Perché poi un libro è sempre un po' un parto, una creazione propria in qualche modo.
2: Beh, il libro, ma come quasi, non posso dire tutti, però come quasi tutti i libri è stato bello, nel senso che poi non è che sia sempre tutto liscio, ma questo è normale perché siamo tante teste, ogni testa ha la sua idea, però è stato piacevole, è stato bello appunto perché poi c'era Ernesto, si è lavorato con Carmine, poi quando abbiamo mandato la copertina, allora noi abbiamo un grafico che si occupa praticamente anche della parte stilistica di ogni collana, perché tanti anni fa quando la casa editrice è nata in maniera un po' così, un po' naif. Poi anni dopo diversi grafici è arrivato Roberto, che è questa persona che lavora con noi da tanti anni, e Roberto un giorno mi ha detto chiaramente: Chiara, cerchiamo di rifare un pochino il vestito a tempesta perché mi sanguinano gli occhi. E quindi quando è nata Tritono, quando è arrivato Roberto in Tritono, perché anche lui è arrivato dopo la nascita della collana, Roberto mi ha proposto, ha detto: quando ci sono questi personaggi storici della musica, facciamone dei ritratti, ogni ritratto con una tecnica diversa. Quindi mi è arrivato sto bel faccione di Ernesto. Mi ricordo che Ernesto è rimasto un po' così all'inizio quando l'ha visto. Perché
1: è digitalizzata.
0: Rispetto ad esempio a un disco, che differenza hai provato? Che emozione diversa hai provato quando esce un disco e vedere il libro con la tua storia in cui racconti proprio?
1: Mi ha fatto piacere perché mi sono addetta ai lavori, ma sono sempre dietro le quinte. Sono mai stato davanti o in prima fila per farmi vedere. Non mi interessa questo aspetto, mi interessa l'aspetto artistico delle cose. Per cui poi, non essendo stato abituato ad agire in prima persona, poi vabbè, anche in dischi miei da solista, non è che abbia fatto tutto questo lavoro di promozione, l'ho fatto perché è un'esigenza mia interiore di esprimere, che attraverso la musica mi realizzo, cioè faccio capire la mia vita, che cos'è per me, chiaramente non riesco a esprimerlo in parole, ma con la musica sì. Leggendo il libro poi mi rendo conto che ho fatto tanto, insomma, ma a volte non mi ricordo.
0: Ti sorprendi tu stesso, dici: mamma mia, ho fatto tutte queste cose,
1: vero,
0: questa vita
1: sì.
0: Così ricca.
1: Una bella cosa che nella vita che da ricordare.
3: Vedere Ernesto suonare, questo è uno spettacolo.
0: È sicuramente una grande emozione, e chi acquistando il libro non lo potrà vedere suonare, però potrà ascoltare, grazie ai QR code di cui parlavamo, la sua musica. Dopo una vita così ricca, progetti futuri?
1: Ma io in verità sono un po' stanco di fare tournée, però aspetto emozioni. Io ho bisogno di stimoli esterni. Cioè, già guardare te e lei già mi potrebbe potrebbe nascere una nuova canzone qua, capito? Cioè,
0: Chiara, invece per chi appunto ascoltando questa puntata anche si incuriosisce a questa tua casa editrice, volevo sapere un po' come era strutturata meglio, in modo tale che chi legga questo libro e possa essere incuriosito anche alla lettura di altri, un po' quali sono le tue collane, come organizzi i lavori, i progetti futuri, cosa è in prossima uscita.
2: La casa editrice è nata 14 anni fa con la collana che poi l'ha caratterizzata, è una collana di saggistica laica. Quindi ci occupiamo dell'ambito anche di cinema, per esempio il cinema delle streghe. A breve, inizio 2027, per esempio, uscirà un libro sui briganti nel cinema.
0: C'è
2: questa saggistica un po' complessa, un po' particolare, che non è tanto divulgativa però, Cioè, quindi perché abbiamo cercato comunque di distinguerci in quel senso. Poi per la collana diretta da Renato, a parte che è già uscito un libro di Daniele Napodano che si intitola La musica e il lavoro, col punto interrogativo, perché la domanda che in maniera ricorrente fanno i musicisti: sì, vabbè, tu suoni, ma di lavoro per campare che fai? E parte tutto da qui, ma in maniera molto ironica, però è un libro serio, perché poi la cosa bella è trattare sempre con ironia anche gli argomenti seri. E è uscito da poco anche un libro sempre per la collana di Renato, di Alfredo Tisocco, il violinista del deserto. Alfredo Tisocco è il membro storico degli Opus Avantra, anche lui a sua volta musicista, ma suo padre era un musicista, e racconta la storia di suo papà durante la guerra mondiale, che era un violinista, è stato mandato in guerra e suo papà durante la guerra si è portato il violino, poi è stato prigioniero, ha perso il violino è tornato indietro, nel senso, non voglio entrare nel merito della storia, comunque sono tutti libri molto importanti.
3: Ricordiamo anche un bellissimo libro recentissimo sui Jethro Tull, ha un titolo molto originale, Le favole di Anderson, ovviamente giocando sul cognome simile eccetera.
2: Possiamo dirlo perché è un campano, Vincenzo Oliva, che è un bravissimo saggista, ha scritto Le fiabe di Anderson. Vincenzo Oliva per me, per noi anzi, ha scritto altri libri, ha scritto Girl sulle ragazze dei Beatles. Tutte le donne che hanno ispirato i testi dei Beatles. Quindi Vincenzo scrive tutte queste perle particolari. Anni fa scrisse l'EDB, il concerto sul tetto e le sessioni della discordia, praticamente, e si sbobinò tutti i dialoghi dello studio di registrazione. Infatti adesso Vincenzo lo sta aggiornando, perché poi sono uscite altre cose, sta aggiornando quel libro perché per i cultori dei Beatles sono cose importantissime da avere.
0: Insomma, veramente sono tutte piccole, grandi, io direi, anzi non piccole, grandi perle, e tutte cose molto particolari che incuriosiscono per le persone che vogliono approfondire, che non si accontentano. L'ultima domanda era appunto uscita in questa chiacchiera: si può quindi considerare la musica un proprio mestiere? Tu l'hai dimostrato, in realtà è la tua vita, ma è stato sì, anche il tuo lavoro, anche se poi come dicono, no, che chi trasforma la propria passione in lavoro è come se non lavorasse neanche un giorno.
1: No, guarda, là, ci sono stati anche dei momenti brutti nella mia vita, che non c'era lavoro, non c'erano serate, c'era, però si superano, nel senso che poi c'era, di fondo c'era la passione, ma questo non solo per la musica. Nella musica, se non hai la passione, meglio che non cominci proprio questo lavoro, perché sono talmente le cose che ti capitano, che anche se poi tu pensi che fra Morricone e Gino Paoli, insomma, due persone non ci sono più, ma guadagnano milioni di euro all'anno per i pezzi che hanno scritto, quindi che non è un lavoro, non credo proprio, insomma. Dipende pure da dove la fai, chi ti ascolta.
3: Io nella prefazione del libro di Napodanno, La musica e il lavoro, ho sottolineato: per chi ascolta è evasione, per chi la fa è lavoro.
0: È vero. Perché c'è questo sottotitolo Alchemy?
1: Ma è il sottotitolo, è venuto perché c'è un'alchimia di... A parte il progetto, sono tre cose diverse in un libro. Cioè una... diciamo, è una coesione di spartiti, cioè musica scritta, musica ascoltata e il racconto, che mi sembra un bel connubio, insomma, alla fine. All'alchimia anche di tutte le cose che ho fatto essendo me stesso. C'è qualcosa di magico, perché io a volte, io molto spesso sono con gli occhi chiusi, non apro mai gli occhi, specialmente quando faccio gli assoli, delle cose, sto sempre conoscendo un po' la sera, dopo 50 anni, insomma, viene, è come se qualcuno, non voglio fare mo l'esoterico, ma come se qualcosa mi guidasse dall'alto quando sono, c'ho questa sensazione io quando sono, sono sensazioni che ho già dai primi, il primo disco che feci nel 72, mi ricordo che chiusi gli occhi ho fatto un assolo subito nei primi 2-3 minuti, tutti entusiasti, insomma, da lì poi è sempre stato un'escalation.
0: È come se fosse
1: ispirato dall'alto, sì,
0: e una connessione proprio con l'universo.
1: Esatto, infatti io la mia fede, vabbè, da piccolo facevo il chierichetto, cioè andavo ai Salesiani a scuola, servivo la messa, suonavo l'organo, per cui praticamente alla fine sarei dovuto diventare prete, poi ero lasciato, diciamo, però la mia fede era nella musica, io mi esprimo con la musica, è la mia religione, il mio credo,
0: la forma forse più sublime d'arte, quella che parla direttamente al cuore,
1: forse sì, poi magari nella realtà non è così, adesso è andata di consumo, non c'è più quella introspezione, quella cosa che ti dava normalmente, adesso è diventato come l'hamburger, dicevo prima, cioè ti faccio un esempio, la strada di via San Sebastiano, tu la conosci a Napoli,
0: no,
1: era una strada dei musicisti dove si vendevano gli strumenti, io da piccolo stavo sempre, fino a qualche anno fa, tu se passavi su quella strada sentivi un mandolino, sentivi una chitarra che si accordava, uno che provava la tromba, quell'altro che il pianoforte, quell'altro che canta il microfono, adesso sono diventati tutti take away, pizzette, panini, aranci, tutta la strada, sono rimasti due negozi di strumenti, tre forse, è una cosa orribile da pensare, è diventata così pure la musica, cioè quando io metto i video, quanta gente, quanto tempo si ferma a vedere le cose che hai fatto? 3 secondi, 8 secondi, un minuto.
0: Già se arrivi a un minuto è un successo.
1: Cioè, tu come fai poi a considerare, ad esprimerti un parere se ascolti 30 secondi, 2-5 secondi? La gente ha fretta.
0: Non sappiamo.
1: Non ce la fai strada a vivere così. Sicuro, a me, avendo vissuto gli anni 80, insomma, spero che sia un periodo di transizione, ma anche musicalmente, insomma.
0: Lo speriamo tutti, musicalmente, dal punto di vista editoriale, insomma, che si possa ritornare ai contenuti, che si possa ritornare alle cose vere, a nutrire più l'anima che la pancia.
1: Vero, vero.
0: Allora, ricordiamo per tutti, appunto, per tutti gli appassionati di musica, ma non solo, perché veramente è un libro estremamente avvincente e anche divertente in molte sue parti, un po' racconta attraverso di te, diventa anche un racconto corale, perché è un racconto proprio di un'epoca, appunto dagli anni 70 ai giorni nostri, parla del Nepo Spaure, dei più grandi musicisti napoletani, ma non solo, perché abbiamo visto da Giorgia, Lucio Dalla, Mango, Vasco Rossi e tantissimi altri. Scritto da Carmine Aimone, Ernesto Vitolo, Alchemy 50 più 2 anni di musica e dischi tra aneddoti e chilometri. Prefazione Vasco Rossi, Tempesta Editore. Grazie di essere state qui con noi, di tutto questo tempo che ci avete dedicato, e grazie soprattutto di questo libro e della tua musica.
1: Grazie, grazie a te.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

за братья, друг, грязь, да горы хабаса.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che non smette mai di raccontarsi. Lo fa nelle piazze, nei vicoli, nei sorrisi improvvisi e nelle parole che diventano storie. C'è una generazione che ha scelto nuovi linguaggi per dare voce a questa energia, trasformando il quotidiano in racconto e l'ironia in uno specchio capace di farci sorridere e riflettere. Oggi attraverseremo quel confine sottile tra realtà e creatività, tra quello che viviamo ogni giorno e quello che qualcuno riesce a trasformare in emozione condivisa. Un viaggio fatto di talento, intuizione e voglia di comunicare, con un ospite che ha saputo conquistare il pubblico parlando il linguaggio del suo tempo, senza dimenticare le radici della sua terra. E adesso lasciamoci guidare dalla sua storia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in un nuovo viaggio, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé. Oggi vi porto dentro una storia fatta di passione, creatività e sogni, e soprattutto che hanno trovato il coraggio di diventare realtà. Il nostro ospite, come vi dicevo, appartiene a quella generazione nuova capace di trasformare tutto quello che vediamo, che viviamo, in qualcosa di magico e soprattutto qualcosa di nuovo proprio sul web. Diamo il benvenuto a Emanuele Ceruti, che è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao a tutti. Tutte queste cose belle ho fatto. Pensavo di accendere il telefonino, ho già fatto.
2: Troppi complimenti.
3: Grazie.
2: Ma te li meriti. Guarda, qualche giorno fa ho avuto anche il piacere di ospitare tuo papà, e infatti ho ricordato anche i nostri ascoltatori che abbiamo fatto un progetto bellissimo insieme. Sì. Un anno fa, Emanuele?
3: Sì, un anno e mezzo fa più o meno.
2: Un anno e mezzo? Sì. Cioè, mi sembra ieri, è vero. Manca un po', il programma era caos, circa 8-11 puntate abbiamo fatto,
3: sì, ci siamo divertiti. È vero.
2: Tantissimo, e poi lì abbiamo messo veramente proprio in atto la nostra maturità artistica, perché...
3: Sì, è vero, è stato un bel percorso di crescita per me, perché non avevo mai presentato un programma, che poi la presentazione alla fine era nelle tue mani, ne facevamo più una parte comica in un certo senso.
2: Dei siparietti bellissimi,
3: è vero, pure con Peppe siamo molto divertiti.
2: Esatto, erano il momento molto atteso, insomma, questi siparietti simpatici, che devo dire anche improvvisate, anche un po'
3: la vostra mano,
2: la tua mano anche da autore,
3: linguaggio da web, certo,
2: molto molto belli. Allora ragazzi, ve lo faccio conoscere meglio e ve lo presento. È arrivato napoletano, classe 95, sì. Attore, autore, content creator, e è un volto tra i più seguiti sul web. Ha costruito il suo percorso partendo da una passione che affonda le radici nella sua famiglia, da sempre legato al mondo del teatro e della comicità. Molti l'hanno conosciuto in TV nel 2018 grazie anche a Made in Sud, che è stata un'esperienza che ti ha portato anche nelle successive edizioni, no, del programma. Ma nel frattempo hai continuato a coltivare il teatro, scrivendo e dirigendo spettacoli come Scheletri nell'armadio, Doppia spunta blu, sto titolo è fighissimo, e successivamente Buco, che ha segnato un importante passaggio della tua carriera teatrale. Allora mi fermo un attimo, perché c'è anche altro da dire, e voglio andare nel 2018 con questa apertura, ecco, su Made in Sud. Mi vuoi raccontare questo momento, e poi andiamo invece su quello che hai diretto e scritto, sì, no? Teatralmente.
3: Sì, diciamo che Made in Sud è stato un passaggio della mia carriera che, diciamo, io non reputo l'inizio della mia carriera lì.
2: Perché eri piccolo.
3: Ero piccolo, e soprattutto non era il mio posto nel mondo,
2: tipo 20 anni, ma
3: sì, 22-23, mio fratello era più piccolo, e diciamo, ripeto, non era il mio posto nel mondo, perché secondo me il mio pubblico non era lì. Erano gli anni di boom del web, soprattutto anche durante il Covid, e quindi il social stava prendendo un'altra piega importante.
2: E già quindi... quella, già 10 anni fa, vedi?
3: Sì,
2: questa?
3: Sì, sì, assolutamente. E io infatti venivo anche gente della mia generazione, come tipo Valeria Angione, Daniele Ciniglio, che diciamo viaggiavano su quelle che erano le onde del web, e io ero un po' restio, diciamo, a praticare quella roba lì, perché poi venendo, ecco, da una cultura teatrale, televisiva come quella di mio padre, era, diciamo, un mondo lontano da me. Poi c'è stato un momento di svolta proprio durante Made in Sud, all'auditorium proprio qui vicino. Paolo Caiazzo venne vicino a noi, vicino a me e mio fratello, e disse: ragazzi, ma perché siete tristi? Perché ovviamente, essendo, diciamo, la nuova generazione,
2: tristi,
3: ecco, no tristi, no, perché comunque non era il nostro posto. Poi ovviamente eravamo quelli un po', diciamo, meno presenti all'interno del programma, ed era anche normale. E disse: ma voi non dovete stare così, perché il vostro posto non è qui, il vostro posto è su web, la vostra generazione è lì, il vostro pubblico non è qui. E da lì un po', sai, quando si accende la lampadina, si è accesa la lampadina, abbiamo aperto questa pagina su TikTok, e da lì io e mio fratello abbiamo svoltato, perché iniziamo a fare questi mini video e andò molto bene.
2: Cosa si produceva, Manu, all'inizio?
3: Ma diciamo che sì, ora la qualità, diciamo, dei video su web è altissima. Prima bastava un telefonino, accendere una telecamera, fare un qualcosa divertente, sicuramente con altra velocità rispetto alla comunicazione in TV, e soprattutto quella in teatro, una cosa molto più veloce, però ecco, bastava essere dinamici e divertenti, sicuramente.
2: Cioè voi stessi, ecco,
3: noi
2: la
3: stessi,
2: chiave era
3: sì.
2: Proprio quella, ed è ancora
3: sì,
2: quella,
3: assolutamente,
2: no?
3: Ma quella in qualsiasi ambito, sia nella TV che nel cinema che nel teatro, l'importante, quando fai un qualcosa, ecco, parlando della commedia, è qualcosa di comico, se non sei te stesso e se non ci credi in primis tu, il pubblico non ci crede.
2: Esatto.
3: Lascia stare la battuta, la gente si deve rivedere in quello che fai.
2: Bellissimo. E invece adesso passiamo a quello che hai scritto e diretto: Scheletri nell'armadio, doppia spunta blu e buco. Allora, da cosa vuoi partire, e soprattutto se c'è qualche opera a cui sei particolarmente affezionato tra queste
3: guarda,
2: tre?
3: Io penso...
2: mi ho dimenticata qualcuno?
3: No,
2: penso
3: anzi,
2: che poi anzi sei giovane già, devo dire, inizia una bella collezione.
3: Ma infatti io la mia prima, l'opera prima, diciamo, penso che ancora non l'ho scritta realmente. Questi erano esperimenti, e poi dopodiché, quando ho avuto quel boom sul web, che insieme ai miei compagni, e quando andavamo a fare un qualcosa per il pubblico importante che veniva lì e pagava un biglietto, diciamo che mi sono affidato giustamente a mio padre. E quelli che ho scritto, come Scheletri nell'armadio, doppia spunta blu, sono esperimenti teatrali che sicuramente, come linguaggio rispetto, diciamo, alle commedie, ecco, che tutti quanti conosciamo, sono estremamente più brevi, un unico atto, quindi un qualcosa di più, cioè più vendibile al pubblico, no? Perché oggi, diciamo, che il livello di attenzione è bassissimo, e quindi abbiamo voluto fare un

0: appunto web, Vico Alleria, che è diventato un fenomeno sul web, sì, e anche dal vivo straordinario. E poi hai scritto questo libro che non sapevo. Aspetta, forse l'hai presentato, sei andato in Rai,
1: più volte, sì, sì.
0: Ecco, allora
1: dalla
0: Balivo,
1: sì.
0: Dalla Balivo, esatto, sì. Allora lì in quell'occasione ho visto, ora sto ricordando insieme a te, Resta con me, che comunque hai mostrato in questa tua opera un lato più intimo, più sensibile, forse più umano rispetto a quella maschera, che non che tu utilizzi una maschera, però rispetto a quell'involucro più
1: comico,
0: no? Sì. Divertente e leggero che utilizzi con il web. Mi racconti un po' questa tua prima opera?
1: Ma perché io sono
0: letteraria.
1: Sempre stato un romanticone, un ultimo romantico. Anche se la mia generazione non mi si addice molto a questa cosa, è che abbiamo fatto tutti quanti tosti, soprattutto gli uomini freddi, duri, capito? Noi pagammo i conosci, le serate, le ballate, cose. Siamo un po' resti alle relazioni lunghe, diciamo, durature. Quindi ho mostrato il mio lato romantico, ho scritto comunque, ecco, per non tradire il mio pubblico, comunque è un romanzo d'amore, che romanzo rosa, che comunque strizza l'occhio alla commedia, alla comicità, quindi ci sono anche tante sfumature comiche.
0: Ma non me
1: comiche.
0: L'hai portato, scusa.
1: Hai ragione, la prossima volta.
0: Mannaggia,
1: ma perché sai cosa? Quando tu per esempio fai un video su web, oppure fai comicità, teatro, eccetera, eccetera, tu sei sicuro che quella cosa la sai fare. Quando ho scritto il libro, che poi ovviamente mi sono anche affidato, diciamo, a un ghostwriter della mia casa editrice, mi ha detto: ma comunque tu sei bravo, però sai,
0: davvero,
1: cose, fin quando non ci credi, e allora sei un po' restio a farlo vedere al mondo, anche perché oggi purtroppo la gente legge poco, cosa che dovrebbe fare tanto, perché soprattutto chi è autore ti dà tanti spunti,
0: ma assolutamente, anche per le terminologie,
1: sì,
0: per i verbi,
1: ti apre la mente,
0: cioè proprio...
1: insieme a viaggiare, secondo me sono le due cose che ti aprono di più la mente, leggere e viaggiare.
0: Sì, sì. Dai, me lo devi portare, insomma, oppure lo recupererò da qualche parte, quindi dovevi avere
1: meglio
0: comunque,
1: che lo compro, così faccio una
0: o
1: cosa
0: lo compro, o lo compro, almeno vedi, è stato onesto. Fondamentalmente devi avere un feedback da parte, no, di chi fa questo,
1: sì.
0: Quindi ci sta che
1: ma
0: è la
1: noi,
0: tua insicurezza iniziale.
1: Ma noi artisti viviamo di autostima, quindi se non c'è qualcuno che la, diciamo, la nutre, diventa difficile, diciamo, poi proseguire.
0: È vero, esatto. Allora, noi ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri amici il primo brano che ho scelto per te, per la nostra puntata, che è di Clementino, Guardando la Luna, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Guardando la luna, qui con Emanuel Cerruti, siamo a Napoli senza confini, Rere de Live Napoli, pronti per partire come vuole il nostro format. Che bambino eri e che ambiente avevi intorno? Partiamo un po' dalle tue origini, dalla tua partenza.
1: Ero un bambino molto molto molto curioso, diciamo che papà mi racconta sempre questa cosa, che mamma mi portava col passeggino a vedere le sue prove in teatro, rimanevo lì così con gli occhi spalancati a vedere questi 4-5 scemi che non fanno qualche e dicono cose strambe rispetto a mio fratello, che diceva a mio padre che dopo 2-3 ore, cioè scusami, dopo qualche minuto doveva scappare
0: e piangeva,
1: con mamma.
0: Si
1: dice: Manuel, me lo tengo, mio fratello invece te lo porti, perché comunque era un po' più, diciamo, meno, un po' meno attento. Io invece sono sempre stato affascinato da questi uomini su queste tavole di legno che dicevano cose strambe, e poi anche nel corso d'opera con mio padre, diciamo che siccome i miei erano separati, trovavo sempre una scusa per quando stavo con mio padre di non andare a scuola e andare alle registrazioni che lui faceva di fuori corso. Quindi ero sempre
0: bellissimo,
1: stato più che attratto proprio dal teatro in sé, proprio dal questa, diciamo, creatività, no? Il fatto di creare. E poi diciamo che il web mi ha donato questa cosa, perché poi alla fine ad oggi mi definisco un content creator, no? Quindi ecco, la creatività secondo me è il mio talento, tra virgolette.
0: L'hai capito, insomma, sì. Un po' col tempo. Infatti quello che ti avrei chiesto, Manu, è proprio questo: ti identifichi più in attore, in autore, scrittore? Forse è un po' prematuro dirlo, sì. Però magari col tempo, chissà, fare altre opere letterarie. O content creator, tu pensi di ti vedi bene lì?
1: Sì, io mi definisco un creativo in generale, perché poi content creator magari si può ridurre alla questione del web, no?
0: Che poi tra un po' può anche,
1: sì,
0: ecco,
1: assolutamente, perché poi il mondo va così veloce, soprattutto quello del web, che non c'è nulla, diciamo, di certo. Però ecco,
0: vabbè, quando come il nostro lavoro, però
1: assolutamente sì, bisogna sempre reinventarsi ogni giorno, perché sennò rimani indietro. Sì, sicuramente mi definisco un creativo, perché attore alla fine non è che io interpreto una parte, faccio uno studio del copione, cioè, oppure capito, quindi vado lì, accendo la telecamera e sono semplicemente me stesso, no? Quindi ecco, attore sì, perché per tanti anni con mio padre ho imparato tantissime cose, però se devo, diciamo, definirmi o devo incanalare il mio talento da qualche parte, in qualche ambito, sicuramente nella creatività.
0: E c'è stato un aneddoto, qualcosa di particolare che ti è rimasto impresso, che ti ha fatto decidere ed essere certo che quella sarebbe stata la tua strada, quando l'hai capito?
1: Guarda, non saprei, perché inconsciamente l'ho sempre saputo.
0: L'hai vissuto, sì, in casa, no? Hai respirato, sì, sempre quest'aria.
1: L'ho sempre visto come lavoro, ecco, magari rispetto ai miei coetanei che hanno intrapreso, io sono avuto la fortuna che, avendo mio padre un po' come il figlio del macellaio, del fruttivendolo,
0: più con
1: che
0: serietà.
1: Sì, quello può essere un lavoro, ecco. Però allo stesso tempo poi con mia madre, che mi ha sempre, diciamo, invogliato a fare le cose che amavo con passione, però ha sempre detto il piano B, il piano B, il piano B. Io il piano B l'ho seguito, mi sono laureato, ho fatto dei bei studi. Poi dopodiché, alla fine, tu inconsciamente nella tua vita, soprattutto quando sei un sognatore, sai già quello che fa. Ho sempre saputo di fare questo. Ovviamente poi si sviluppa, perché poi, diciamo, 20 anni fa non si è mai saputo di lavorare col web, perché il web ad oggi, i social non esistevano. Però poi alla fine tu ti adatti a quello che è l'epoca, no? E mi sono adattato.
0: E ma sei
1: sempre
0: rientrato
1: proprio. Sì, io sono sempre dell'idea che ho sempre saputo che nella vita si ha da fare le cose che ti appassionano, che sennò non è vita.
0: Quindi la laurea l'abbiamo piano piano poi.
1: La laurea in comunicazione.
0: Come
1: laurea...
0: me, bravi, sì. La triennale.
1: Cioè, scusate, niente, capito? La triennale, dopodiché basta, mamma.
0: Cioè, volevo anche fare un master i 2 anni, perché poi ci tengo, a me piace lo studio, mi piace scoprire, prepararmi. Però poi se parallelamente il tuo percorso artistico, sì, inizia a prendere una piega, è inevitabile che
1: no, anche perché poi
0: andare.
1: Non so se ti è capitato, una volta che stacchi dai libri è difficile poi riattaccare a studiare.
0: Ma tu ti attacchi però ai copioni, no?
1: Copioni,
0: cose,
1: esatto,
0: comunque
1: quello sì,
0: la memoria la teniamo.
1: La teoria un po', diciamo, dice, magari già fa usate determinati attacchi alla pratica.
0: Esatto, esatto. Che poi la facciamo, vedi, comunque ci è servita quella laurea in comunicazione, perché oggi è tutto marketing, comunicazione, gestione, organizzazione.
1: Io lo dico sempre quando vado nelle scuole, perché fortunatamente ho avuto questa fortuna di essere spesso invitato nelle scuole, perché su web alla fine porto, diciamo, contenuti positivi, no? Vediamo tanta
0: bellissimo,
1: scusatemi se il termine, su web, e quindi questa cosa qui magari mi ha fatto avere la fortuna di essere chiamato nelle scuole, che per quanto mi riguarda io ora non pratico quello che ho studiato, la teoria, però diciamo l'università, conoscere tante persone, viaggiare mi ha aperto talmente tanto la mente, che come gli argomenti che porto poi, diciamo, sul web, nella comicità, perché poi alla fine io parlo del quotidiano, ovviamente mi ha aiutato tantissimo a studiare, quindi
0: fatelo,
1: sponsorizzo sempre studiare.
0: quindi fatelo, è vero, perché poi d'altro canto ti lascia comunque una formazione, un impegno, una routine, una quotidianità, sì. No, una mission, perché quando uno apre gli occhi si deve svegliare, è vero che vuole fare il cantante, è vero che vuole fare la ballerina o il content creator, ma essendo precario ti lascia un po' navigare in acque particolari.
1: Io non so come fanno gli attori di cinema fiction che non aspettano la telefonata dalla gente per fare un provino e poi fa il secondo, il terzo, il callback, cioè vuole una vita che io non mi appartiene proprio perché mi onesta l'ansia.
0: Mamma mia, guarda Manu, io c'avevo un coach di recitazione, perché dopo il reparto danza, che poi no, ho lasciato andare, però avevo bisogno di nuovi stimoli a 27 anni, comunque che ho chiuso la carriera danzistica, televisiva e teatrale, ho iniziato un percorso di recitazione e questo mio coach a Roma mi diceva: tu devi scegliere o la televisione o il cinema, la televisione o il cinema. Ho detto: ma intanto io che faccio? Mi sono seduta sul divano, che poi io amo la televisione allo stesso modo che amo il cinema, la danza, il teatro, cioè tutto un emisfero, no?
1: Sì.
0: Completo. Anche perché... e questa è sempre la mia risposta.
1: Sì, questa è una cosa che è un po', siccome si dice che l'Italia è una nazione per vecchio, vedi, certe cose, perché se pensi in America ci sono i cantanti che fanno gli attori, tipo Lady Gaga, cioè fanno gli one man show, tipo lo stesso Clementino che abbiamo sentito poco fa, cioè sono persone che, diciamo, artisti trasversali, anche perché se io sono un artista, un po', se faccio l'attore, un po' la musica mi piace, che quell'indole là. E quindi, ma perché uno non può fare più cose? È stata a casa, aspettando una telefonata.
0: Infatti, domani sai che c'è, facciamo un bel brano cantato. Sai, ci ho sempre pensato.
1: No, proprio la musica a me non sono intonatissimo.
0: Ho capito, ma esistono tanti strumenti
1: sì,
0: di.
1: Però magari,
0: corrector.
1: Per esempio, perché magari un giorno non posso fare un musical? Lo faccio lezioni di canto e faccio il musical.
0: Assolutamente, no, amo questa teoria anche io. E invece c'è stato una difficoltà iniziale, Manuel, nel senso che all'inizio è più sogno o fatica? E qual è stato il primo ostacolo, se c'è stato?
1: Fatica lo è sempre, secondo me, perché noi non viviamo mai una vita, come hai detto tu, serena. Siamo persone innanzitutto morali che hanno, diciamo, vivono la vita in maniera diversa. Abbiamo
0: l'empatia,
1: abbiamo anche un'empatia diversa, quindi tutto è ingigantito, sia le notizie positive che le notizie negative. E quindi ecco, ci devono sopportare anche le persone che ci sono al nostro fianco, come magari fidanzate.
0: La tua stupenda e meravigliosa fidanzata, che
1: non so fino a quando durerà, però al momento mi sopporto. No, però forse il primo ostacolo, quello più importante, è, ecco, avendolo in famiglia, forse essere figlio di. Perché la gente un po' il pregiudizio ce l'ha. Poi ovviamente, ecco, inizialmente in TV era così, poi avendo preso la mia strada sul web, certo papà non conosce l'algoritmo di TikTok oppure i cinesi che stanno all'addretta,
0: mandate avanti mio figlio.
1: Anche perché poi inizialmente non legavo molto il mio nome ai video, e quindi praticamente poi dopo, ecco, il rispetto del pubblico, in un certo senso del mio pubblico, non voglio esagerare, ecco, me lo sono guadagnato al di là del fatto che io sono figlio di,
0: che poi Ciro non è manco tipo che fa
1: assolutamente
0: correre. Ho visto come lavorate anche insieme.
1: No, poi mio padre è proprio il tipo che giustamente dice: vi dovete formare da soli con le vostre ossa, ecco. E comunque, quindi lui è, secondo me, ne manca assai contento che facciamo lo stesso mestiere, certe cose, perché lui giustamente vede dall'esterno e dice: ma perché si canna soffrire che le caggiù ferti? Perché ovviamente è una vita sofferente la nostra. Però ecco, l'amore da padre, giustamente dice: ma come ecco, è stato suo padre che ha scelto che comunque suo figlio faccia qualcosa che gli piaccia, penso che la stessa cosa è per mio padre. Quindi
0: è proprio così. E come dice anche il nostro Iovine, Emanuele, che dura la vita. Esatto. E noi ce l'ascoltiamo e poi torniamo qua con Napoli Express a tra poco.

0: Iovine che dura la vita, siamo qui a Napoli senza confini, Fabiola Ciminella con Emanuele Ceruti e noi continuiamo la nostra chiacchierata e ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, un proverbio napoletano che ti appartiene, che è tuo, cucito per te.
1: Lo sai, mi spiazzi.
0: Ma parecchi, lo sai, mannaggia, no. Perché questo è proprio la prova che noi non mandiamo, io non mando scalette, domande, mi piace tutto così, improvvisato.
1: Pure pulice terna tusso. Diceva sempre mio nonno. Sai perché? Perché in questo mestiere ci sono tanti che si vendono un mestiere e parlano a bambera, sono tuttologi, ma alla fine non sanno fare niente oppure si mettono su male vie, no? Perché comunque in questo mondo c'è un sacco di squali.
0: Vive tuttologi.
1: No, vabbè, poi dici, vabbè, giustamente li dobbiamo sentire perché sono loro che ci mettono i soldi. Però alla fine, secondo me, è meglio farsi male con le proprie mani. Cioè, nel senso, dici, io sbaglio con le mie mani, però quando poi sbagli perché altre persone ti hanno un suggerimento sbagliato, in questo mestiere, ecco, diventa doppiamente brutto, perché ricevi perso tempo e mi hai fidato di una persona che magari non mi dovevo fidare, ecco.
0: Esatto, quindi meglio sentire il proprio istinto, vero? Il proprio io, perché poi noi, essendo anche, parlo di noi perché ci conosciamo, abbiamo avuto modo anche di chiacchierare oltre che lavorare insieme, essendo molto empatici, assorbi praticamente, subisci il triplo e poi riconosci anche forse più velocemente delle energie particolari o delle fregature che sotto sotto un po' ti puzzano, però quando sei più piccoli, più sta roba ti puzza e più ti devi menare dentro, perché dici, l'ostacolo, il pericolo mi piace, no? Come nelle relazioni, come nei lavori, come nei contesti, dici, no, io però sono coraggiosa, devo capire cosa c'è di così oscuro che mi attrae, no?
1: Masochismo artistico, lo chiamo.
0: Poi a un certo punto, meno male, per fortuna, uno dice, no, mo basta.
1: Sì,
0: ma sei arrivata di mo basta?
1: Sì, sono arrivato, penso, ma no, da tanto, lo sai.
0: A 30 anni più o meno
1: a 30 anni, ma sai perché? Perché aumentano le responsabilità quando abbia tenuto i figli a casa, oppure una compagna, oppure un mutuo da pagare, oppure aspetta, ma fino a che punto devo stare a sentire questi finti creduloni? E allora dice, aspetta, ma mi devo un attimo strutturare in primis.
0: Bravo.
1: Devo essere molto più razionale, quindi magari quelle le persone che ti promettono la luna, dice, aspetta, ma per un momento vago fuori Italia, ma la luna poi ci arriverò, se ci devo arrivare. E quindi praticamente ti strutturi un po' di più, però ecco, la chiave giusta, come hai detto tu, è proprio l'esperienza e l'età.
0: Esatto, e quella è importantissima. E invece, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Guarda, io penso il Natale in generale, perché ho questa immagine a casa, ecco, la famiglia Ceruti a casa di miei nonni, di questa tavolata lunghissima fatta di 24 persone fisse, che iniziava alle 9 di sera e finiva alle 2 di notte, questo albero piccolino, perché poi la nonna c'era questo albero piccolino, che i regali che praticamente lo sommergevano. E quindi sono molto legato al Natale, c'è chi lo odia, ma in realtà io lo amo tantissimo, tutta la festività. E poi ho sempre, ecco, essendo un sognatore, ho sempre riportato quelle immagini eventualmente poi a una futura famiglia, che sono molto legato io all'affetto e al senso di famiglia.
0: È vero,
1: e quindi sicuramente quella tradizione napoletana del Natale in generale, sicuramente a me mi piace tanto, quindi sicuramente è la cosa, è la festività, diciamo così, che più mi appartiene dell'essere napoletano.
0: Troppo bella, confermo. Io mi sono riaffezionata adesso, perché da piccoli sì, poi c'è un periodo che un po' distacchi, però dici, parenti, adesso poi con magari un
1: che
0: bambino,
1: inizia quando non chiedi più a Babbo Natale, da lì è lento declino.
0: Esatto. E poi,
1: poi c'è il periodo degli aperitivi da adolescente, che dove vai a sfondare.
0: E poi c'è invece un richiamo, ecco, alla famiglia, alla tradizione, alla pace e a quello che poi è vero, perché tutto è bello perché è vero, no? Sì. È umano.
1: Anche perché col lavoro comunque uno ci sta sempre meno con la famiglia, quindi è un momento per ritrovarsi insieme ed è strafigo.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Il gnocco al ragù nel tegamino, però.
0: Ma com'è buono, ma non lo vedo da una vita.
1: No, ma sai perché? Perché mia nonna faceva ruscata, ruscata napoletano,
0: tutto,
1: ecco,
0: bruciacchiato
1: con la provola filante, eccetera eccetera. E poi è una cosa che poi mi sono portato pure con mia madre e ora con la mia suocera, che mi sopporta più della figlia probabilmente. Sono il principino di casa e quindi lei me lo fa ogni volta, magari quando mi vede un po' giù, ecco, perché il nostro lavoro poi coinvolge un po' tutta la famiglia a 360 gradi, e lei si presenta con questo gnocco al tegamino.
0: Mamma, perché non lo fai più? Lo faceva, non tenevo proprio più i tegamini.
1: E poi glielo ricordo, cattoci prima le tegamine e poi...
0: No, veramente, lo facevamo, poi si sa che è successo, vedi, le tradizioni dopo un po' vanno un po' a scema, perché la fretta, sono i nipoti piccoli, il casino,
1: no,
0: non c'è più.
1: No, andiamo troppo veloci oggi.
0: Sì, quella, proprio quel tempo che dedichi, veramente lei prepara, mia madre, in mezz'ora cene e pranzi per 30 persone,
1: suocera, sì.
0: Così. Però ma il problema più è che oggi,
1: anche la domenica, cioè non stiamo attando a tavola come si faceva prima, che ti sedevi alle 3 e ti alzavi alle 6-7, invece mo è tutto.
0: Io sono
1: riunito.
0: La prima che mi alzo subito.
1: No, ma pure io, il mio figlio sta a tavola, quindi in un'ora, un'ora e mezza si finisce tutto. Però a volte, ecco, quei legami, ecco, del passato, le tradizioni, bisogna mantenerli, perché sono, poi sono quelle che rendono viva, diciamo, l'umanità, ecco, che
0: sì,
1: c'è una persona
0: sì.
1: E l'altra.
0: Un gioco da tavola, una sì. Cosa carina.
1: Bellissimo.
0: Invece, Emanuele, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che per te sa di radici, che porti con te da quando sei piccolo?
1: Allora, sicuramente la voce di Edoardo venendo dal teatro, però anche sono cresciuto con Pino e poi mi sono formato con Geolier, no? Perché secondo me c'è, anche se facendo cose diverse, secondo me c'è un filo conduttore. Il filo conduttore non è la musica, è proprio nel parlare di Napoli, parlare del popolo. Ci sta quando ci vedi quelle persone, quegli artisti che decidono di portare, diciamo, la propria vita e Napoli in generale sul palco, no? Il fatto che lui, per esempio, in una canzone, parlo di Geolier, dice io non scendo mai a compromessi per magari fare una hit estiva con una major, oppure nel parlare italiano nelle canzoni. Quella roba lì, secondo me, anche inconsciamente, al di là della musica che fai,
0: è coraggiosissima
1: innanzitutto, però ti crea appartenenza, cioè la gente, ecco, come per esempio è successo a Sanremo, la gente ti crede, si affeziona, dice lui veramente porta Napoli nel mondo e ci crede.
0: E non se ne frega dei pregiudizi
1: e di questo mondo marcio che veniamo, diciamo, infettati dalla strada più semplice. E quindi sicuramente quella è, anche perché noi rispetto ad altri popoli abbiamo qualcosa da dire, abbiamo tanto da dire,
0: da dare
1: sì, perché viviamo delle difficoltà che si hanno dalla nascita, mentre effettivamente fuori è tutto più semplice. A volte anche difficoltà che ci creiamo noi stessi napoletani, perché magari noi potessimo veramente conquistare il mondo per diciamo i poteri che abbiamo, ma a volte ci mettiamo anche lo sgambetto da soli, però è il nostro carattere.
0: Guarda,
1: come lo fa, siamo
0: dicendo
1: così.
0: Questa cosa mi ha fatto venire in mente un video che ho visto ieri su Instagram, perché io TikTok non ce l'ho, nel senso l'ho aperto, volevo provare, ma
1: bene è che porta dipendenza,
0: non ho voglia. No, mi scoccia proprio, ma pure Instagram, nel senso non vedo molto i reel, vedi, ad esempio io sì. Sono di quella generazione che preferisce andare a teatro o al cinema così e guardarsi la trama intera, quindi quelle cose piccole, brevi, che non hanno un inizio né una fine mi deconcentrano.
1: Trasmette pure questa cosa a Nathan, che è importantissima,
0: e non la riesco a guardare. No, lui non lo utilizza il telefono, per
1: bravissima.
0: Fortuna, e vede le serie TV, ad esempio sto vedendo una delle Sirene, cioè nel senso molto Disney così.
1: No,
0: assolutamente non ce l'ha in mano il telefono mai.
1: Forse c'è una cosa che va contro di me, che se ci pensa è il mio mestiere, però capisco i danni che fa, perché comunque l'algoritmo è un qualcosa di demoniaco, ragazzi.
0: Io non so cosa sia, no, non ci vado appresso.
1: No, tu basta che clicchi o vedi per più di 2 secondi un qualcosa che ti piace e ti interessa e poi ti attacchi
0: ti
1: al telefono in maniera automatica. Ma oggi ci ascoltano anche con il telefono spento.
0: E infatti
1: oppure
0: mi appare tutto danza. Appena ho detto voglio riprendere le punte che ho nel deposito, che ho tutte le scarpette di danza, mi escono tutte ballerine. Cioè più vedo sti colli piede così che si sviluppano, gambe sbarre, e più dico oddio, mi escono tutte quelle. Guarda.
1: Sì.
0: Comunque ieri, tornando al discorso di Napoli, che ha da dire e da dare, e soprattutto la nostra sofferenza, il nostro modo di arrangiarci, adattarci a tutto ciò che la vita ci ha insegnato, vedendo un video su Instagram di una che scendeva tutta in tiro, un macchinone pazzesco, che non conosco nemmeno molto le marche delle macchine, ci ho detto mamma mia, ma cioè, capito, mi è venuto no, che invidio quella vita, però mi farebbe pure strano vivere in quel modo lì. Siamo proprio abituati,
1: assolutamente non siamo abituati. Poi social comunque è un'apparenza, io lo dico sempre, cioè non è mai e poi mai la vita reale quello che uno posta, tu lo sai meglio di me su certi aspetti, quindi ovviamente tu per il pubblico che hai, ovviamente la gente già si intossica la mattina sera, quindi vorrebbe vedere qualcosa di positivo, però quella roba positiva è espressa all'ennesima potenza, può far solo un danno alla persona che sta dall'altra parte, che dice quello fa sempre la vita più bella da me, come ti è capitato a te. Ma
0: no,
1: non è
0: no,
1: così.
0: Io non l'ho vista, cioè non l'ho vista.
1: Ma perché tu hai quella maturità per capirla, però.
0: Ho detto mamma mia, ma chi ci farebbe mai sostenere una
1: vita
0: roba
1: così, bella?
0: Così del genere, capito?
1: No,
0: cioè, perché
1: siamo,
0: le cose ce le guadagniamo.
1: Siamo nati per combattere dalla mattina quando ci svegliamo fino a quando siamo a cucca.
0: Non
1: quindi
0: ti dico che non mi piace, però sembra troppo artefatto, troppo finto, troppo surreale.
1: Che sfizio
0: surreale.
1: C'è? Non è sfiziosa quella vita così.
0: Invece Manu, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire e andare lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Ragazzi,
0: Sempre.
1: Sì, perché effettivamente, ecco, come hai detto tu, il fatto che la mattina ti svegli e devi andarti a guadagnare il pane, quella cosa napoletana si è tramandata, anche se il pane ad oggi non ci dobbiamo andare a guadagnare, cioè ce la dovevamo guadagnare mio zio, il fratello di mia nonna che aveva 90 anni e passi, mi raccontava, diciamo la storia di vita della guerra, no? Però quella cosa si è tramandata, il fatto di svegliarti e di stare sempre sulle tue, diciamo, per capire se quella persona che sta di fronte ti può mettere a quel servizio o meno, quelle cose così. Sicuramente poi quando vai fuori hai una marcia in più, questo è poco ma sicuro, hai una marcia in più non solo l'artista ma anche il medico, l'imprenditore, l'elettricista, cioè nel senso quella cosa te la porti, quella napoletanità te la porti, ovviamente senza mai creare un danno al prossimo, quello è poco ma sicuro, perché non è proprio nella mia indole, come non è nella multi, diciamo, personalità delle indole di varie persone, che comunque se uno nasce buono e usa la cazzimma a fin di bene, io la uso a fin di bene, però me la porto.
0: E carichiamoci sempre, mi raccomando. Esatto. Noi ci fermiamo e ascoltiamo il Colpo Rovient del nostro amico Vesuviano e torniamo qui tra pochissimo.

0: È tutta colpa rovienta di Vesuviano, ma il vento più che colpa ci dà, forse una svegliata, una rinfrescata, sì. No? Il nostro vento, il nostro mare, il nostro sole. Napoli senza confini, qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli, Emanuel Ceruti, e noi ci spostiamo pronto all'accio alle cinture nel momento vero o falso. Ah. Emanuel, vero o falso, hai registrato un video che ti sembrava geniale, che invece è stato un flop totale.
1: Vero, vero, vero, sempre vero.
0: Ci vuoi dire anche quale?
2: No, perché ti capita. Però tornando al discorso di prima, perché vedi è tutto legato, quando fai un qualcosa e non ci credi e sei artefatto, non funziona.
0: Non funziona.
2: Sta poca fa, non funziona, non funziona. Cioè, nel senso, la mattina ti svegli, oggi devo registrare un contenuto, perché poi il web è sempre così.
0: Che discorso,
2: cioè, due tre contenuti
0: le
2: fa per forza. Però quando è così, il video non va, oppure va così e così. È la verità.
0: Io invece, sai che ho deciso? Quando non mi va, non lo faccio proprio.
2: Adesso mi fa tutto.
0: Infatti,
2: quando.
0: Tipo, l'ultimo posto che ho messo è una settimana fa.
2: Sì.
0: Ho detto, no, no.
2: Sì, perché
0: via.
2: Poi forse non è vero che l'algoritmo ti penalizza, cioè, nel senso, sono pippe mentali nostre.
0: Perché io, guarda, ti dico che più metti storie, che uno comunque racconta, no? Comunque siamo creator, sì. Le persone sono curiose, abbiamo una fan page, abbiamo il pubblico, quindi comunque c'è un seguito,
2: certo.
0: E devi raccontare un po' anche le cose belle di lavoro, promozioni di cose, oppure di vita normale, e metto anche forse poco della vita personale. Più metti storie, più i numeri sono bassi. Quando ne metti poche o lasci per andare un giorno senza storie, metti una e salgo una bomba in
2: è
0: numeri.
2: È vero, perché se no forse la gente ci fa stirare, ne sembra innanzi a lui.
0: Non lo so come funziona.
2: No, è vero, però sì, se tu fai le storie, mangiamo, diamo un po' di scuola di social network, social media manager. Quando scadono le storie e poi la rimetti il giorno dopo, anche una foto, soprattutto le foto,
0: sale la bomba. Lo faccio
2: così.
0: Per strategia, però capita che un attimo ti vuoi staccare.
2: Sì, perché poi quando metti più storie la gente si scoccia e l'algoritmo si abbassa. È così.
0: Non so, forse va indietro.
2: Perché la gente non se le vede tutte quante, mentre la fotografia se le vede tutti quanti e veloce. Quindi invece, capito, non vedendosi tutte quante, dice l'algoritmo di Instagram, forse troppi contenuti questa persona non sono interessanti
0: e li scarta.
2: Sì.
0: Invece, almeno una volta hai pensato di chiudere i social e dedicarti a tutt'altro?
2: Assolutamente sì, vero?
0: Sì?
2: Sì. No, perché io sono arrivato alla consapevolezza che comunque, come giusto che sia, però portano dipendenza, no? Il fatto che noi lavoriamo con i numeri, i like, i commenti, soprattutto noi content creator, non tanto gli influencer, i numeri, i like, le visualizzazioni, ecco, quando un video va un po' più male oppure va meglio, eccetera, eccetera, uno sta sempre attaccato a sti numerini, che poi sembra quasi una sorta di ludopatia, scusami. Uno magari è molto legato, diciamo, al telefono, perché va a vedere come sta andando, come non sta andando, oppure,
0: e non ti piace molto questa
2: cosa? No, secondo me sono tanti cervelloni che sono messi dietro a un computer a studiare questa cosa appositamente per creare dipendenza, e questa cosa secondo me va dosata. Io infatti perciò sono d'accordo alle nuove proposte di legge anche in tutta Europa di abbassare, diciamo, l'età per usare i social, soprattutto perché,
0: ma strano che ancora non l'hanno fatto, guarda,
2: veramente è un mondo a parte.
0: C'è un personaggio che interpreti e che ti assomiglia molto più di quanto ammetteresti.
2: Fortunatamente è vero, però interpreto sempre me stesso, e ovviamente è la mia vita in generale. Quando vado a interpretare, ad esempio, mio zio Tonino, che era uno zio alla sorella fratello di mia nonna, mi diverte molto, perché a volte te le ricordano pure, cioè certe persone che non ci sono più te le ricordi pure facendole, interpretandole, quindi quella cosa lì mi piace molto. E poi comunque, essendo legata alla commedia come mio padre, mi piace inventare personaggi che poi di solito non interpreto io, però mi piace osservare la gente. Ecco, un'altra cosa diceva sempre Paolo Cagliazzi, alla quale sono molto affezionato, dice: fare il comico a Napoli è molto difficile, perché per esempio sali su un pullman e vedi tante persone che fanno molto più ridere di te. Però ecco, quello che faccio io, il lavoro che faccio io, è che non è che li copio, immagazzino, diciamo, le informazioni e poi le uso poi nei miei video.
0: Esatto.
2: Effettivamente noi siamo avvantaggiati su certi aspetti, è difficile fare il comico a Napoli, che tutto quanto fanno ridere, però su molti aspetti siamo avvantaggiati, perché poi è un teatro a cielo aperto, quindi.
0: Assolutamente sì. E invece, se per un mese ti togliessero il telefono e i social, riusciresti a sopravvivere senza problemi?
2: Secondo me no. Non ci riuscirei, perché innanzitutto è diventato il mio mestiere, quindi non saprei come campare. E poi secondo me sì, noi lo siamo tipo come, cioè non vorrei esagerare, tipo come una sigaretta, quindi è un vizio, capito? Ed è una cosa brutta effettivamente.
0: Hai una bozza, un progetto, un sogno professionale che nessuno conosce ancora, vero o falso?
2: Falso, però fino a, diciamo, mesi fa vero, ti dico la verità. Poi ho capito che comunque anche il crearsi, io ho avuto ed ho un'ambizione smisurata, tant'è vero che a 30 anni mi reputo un ragazzo che ha fatto tanto, però quella stessa ambizione a volte ti penalizza nella vita, perché non sei mai contento e non riesci mai a guardarti indietro e dire guarda che bella cosa che ho fatto, e soprattutto penalizza le persone che ti hanno attorno, gli affetti, perché ecco
0: sei sempre un po' irrequieto,
2: sei sempre
0: irrequieto, no?
2: Pensi troppo, pensi non stacchi mai dal lavoro, vai in overbooking eccetera eccetera, e quindi le persone, gli affetti, che poi alla fine secondo me sono quelli che veramente contano, cioè tu quando torna a casa pirannata, andato parsa tutto cosa,
0: sì. Allora, anzi non vedo l'ora di tornare
2: esatto. Ma queste comunque sono cose che vengono con l'età, secondo me, noi siamo vecchi però cresciamo, e allora dici perché non devo curare gli affetti che c'è attorno, ma anche le amicizie secondo me sono molto importanti,
0: assolutamente,
2: e quindi secondo me uno deve crearsi, diciamo, un lavoro tra virgolette che ti appassiona, e lo devi coltivare con energia, deve essere la tua ossessione, però fino a un certo punto, cioè a un certo punto devi capire, devi staccare e devi dedicarti a te e alle persone che ti
0: che
2: stanno
0: ami
2: attorno.
0: Esatto, pure quando diceva allora ragazzi ci vediamo un po' tra amici, no? E stiamo senza telefoni, senza lavoro,
2: poi, no,
0: che è
2: male.
0: Raro perché capiti, perché sempre sì. Qualcosa c'è che di cui parlare, no? Di lavori, di eventi, di cose.
2: Poi
0: però...
2: se è ovvio che tu magari un giorno vuoi presentare Sanremo e io magari voglio fare il film Milioni di incassi, il primo in Italia, biglietto d'oro, però secondo me che la roba poi ti fa anche male, perché ti fa alzare l'asticella e quella cosa non serve, cioè se no bisogna godersi la giornata.
0: Bravo, puoi godersi il momento. Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa del tuo percorso?
2: Tutto, no, sto scherzando, in realtà niente, perché secondo me quelle che più mi hanno fatto andare avanti, diciamo, le cose che mi hanno fatto andare avanti e fare un passo in più nella mia carriera sono le sconfitte. Cioè nel senso, io dalle sconfitte imparo tanto, a volte me la vado a cercare quasi la sconfitta, capito? Perché è quello stimolo in più, perché quella
0: allora.
2: Cosa in più, perché quando sei una cosa di che stai sempre allo stesso livello, dici ok questa cosa bella l'ho fatta, rimani lì allo stesso livello,
0: poi,
2: secondo me ho bisogno di una sconfitta, perché poi se cadi a terra e poi magari risale anche più in alto, e quindi sono masochista. Ora ovviamente la sconfitta devo un po' dosarla, perché ovviamente mi sono preso delle responsabilità, ho una moglie quasi eccetera eccetera. Però
0: ci siamo,
2: però
0: auguri.
2: Penso, grazie.
0: Vabbè, si dice dopo, non lo
2: si
0: so.
2: Si dice dopo. Però io penso che comunque bisogna dosare il tutto, ecco.
0: E invece il personaggio più difficile da interpretare nella tua vita è semplicemente Emmanuel.
2: È vero. è vero, perché pure io a volte non mi capisco, cioè mia futura moglie dice ogni volta, ma è possibile che ogni idea venga a 3 secondi? Sì, perché sono fatto così, però allo stesso tempo è anche la mia forza, cioè,
0: assolutamente
2: nel senso,
0: sì,
2: essere super creativo, pensare, un overthinker dico io, cioè pensare troppo secondo me da una parte fa male, però è quella cosa che poi mi ha dato una marcia in più nel mio lavoro in generale, quindi non la cambierei per nessuna cosa al mondo. Devi trovare una persona, ecco, tu con l'età devi capire che quella cosa lì la devi saper gestire, perché sennò ti fa male.
0: Assolutamente sì. Andiamo invece nella limited edition e partiamo con il primo round, il video che non esiste. Io ti darò 3 parole completamente a caso, tu hai 20 secondi per inventare il titolo e la trama di un video che potrebbe diventare virale.
2: Vai.
0: Le parole sono mozzarella, ascensore e suocera.
2: Secondi.
0: Titolo e trama, rapido.
2: Allora, la trama è che...
0: la mozzarella, ascensore e suocera. Ah, boh, tu hai una memoria infallibile.
2: Mozzarella, ok. Allora, praticamente mia suocera sale la mozzarella nell'ascensore, ok? Poi inciampa nel momento in cui deve scendere su quel gradino infame che ci sta prima che riesce dall'ascensore e cade tutte e mozzarella.
0: Con l'acqua.
2: Ovviamente mio suocera che apre la porta cade, diciamo, sull'acqua e si spacca, dice ma capo, nulla di grave perché ho suocero o voglio bene. Ma io la cosa che più ci tenevano era mozzarella che poi si devono usare nel gnocco al tegamino. Quindi
0: si sono salvate.
2: Sì, no, magari ecco, io saltando non vado a salvo suocera, la suocera, ma che salva mozzarella che sta carendo, perché la mozzarella è molto, molto più importante. Ma ora ce la faranno con me i miei suoceri.
0: Però dobbiamo sponsorizzare la mozzarella.
2: Sì, Nucerotto passa a Nanza, ma se poi la mozzarella si va a sponsorizzare a portare qualcosa di soldi a casa, l'ho fatto in passato con le mozzarelle, è ancora più, ancora più invitante poi salvare la mozzarella e non la testa dei suoceri.
0: Round 2, commento da hater. Io leggerò un finto commento e tu rispondimi con ironia, eleganza e comicità che comunque ti appartengono, devo ammettere. Sei simpatico quanto una bolletta. Cosa rispondi? E se rispondi poi? Non lo so.
2: Si ha bollette che la la ricima che si oca, e si vince che la del calcio la snai eccetera eccetera è buono. Se ha bollette la luce il problema è che più grossi ricima.
0: Che bella, sennò devi, bella risposta.
2: Che ne bolletta a Napoli significa anche quella là che giochiamo la domenica per vincere qualcosina di soldi, ecco.
0: Round, ultimo round, finale da film. Ti racconto una situazione, tu devi inventare il finale, ok? Sei a Napoli, perdi il telefono, non lo trovi, ma poi lo ritrovi, ma dentro ci sono foto che non hai mai scattato. Cosa succede?
2: Se sono foto sozze, lasciami passare, passare tempo e metti.
0: Sei inguaiata.
2: Sì, no, dipende. Magari oscuro la faccia, metto un po' alli fan e faccio una cosa sorda.
0: Ok, oppure, bravo.
2: Oppure faccio. No, ritorsioni no, però con molta eleganza vado dal proprietario e dico: sì, le foto non so perché stanno qua, casomai te passo qua, è troppo, però me le tolgo, diciamo, dal telefono, che magari la mia fidanzata si potrebbe insospettare. Ecco, quindi,
0: bello, vabbè. Bellissimo. Allora, Manu, noi siamo arrivati alla fine e ti chiedo di scegliere una parola. La napoletana che lasci così com'è senza mai tradurla per portarla in giro per il mondo.
2: Cazzi, mangia l'ho detta.
0: Infatti quella è proprio bella, iconica.
2: Amora con due M.
0: Amora.
2: Con due M, sì. Perché secondo me rende proprio l'idea della grandezza con due M, perché fa sentire proprio amora, cioè
0: anche
2: si
0: tre.
2: Gonfia, si gonfia, quindi sicuramente io il mio amore l'ho trovato, sono fortunato. Prima di lei non credeva all'amore eterno, dico la verità. Forse
0: mi
2: ora
0: ricordo, un, mi ricordo.
2: Perché abbiamo parlato pure nei corridoi. Forse ora leggermente in più, però sicuramente a 30 anni, diciamo, la visione di amore ti cambia completamente. Non è più quella struggente che ti distrugge l'anima, che scrivi, ecco, i libri, i film, eccetera, eccetera, ma è quello là che ti fa crescere e capisci che c'è una persona che ti valorizza a fianco.
0: Che ti tiene anche sereno. Prima di salutarci, vuoi raccontare qualche progetto, cosa bolle in pentola o spoilerare qualcosa?
2: No, sicuramente ecco, crescere ancora di più sul web e fare un qualcosa che, ecco, spostarmi su un'altra piattaforma, che sia il cinema o la televisione, per portare, ecco, qualcosa che, diciamo, mi appartenga,
0: che appartiene di più, forse
2: mi appartenga lì. Sì sicuramente, anche in teatro scrivere qualcosa di mio, ecco, diciamo, la quotidianità del fatto di scrivere il video e poi postarlo sul web ad oggi non mi basta più, ma semplicemente perché voglio trovare qualcosa da dire, poi se la cosa funziona o non funziona, oppure ecco, per la Rai oppure per la TV privata eccetera eccetera, la grandezza non mi importa, il problema è che trovo sempre il mio spazietto per esprimermi, quello è, diciamo,
0: bravo,
2: l'obiettivo.
0: Guarda che bel messaggio, giustissimo Manu, grazie per essere stato qui con noi.
2: Grazie,
0: vi abbraccio e vi ricordo sempre di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate della sezione podcast. Ciao amici, da Fabiola Ciminella e Manuel Ceruti.
2: Ciao,
0: ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.

0: Granati, sti vagarelli,
1: perché non mi chiamate più? E fate i soldi, si carico con una casa rombo mousse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più?

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: pasto neve.
1: Battere le mani a tempo.
0: Pasto neve.
1: Battere le mani a tempo. Vai, che mani.

0: State perdendo tempo.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

e marcia sul cuore un nemico potente, la tua solitudine. Sarai un antico presagio che ormai ha già cambiato il tempo.

0: Okay.
1: That was sick.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound. Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono le 15 di oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Cosa mi ha fatto capire che sono le 15? Sarà stato l'orologio al polso? Assolutamente no. Lo smartphone, il PC o gli orologi che stanno nello studio? Assolutamente no. È stata la sigla che, come ben sapete, dà il via a una nuova puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, e soprattutto vi dà il benvenuto a una nuova ora di musica che passiamo insieme ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibile anche in podcast su RaiPlay Sound. In quel caso potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno, quindi mando un saluto generale a chi ci segue in differita, appunto attraverso il podcast. Come state? Come prosegue questa settimana di giugno? Già siamo arrivati quasi a metà mese e già sta quasi per finire la stagione di Around Naples. Sì, voglio, avete capito bene, questa è l'ultima settimana di questa stagione, ci sentiremo fino a venerdì prima della sosta estiva, poi insomma ci risentiremo dopo la sosta estiva, ma non ci pensiamo e continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, come in ogni mercoledì, parliamo di un bel po' di news dal mondo urbano e non solo, e ci sono le due solite rubriche di metà settimana, cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli trovando dei link tra musica napoletana, italiana e scena internazionale. Tutte le notizie di oggi saranno articolate su due macro temi principali che trattiamo in quest'ora, e cioè il tema delle hit estive e il tema dei concerti e degli eventi live. Ne parleremo all'interno delle rubriche e fuori dalle rubriche, insomma c'è tantissima roba da dire e ovviamente anche tanta musica da ascoltare. Partiamo col percorso di oggi, lo facciamo ascoltando Neffa, che vi dà il benvenuto a questo show.

Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

L'anno scorso, nel 2025, c'è stato un comeback storico, e cioè è tornato il guaglione sulla traccia, così come si definiva alla fine degli anni 90, cioè è tornato Neffa con un nuovo album rap, parlo di Cane Randagio parte 1 e parte 2. Quest'anno ci sarà un altro comeback storico, ci sarà anche un progetto totalmente inedito per i fan del rap italiano, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri, cioè un joint album di Neffa e Fibra. Ovviamente le aspettative sono altissime, non vediamo l'ora di poter ascoltare questo progetto che sarà sicuramente, ecco, storico e un punto molto importante del rap italiano di questi anni. Comunque, perché ho ripetuto questa cosa? Perché abbiamo ascoltato Neffa con Show per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 10 giugno, di Round the Naples insieme a me, Silvio Martino. Partiamo anche con le news di oggi. Come vi dicevo, tutte le notizie del giorno sono articolate e si ramificano intorno a due tematiche principali, cioè hit estive e live concerti. Partiamo dalla prima di queste due tematiche, cioè l'argomento delle hit estive, e facciamo una breve panoramica riguardo tutte le canzoni uscite in queste settimane, in questi mesi, dalla scena musicale napoletana, che mirano a conquistare appunto l'estate 2026. Ovviamente la prima hit estiva di quest'anno, si può dire, è uscita a febbraio, parlo di Samurai J con la sua Ossessione, che continua, insomma, a dominare le classifiche di streaming e soprattutto le classifiche Fimi dei singoli più venduti di tutte le settimane in Italia. Praticamente da 14 settimane a questa parte, primo in classifica il signor Gennaro da Mognano di Napoli con questa hit. Quindi possiamo dire, mai come quest'anno, che abbiamo delle hit già dall'inverno praticamente. Poi nel frattempo sono uscite tante altre canzoni, LDA e K7 hanno droppato Santa, MV Kill ha droppato Tutto Niente, e in arrivo probabilmente nuova musica anche da parte di Vale Lambo, di Lele Blade, di Young Snap e in generale tutto il collettivo, insomma, della SLF sotto forma e sotto il nome appunto di SLF, che ogni anno, insomma, hanno sempre regalato musica estiva ai loro fan. Poi è uscita anche una grande hit di Dedè e Ciccio Merol che si chiama Senza

Senza Stress, Dedè Cicciomerola. Dedè è stato anche ospite di questo programma, ci ha raccontato proprio come è nata questa canzone, come è stato collaborare con un maestro come Cicciomerola, come è stato fare il videoclip di questo singolo e tanto altro. Trovate un breve estratto di quell'intervista sui nostri canali social, su Facebook e su Instagram, così come trovate dei brevi video che anticipano, che hanno anticipato un po' tutte le interviste agli ospiti di questa stagione di Round Ripples, che saluteremo e ringrazieremo nella puntata di venerdì 12. Mi raccomando, non perdetevela, perché sarà appunto l'ultima di questa stagione 25-26 prima della sosta estiva. Comunque parlavamo di hit estive, soprattutto napoletane, perché come vi ho ripetuto un po' in questi ultimi giorni, secondo me si parlerà tanto napoletano durante quest'estate. Abbiamo nominato un bel po' di hit che probabilmente domineranno i mesi caldi di questo 2026, hit di artisti napoletani oppure cantate in dialetto, e ce ne sono tante altre. Ad esempio i Furia venerdì scorso hanno droppato Astrofunk, un nuovo singolo che abbiamo ascoltato e commentato nella puntata di lunedì. Ha droppato un nuovo singolo anche Leo Pesci, che si chiama Mossent. Anche Dobro in collaborazione con Young Snap ha rilasciato Ye Ye Ye. Anche Petit ha droppato un singolo che si chiama A Me, che ha tutti i canoni di hit estiva. In realtà però Petit aveva droppato una hit anche per la primavera, infatti proprio il giorno in cui quest'anno è iniziata la primavera aveva rilasciato un brano che si chiama Aspettando Primavera, che contiene tra l'altro uno storico sample di Primavera, una canzone di Marina Rey. Quindi si può dire che Petit si è fatto 2 stagioni su 4 per quanto riguarda le hit e le canzoni tematiche quest'anno. Anche Ste ci ha regalato un paio di singoli, Giornate Soul, Protagonista, anche Nicola Siciliano, Baby Do You Love Me. Anche Shiva indirettamente all'interno di Vangelo ci ha regalato una delle canzoni che sicuramente dominerà quest'estate, cioè Bad Bad Bad featuring Jewelier. E poi non ci dimentichiamo che all'interno di Tutto È Possibile ci sono delle canzoni che troveremo sicuramente in classifica anche a luglio, agosto, come Canzone d'Amore, come Due Giorni di Fila e come Autorità, l'ultimo singolo di Emanuele, che come abbiamo largamente detto nelle scorse puntate non ha niente a che vedere con i soliti canoni, i dettami delle hit estive. Anzi, Emanuele è andato completamente controcorrente, rispettando ciò che ha sempre detto nei brani, e cioè che non farà una canzone estiva per allargare il suo pubblico, per aprirsi a nuove fasce di pubblico, ma rimarrà sempre con la sua forte identità in qualsiasi stagione dell'anno. L'ha dimostrato insomma anche in questo 2026. Tra poco, a proposito di Jewelier, parleremo dei suoi concerti al Maradona, parleremo anche della data di Liberato al Maradona, ci sarà la rubrica Live Radar e tanto altro. Prima ascoltiamo un'altra hit di quest'estate dedicata alla città di Napoli, Partenope.

Aiuto, segnatevi queste parole, faccio questo predict. Oggi mercoledì 10 giugno vi dico che secondo me questa canzone sarà tra le tre canzoni più passate dalle radio in questa estate 2026. Abbiamo ascoltato Partenope di Merck & Cremont featuring The Colors e Serena Brancale. Dico questo non solo per come è strutturato il pezzo, per questo funk pop, per questa cassa dritta, per questa vibe estiva, per il testo di questo brano, ma anche e soprattutto perché The Colors e Serena Brancale sono due colossi delle canzoni estive.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: E a proposito di Ryan Ted Mixtape, di Stadio San Siro, di Tedua, ecco, il rapper genovese si sta preparando alla sua grande data a San Siro, il suo primo stadio in tutta la carriera, quindi sicuramente un grandissimo momento per lui. A proposito di concerti, di stadi, apriamo la seconda tematica del giorno, che sviscereremo anche all'interno della rubrica Live Radar tra poco, e cioè quella dei concerti, perché l'estate è sì famosa per il caldo, per l'umidità, per i condizionatori, per il mare, per gli aperitivi eccetera eccetera, ma anche e soprattutto per i concerti, che sia negli stadi, che sia i festival oppure nelle piazze, insomma è periodo di concerti, è periodo in cui tanti artisti entrano a contatto con il loro pubblico, lo fanno durante tutto l'anno, ma naturalmente i luoghi in cui si tengono i concerti sono diversi in base alla stagione. E pochi giorni fa a Napoli, all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, c'è stato un evento eccezionale, cioè il primo concerto allo stadio di Liberato. Credo che ve ne siate un po' accorti attraverso le storie, i post sui social, cioè io almeno avrò visto centinaia di storie di persone che stavano, cioè praticamente stavano tutti quanto, concerto Liberato, ed è stato un evento, come dicevo, eccezionale. Liberato ha aperto il concerto con una frase che leggo testualmente, scusate in anticipo per la parolaccia, perché Liberato ha detto: "Come cazzo si bella, stadio Diego Armando Maradona", proprio la prima frase che si sente quando la figura senza volto più famosa della musica napoletana italiana emerge dal buio del palco dello stadio. È stata una notte con 45.000 persone che hanno cantato all'unisono insieme a Liberato, un vero e proprio boato. Non è però la prima volta che Liberato ha calcato un palco allo stadio Maradona, aveva partecipato anche ai festeggiamenti durante la vittoria del terzo scudetto del Napoli, ma naturalmente insomma la sensazione e l'emozione è imparagonabile. È stato un concerto in cui Liberato ha ripercorso ovviamente tutta la sua discografia con delle eccezionali coreografie, ci sono stati anche dei momenti molto intimi in cui ha suonato piano e voce, ce ne sono stati dei momenti più corali, ci sono stati dei momenti in cui ha mixato la tradizione della musica napoletana con delle sonorità moderne, in cui ha mixato il suo sound con quello del Neapolitan Power. Insomma, è stato un concerto che definirei internazionale per quanto riguarda concezione

0: a facce nessuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Liberato ha ripreso il ritornello di Trap Queen di Fetty Wap all'interno del singolo che abbiamo appena ascoltato, e cioè Napoli Queen, un brano estratto da Radio Liberato, il solito regalo annuale che fa Liberato il 9 maggio a tutti i suoi fan. Sappiamo che ogni anno il 9 maggio succederà qualcosa, o droppa un singolo o un album o un film addirittura o un cortometraggio. Quest'anno ha droppato un album che abbiamo largamente commentato insieme, che è strutturato come se fosse proprio un'ora di programma radiofonico. Comunque continuiamo con le news di oggi, parliamo in qualche modo sempre di concerti, perché apriamo la rubrica Live Radar, la solita rubrica del mercoledì, nonché la prima delle due rubriche di metà settimana in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Partiamo dagli eventi di questa settimana, poi eccezionalmente, visto che è l'ultima settimana della stagione, ci allungheremo anche nelle settimane di giugno, luglio, agosto, vedremo un po' di eventi che ci sono molto interessanti. Partiamo da un bel po' di eventi di questi giorni. C'è un grande concerto di Eros Ramazzotti allo stadio Diego Armando Maradona per questo sabato 13 giugno, un altro stadio pieno di fan, in questo caso di Eros, pronti a cantare insieme a lui per questo tour che si chiama Una Storia Importante World Tour, quindi girerà il mondo attraverso questa tournée. Alla Reggia di Caserta partono tanti concerti, vi dirò tra poco di chi, e poi ci sarà sabato 13 un concerto di Niccolò Fabi per il suo tour Estate 2026. Chi si esibisce secondo voi alla Reggia di Caserta? Vi do un indizio: inizia con Gigi e finisce con D'Alessio, e da poche ore a questa parte credo si sia spostato la residenza direttamente alla Reggia di Caserta. Ascoltiamo lui e poi ne parliamo.
2: Noi ha ragione che sta vita noi, da quando l'hai conosciuto sai, non era stata mai felice assai. Non esiste che tutte queste cose perdesse per te.

0: esiste da tutte queste cose per te sabate.
1: Sono iniziate le 10 date alla Reggia di Caserta per Gigi D'Alessio. Abbiamo ascoltato Nuie, la title track del suo ultimo album. Ovviamente in questi concerti che farà a Caserta e non solo, durante il suo tour performerà anche canzoni estratte da questo album. Comunque 8-9 giugno, quindi lunedì e martedì di questa settimana, ci sono stati già due concerti, poi 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno a Piazza Carlo di Borbone ci saranno appunto questi grandi live, questi grandi eventi di Gigi D'Alessio, che quest'anno ha spostato la residenza da Piazza del Plebiscito alla Reggia di Caserta, visti insomma i tanti concerti. A Napoli ci saranno poi tanti altri eventi durante quest'estate, come il concerto di Max Pezzali il 19 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona, il concerto di Tiziano Ferro il 23 giugno sempre allo Stadio Maradona, Edoardo De Crescenzo e Sengese si esibirà il 30 giugno e il 19 settembre 2026 all'Arena Flegrea, e anche Eugenio Bennato il 7 luglio 2026 sempre all'Arena Flegrea. Giovanotti invece all'Ippodromo Adagnano il 5 settembre 2026 e poi non ci scordiamo che 26, 27 e 28 giugno ci sono le tre grandi date tutte quante sold out di Joelier allo Stadio Diego Armando Maradona, tre sold out di fila per un artista che secondo me tra qualche anno può raggiungere il numero di quantitativo di live di Gigi D'Alessio a Napoli e in Campania. Poi vedremo, proseguiamo con la musica, poi apriamo la solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Nicola Siciliano, Rondo Veneziano.

Continua l'ora di oggi, mercoledì 10 giugno di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a parlare delle due tematiche del giorno, e cioè il tema delle hit estive e il tema dei concerti. Abbiamo approfondito tante hit estive napoletane che sono uscite in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Abbiamo parlato del concerto di Liberato al Maradona e all'interno della prima rubrica del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, abbiamo scoperto un po' di concerti a Napoli e dintorni nelle prossime settimane durante tutta quest'estate 2026. Continuiamo a parlare di questi due temi anche all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli e scopriamo, sottolineiamo dei link tra musica napoletana, italiana e scena musicale internazionale, che sia statunitense, sudamericana, europea. Insomma, vediamo un po' che succede tra Napoli, l'Italia e il resto del mondo. Partiamo con i concerti degli artisti internazionali in Italia le prossime settimane. Come ben sapete, insomma, ne abbiamo parlato più volte, sono tanti gli appuntamenti e purtroppo abbiamo parlato anche di questo tema e di questo problema. Sono quasi tutti al nord Italia, diciamo che è molto raro che gli artisti internazionali scelgano Napoli o città più a sud di Napoli per i loro concerti e le loro tappe nei World Tour o negli European Tour. Comunque il pubblico italiano si sta preparando degli eventi grandissimi, come il concerto di Lenny Kravitz il 12 giugno al Firenze Rocks, come i concerti degli Europe 7 luglio a Roma, 8 a Brescia, 10 luglio a Forte dei Marmi, 17 e 18 luglio ci sarà Bad Bunny a Milano, 10 settembre A$AP Rocky sempre a Milano. Poi insomma sono stati annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, ma ci sono tanti altri concerti. A Napoli ad esempio il 5 luglio 2026 ci sarà la data di Mike Towers e Anuel, che speriamo a questo punto per il pubblico napoletano italiano possa cantare anche Arcobaleno, la grande hit che ha fatto insieme a Javier, che ascoltiamo adesso. Arcobaleno.

vedete come in Around the Naples e in tutte le puntate di Around the Naples è tutto collegato, perché questa canzone offre un ponte naturale tra le due tematiche del giorno. Abbiamo ascoltato Arcobaleno di Juelaire featuring Anuel. Juelaire si esibirà nei concerti allo Stadio Maradona dal 26 al 28 giugno, Anuel si esibirà a Napoli il 5 luglio, come dicevamo, in questa grande data che farà appunto nella città partenopea. I due hanno collaborato in questa canzone che sicuramente rappresenta una delle hit di quest'estate 2026, nonostante sia un singolo che è uscito a gennaio di quest'anno. E quindi passiamo all'altro argomento di questa puntata, siamo sempre però all'interno della rubrica sulla musica internazionale, cioè quello delle hit estive, perché sono usciti tanti altri link interessanti tra scena musicale italiana e internazionale. In particolar modo Sfera Ebbasta ha finalmente rilasciato un brano che sta spoilerando da un bel po' di tempo a questa parte. Questo singolo si chiama Ai Ai Ai ed è in collaborazione con Distinct.

Atmosfera, da un po' di anni a questa parte è l'artista italiano più ascoltato nelle piattaforme digitali di streaming in Italia e sempre da un po' di anni a questa parte detiene il record per essere l'artista con il maggior numero di hit estive per quanto riguarda sempre le charts di streaming. Basti pensare che Mamank, Mi fa impazzire hanno conquistato estati intere e vediamo se anche l'estate 2026 sarà di proprietà di Sfera Ebbasta per quanto riguarda gli streaming in Italia. Non credo, visto che ci sono già delle canzoni che hanno accumulato un bel po' di ascolti già, come ad esempio Ossessione di Samurai J. Comunque abbiamo ascoltato Ai Ai Ai, la prima canzone estiva di Sfera di quest'anno in collaborazione con Distinct, un ponte tra musica italiana e musica internazionale. Nello specifico Distinct è un artista marocchino molto apprezzato e molto ascoltato, streamato, ma probabilmente non è l'unica collab internazionale di quest'anno per Sfera. Si è fatto vedere in studio con tanti altri artisti, alcuni rapper statunitensi, anche Luciano con cui aveva già collaborato in passato con altre hit. Insomma, possiamo aspettarci secondo me nuove hit estive internazionali di Sfera nelle prossime settimane. Nel frattempo un artista che ha voluto fare le cose in grande quest'anno è Fred De Palma, che ha collaborato con Anitta dei Mischill. Abbiamo parlato di questo singolo che si chiama La Testa Gira e si sta avverando ciò che ho detto un bel po' di tempo fa, e cioè che questa è una canzone che ha bisogno di un po' di tempo per salire in classifica. Sta salendo settimana dopo settimana, è arrivata fino al secondo, terzo posto. Vi faccio vedere come conquisterà anche il primo posto nelle charts di streaming. Ci vorrà un po' di tempo, dobbiamo entrare un altro po' nel mood estivo prima di poter premiare ancora di più questa canzone che ascoltiamo, La Testa Gira.

0: non possiamo chiudere la solita rubrica sulla musica internazionale senza dare un velocissimo sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati, più streamati nelle ultime ore e negli ultimi giorni nelle piattaforme digitali di streaming, ovviamente in tutto quanto il mondo. Sale Michael Jackson con diversi brani, sempre grazie all'effetto del biopic di cui abbiamo parlato tantissimo. In particolar modo le canzoni più ascoltate sono Human Nature, Don't Stop Till You Get Enough al 26esimo posto, c'è Beat It al 6° posto e Billie Jean al 2° posto. Perde il primo posto in classifica perché è stato conquistato in questi giorni dall'ultimo singolo di Ariana Grande che si chiama Hate That I Made You Love Me, che accumula, pensate, più di 5 milioni di streaming in tutto quanto il mondo ogni 24 ore. Sale Drake con diversi brani estratti da Iceman, in particolar modo quello che sta andando meglio è Yanis Shut the Fuck Up al 10° posto, sale anche Olivia Rodrigo, sale Taylor Swift con diversi brani tra cui I Knew It, I Knew You al 9° posto, salgono i BTS con Swim al 4° posto, sale anche Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj al 3° posto. C'è sempre però questa grande carenza di rap nelle classifiche mondiali. In Italia, sotto questo punto di vista, sono molto più eterogenee le classifiche, c'è pop, c'è rap, cantautorato, trap, brani virali, cassa dritta, brani da club, insomma c'è un po' di tutto. Uno dei punti in comune sicuramente tra classifiche mondiali e classifiche italiane è Bad Bunny, che anche nel mondo continua a fare dei numeri eccezionali. La title track del suo ultimo album, The Beat Ramas Photos, continua a stare intorno al 20° posto nelle charts. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ascoltando proprio Bad Bunny con Nueva York.
1: Nueva York!

Sapete cosa sto per dire? Cioè che mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, mercoledì 10 giugno di Around Naples. Insieme a me Silvio Martino, questa è l'ultima settimana della stagione prima della sosta estiva, poi ci risentiremo dopo l'estate. Sì, ma io già mi mancate, no? Vabbè, a parte scherzi, oggi puntata bella intensa, bella piena, abbiamo parlato di tantissime cose, principalmente due i temi trattati, hit estive e concerti. Abbiamo parlato delle tante hit estive napoletane droppate in queste settimane, abbiamo parlato di concerti liberato al Maradona, un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e durante quest'estate 2026 all'interno della rubrica Live Radar, e poi all'interno della rubrica sulla musica internazionale abbiamo parlato di concerti di artisti internazionali in Italia e di un bel po' di link tra scena musicale napoletana, italiana e scena internazionale per quanto riguarda le hit estive. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo anche domani e dopodomani dalle 15 alle 16 in diretta e che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast su RaiPlay Sound. Vi ricordo che anche dopo la stagione di Round Naples noi continueremo a sentirci su questa radio, sulle frequenze digitali di Rai Radio Live Napoli. Vi aspetto ogni venerdì a partire dalle ore 19 con un'altra musica, il nuovo programma di questa radio condotto da me Silvio Martino e dal grande Walter Ricci. Seguiteci anche sui nostri profili social per insomma un po' di contenuti inediti che postiamo. Round Naples con me Silvio Martino vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

conoscermi. Nessuno immagina, lo sai, cosa c'è stato tra di noi. Ho sul cuore ancora un livido, mi percorre un lungo brivido. Il mio cuore si è fermato per te.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tanto zucchero a velo e quella volta che non c'ero perché mi ero innamorato di una della succursale e tu per non restare solo che era sabato finisti con quei

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare tre protagonisti della cultura e della musica italiana, riuniti per raccontare una storia che attraversa oltre mezzo secolo di arte, passione, incontri e straordinarie avventure musicali. Al centro della nostra puntata c'è il libro Ernesto Vitolo, Alchimi, 50 più 2 anni di musica e dischi tra aneddoti e chilometri, pubblicato da Tempesta Editore e scritto dal giornalista e critico musicale Carmine Aimone, un volume impreziosito dalla prefazione di Vasco Rossi e dedicato a uno dei musicisti più raffinati e influenti della scena italiana. Con noi c'è Ernesto Vitolo, pianista, tastierista, compositore, figura storica del Naples Power, artista che ha lasciato il segno collaborando con giganti della musica come Pino Daniele, Vasco Rossi, Renato Zero, Edoardo Bennato e tanti altri. Accanto a lui Renato Marengo, giornalista, critico musicale, produttore e talent scout, fondatore del movimento Naples Power, già direttore dello storico magazine Ciao 2001 e oggi direttore della collana editoriale Tritono di Tempesta Editore. E con noi c'è anche Chiara Tempesta Cazzato, fondatrice di Tempesta Editore, realtà editoriale che continua a valorizzare e raccontare la grande storia della musica italiana attraverso pubblicazioni di prestigio. Sarà l'occasione per ripercorrere 52 anni di musica, palcoscenici, registrazioni, amicizie e aneddoti, ma anche per raccontare un pezzo importante della storia culturale del nostro paese attraverso gli occhi e la sensibilità di un artista che ha contribuito a scriverla.

0: Oggi parliamo di uno dei grandi protagonisti del Nepos Power e lo facciamo con Chiara Tempesta Cazzato, editrice del libro scritto da Carmine Aimone e dedicato ad Ernesto Vitolo, che abbiamo l'onore di avere oggi con noi in studio, insieme anche a Renato Marengo, produttore, giornalista, critico musicale, fondatore e, come abbiamo detto anche nell'introduzione, del Nepos Power, direttore del famoso Ciao 2001 e oggi anche della collana Tritono, in cui è stato pubblicato il volume Ernesto Vitolo Alchemy, 50 più 2 anni di musica e dischi tra aneddoti e chilometri. Ma diamo subito il benvenuto all'editrice Chiara Tempesta Cazzato. Chiara, nel tuo nome sembra già esserci una dichiarazione di intenti, una forza che smuove, rinnova e mette in circolo idee e memoria.
1: In realtà Tempesta non è proprio il mio cognome. È un nome d'arte che è nato perché quando è nata la casa editrice io dovevo avere una bambina, che poi è nata bambino, ci ha fatto questa sorpresa e in onore di questa bambina diedi il nome alla casa editrice Tempesta. Siccome la bambina non l'ho avuta, me lo sono preso io, quindi sono Chiara Tempesta Cazzato.
0: Ah, bellissimo, non lo sapevo, però bella anche questa storia. E io vorrei ringraziare di aver accettato il nostro invito, Ernesto Vitolo, che è qui con noi in studio. Ciao.
2: Grazie,
0: Ernesto,
2: a voi.
0: Benvenuto. Grazie. E Renato Marengo.
3: Mi fa molto piacere tornare nel tuo studio, dove tra l'altro, quando proprio è uscito il libro Nepos Power, che hai editato proprio Tempesta Editore, per la prima volta l'abbiamo presentato proprio con te. Ma mi fa molto piacere essere qui con Ernesto, perché diciamo che tutti gli artisti che dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, hanno dato vita a questo movimento che io poi chiamai Nepos Power, nel quale ognuno di loro già lavorava, collaborava con altri, si muoveva. Ernesto poi adesso sentiremo già da lui. A proposito, qui non c'è Carmine Aimone perché era occupato con le sue lezioni, non ce l'ha fatta liberarsi. Porto il suo saluto, e Carmine, che ha scritto questo libro su Ernesto, di Ernesto, e ovviamente Carmine, come sappiamo, uno dei grandi critici non solo napoletani ma di rock, lui anche scrive anche su Rolling Stones oltre che sul Corriere del Mezzogiorno, mio collega. Diciamo che Carmine ha iniziato proprio dagli inizi della carriera di Ernesto, quindi voglio dire una cosa in particolare, poi lascio la parola ovviamente a Chiara e a Ernesto soprattutto. Mi fa molto piacere perché quando anch'io iniziavo a fare questo lavoro, che non sapevo neanche fosse fare il produttore, che era collaborare con gli artisti a trovare una casa discografica, eccetera, uno dei primi dischi che produssi fu quello di Tony Esposito, e venivamo da una produzione fatta con un grandissimo tastierista, Paul Buckmaster, tastierista internazionale che era anche il produttore di Miles Davis, Elton John, Aretha Franklin, e in più è l'autore di quella suite alla tastiera che ha reso celebre Rosso Napoletano di Tony Esposito. Dopodiché Tony ha fatto altri dischi, ma sentiremo
0: adesso
3: da Ernesto, dove Ernesto è stato lui il protagonista dei suoni alle tastiere di Tony per più di una volta.
0: Ecco, assolutamente, diciamo che tutti i dischi più importanti prodotti in questi ultimi 50 anni vedono il sound e le tastiere meravigliose di Ernesto Vitolo. Proprio Ernesto Vitolo Alchemy, scritto appunto insieme a Carmine Aimone. Tu proprio nella prefazione dici: Carmine è navigato giornalista, scrittore, musicista, musicofolo, ma soprattutto vero uomo di musica e un nero a metà come noi.
2: Sì, sì, è uno che ha vissuto, anche se è più piccolo, insomma, di età, ha vissuto un po' tutta la storia del Nepos Power in quegli anni e continua, una persona molto preparata, tra l'altro.
0: Assolutamente, sì, sottotitolo 50 anni più 2 di musica tra aneddoti e chilometri, perché
2: sì,
0: no, poi nella musica si macinano anche tantissimi chilometri.
2: Troppi. E infatti il lavoro del musicista è stressante, è pieno di soddisfazioni, però la cosa più brutta sono i viaggi, cioè brutta nel senso che stai troppe ore seduto nel furgone, aerei, treni, quello che capita, navi. Leva le 2 ore che stai sul palco, che sono quello che, per cui tu fai questo lavoro, dove il tempo non esiste. Faccio un esempio, anche Vasco, andando a fare concerti, durano 3 ore, 3 ore e mezza, non so come facciano a stare sul palco tutto il tempo. Però sul palco si perde proprio la cognizione del tempo con la musica.
0: Perché cosa che invece in un'altra dimensione.
2: Certo, mentre invece quando sei in viaggio, ogni chilometro che passa, sai guardare i cartelli, l'autogrill, quando
0: non
2: arriva.
0: Passa mai, diciamo.
2: È una cosa purtroppo che esiste, che non puoi, già lo sai quando cominci, e alla fine che accetti quasi a malapena durante tutto poi l'arco dell'attività. però fa parte del lavoro, insomma.
0: È appena citato Vasco Rossi, sì, che ti ha fatto la prefazione. Sei stato, penso, uno dei primi che ha avuto l'onore, sì, di avere una prefazione di Vasco Rossi, perché so che lui non è facile.
2: No, non è, all'epoca il disco è uscito un po' tardi, perché sono stati questi 2 anni di Covid, per cui ecco perché si chiama 50+2, perché sarebbe dovuto uscire prima, invece per il Covid è stato spostato tutta l'operazione. Vasco sì, è uno che non ci ha fatto delle cose che ancora oggi porta in giro, con band di chitarristi in particolare molto bravi, cioè sempre super band pazzesche, però io con lui non ho mai lavorato dal vivo, stranamente. Invece ho fatto 3 dischi poi, cioè nel primo disco Bollicine.
0: Bollicine, cosa succede in città? Gli spari sopra.
2: Però stranamente poi il batterista, che invece suonava sempre con lui, che si chiama Gianrico Tedeschi, Tedeschi sicuramente il cognome, non l'ha mai chiamato a fare un disco, ha sempre suonato solo dal vivo. Cioè, queste cose che strane. Però vabbè.
0: Diciamo, per le cose che restano,
2: sì, lui
0: volete, cioè nel senso, questo io penso, esatto, che sia importante.
2: Lui nella prefazione dice che mi ha ascoltato dai dischi che ho fatto precedentemente, per cui voleva quel tocco mio in particolare.
0: Dice, il sono suo stato... tocco jazzato si amalgamava perfettamente con la band.
2: Sì. Per cui poi in realtà là sono stato molto tranquillo, perché c'è il cito la buonanima del produttore, che era Guido Elmi, che ha le idee molto ben chiare sul progetto di Vasco, per cui stavo molto attento a non strafare sulle cose, perché poi sai, nel rock specialmente io sono abituato a suonare una musica strumentale, dove hai ampi spazi e non ti devi preoccupare di quello che succede, puoi passare da un continente all'altro. In una canzone non può essere troppo dispersivo, nel senso che quei 3 minuti devono essere molto sintetici e devi fare quello che serve. Ecco perché poi alla fine le canzoni sono quelle là, che poi la gente che ascolta parla di canzoni di una volta, perché pensi che fanno tutte queste melodie belle, non me le ricordo, insomma, attualmente. Per dirti che alla fine la canzone è a sé, è una produzione che devi stare molto, diciamo, in linea con quello che sai per suonare. Per cui non ho fatto cose, diciamo, artisticamente, però sono stato insieme alla band, ecco, questo è importante.
0: Ma io penso che tu sia anche modesto, perché hai fatto cose invece importantissime, sì. Hai suonato con i più grandi, appunto,
2: quello,
0: a partire
2: sì.
0: da Pino Daniele, con cui sì. il tuo rapporto di amore, di sì. lunga storia d'amore con Napoli Centrale.
2: Con Napoli Centrale la cosa è diversa, perché là c'era molto spazio alla musica strumentale. Tanto è vero che Gemma faceva pezzi cantati, ma erano, principalmente partiva un assolo, a volte un assolo di pianoforte durava più della canzone. Però la musica strumentale ti dà questa possibilità di esprimerti, mentre nella canzone, pure se fai un assolo, lo devi fare di 8-16 misure, non puoi fare cose troppo lunghe. Infatti, è vero, alle radio, poi faccio un esempio dei Queen, che sono usciti con quel pezzo, le radio non lo programmavano, durava troppo, no?
0: Durava 22 minuti, assolutamente non radiofonica, anche se bellissima.

0: dopo 3 minuti sfumano.
1: Adesso addirittura devono essere 2 minuti e mezzo, quando invece la musica poi il bello è che proprio che ti coinvolga e ti lascia viaggiare.
0: Il problema è che adesso la gente è diventata mordi e fuggi, anche la musica, come il fast food, no? Tu hai presente Via San Sebastiano?
1: Secondo me bisognerebbe rieducare tutti, soprattutto i giovani, a godere delle cose, perché alla fine è come se ci fosse un'ansia in tutto. In questo Chiara è stata veramente coraggiosa, perché so che è un momento un po' difficile anche per l'editoria, ma tu non ti sei abbattuta, anzi hai un gran coraggio e ci metti tanta energia.
2: Sì, è un momento abbastanza complicato, però più che coraggio credo che ci sia un fondo di incoscienza nel senso di dire io ci provo, poi magari anche quando vedo che va un po' così dico no, adesso continuo, perché sicuramente deve andare, ma perché la mia idea è che è vero, siamo in un periodo storico in cui tutto è veloce, deve essere tutto smart, ma anche quando faccio qualcosa mi dicono sempre cerca di non superare tot righe perché sennò l'attenzione cala, cerca di non superare tot minuti perché sennò l'attenzione cala. Ecco, io penso ci sarà un periodo di ritorno, cioè lo vedo con le nuove generazioni, frequentandole tramite mio figlio. I ragazzi oggi sono meno dipendenti da noi, anche se si dice che sono dipendenti dal telefono, da queste cose, nel senso che i ragazzi stanno tornando indietro, perché probabilmente abbiamo raggiunto il picco di tutte queste cose che sono poi effimere, e forse si tornerà indietro un pochino come si è tornati sul vinile.
1: Esatto.
2: Il vinile ti obbliga ad ascoltare la musica, non a saltare come si
1: ma
2: fa.
1: Ma anche proprio a sederti, a metterlo su, la puntina, c'è tutto un rituale legato all'ascolto del disco.
2: Sì, ma poi non puoi, come dicono i giovani, non puoi skippare.
1: Esatto.
2: Devi ascoltare una canzone dopo l'altra e quindi ti obbliga a stare lì ad ascoltare.
1: E io penso, tra l'altro, scusami se ti interrompo, Renato, sia anche un problema legato molto all'Italia, perché io vedo che in altri paesi la lettura non ha mai subito un calo. Anzi,
2: non in queste condizioni, no.
1: Cioè, non almeno
2: noi
1: così
2: abbiamo
1: forte
2: una
1: come
2: situazione
1: in Italia.
2: Un po' più severa.

0: Renato, scusami.
1: Mi piaceva tornare sulla presentazione di quello che è un tastierista come Ernesto. Insomma, l'esempio che mi viene a livello internazionale è Joel Zawinul dei Weather Report. E non credo di dire cose esagerate, perché proprio Zawinul e i Weather Report si affacciavano a vedere le prove orchestrali che facevano o il gruppo di James Senese o di Tony Esposito o di Tullio De Piscopo. Cioè, praticamente Ernesto nasce come il tastierista di un gruppo che tutto insieme fa musica. Molto spesso componevano all'interno della sala di registrazione, perché c'è una chiave jazzistica. Mi piace ricordare alcuni colleghi di Ernesto, come Stefano Sabatini, come Mark Harris, un americano napoletano anche lui, come, non so, Fariselli per degli Area, Vittorio Nocenzi del Banco. Insomma, Ernesto sta in questa zona, in questa categoria, e la cosa bella, poi, la pluralità di esperienze. Lui, appunto, abbiamo parlato di Vasco Rossi.
0: Infatti, ma una carriera ricchissima, e il libro inizia però proprio dagli esordi. Sì. In realtà tu all'inizio non suonavi il pianoforte, tentarono di farti suonare il violino.
2: Feci un anno di violino, ma lo abbandonai perché era difficilissimo. Oltretutto tornavo a casa con dei dolori al braccio, che lo buttavo sul letto e facevo gli esercizi col pianoforte. Molto più facile, perché mia mamma ha sempre avuto un piano in casa, per cui mi era facile. Sai, cominci a suonare quando c'è uno strumento in casa, tu ci passi davanti, la prima volta non ti piace, la seconda volta lo tocchi, la terza volta, poi prima o poi ci capiti e cominci a suonare, capito? All'orecchio cominci a fare le prime cose. Essendo così difficile il violino, per me era molto più facile fare le stesse note che facevo là, mentre là mi spremevo, mi ammazzavo con l'impostazione durissima che devi tenere, con il collo violaceo che ti faceva il violino, perché quando lo appoggi su mia madre mi fece un cuscinetto che io mettevo sotto per non farne venire questa, sai, tutti i violinisti
0: sì, hanno questo callo sotto il collo.
2: Poi dal pianoforte ho cominciato poi seriamente,
0: che poi scappavi a volte, marinavi la scuola per andare sempre, al sì. negozio napoletano di pianoforti,
2: sì, no,
0: che diciamo fu un po' lui a capire il tuo talento.
2: È stato il pianoforte, insomma, cominciare a suonare, ma è stato poi l'organo Hammond proprio da Napolitano, che era il concessionario in quel periodo,
0: e nacque quasi un amore a prima vista con questo strumento.
2: Sì, ma io da Napolitano andavo a provare tutti i piani. Lui è un piano di un palazzo, sono 400-500 metri quadri di appartamento, pieno di pianoforti, da quello più economico fino ad arrivare ai grossi Steinway da molti centinaia di migliaia di euro. E là li provavo tutti. Lui chiaramente, gli impiegati erano contenti perché la gente passava e sentiva suonare. Io intanto mi divertivo e andavo là, stavo tutta la giornata là, col panino.
0: E poi ci fu questo battesimo del fuoco, proprio c'è un capitolo che lo chiami il battesimo del fuoco con Rocky Roberts,
2: sì.
0: Il tuo primo gruppo.
2: Allora io poi, essendo concessionario napoletano di questi organi a Lemmon, arrivavano da lui, lo provai e un addetto che stava lì, che vendeva, mi sentì suonare e disse: signora, a mia mamma, lo devo comprare questo organo a questo ragazzo che promette bene. E mia madre mi comprò questo organo che costava all'epoca 1.800.000 lire.
0: Quindi insomma era un bel investimento.
2: È stata una cosa. E poi io da lì sentii Brainover. Io avevo 12 anni quando mia madre, 11 anni mi comprò l'organo, che non era dei più costosi, il modello più piccolo, però quando sentì Brian Hooker
0: capì che quella era la tua strada.
2: Mi piacque molto il suono, tant'è vero che poi la cosa assurda, incontrai Brian Hooker tanti anni fa alla 4-1, che è uno studio di Claudio Mattone che sta a Roma, dove abbiamo registrato

0: parecchi dischi, non so come tu stava lì, e gli dissi che io ho cominciato a suonare ascoltando lui, ma lui era talmente ubriaco che secondo me non ha capito. Poi ho letto in un'intervista che lui ha cominciato a suonare ascoltando Jimmy Smith, il papà di tutti praticamente, gli organisti. Quindi c'è questa cosa, vedi, che ti prende dal primo momento. Cioè lui ha ascoltato Jimmy Smith, ha cominciato a suonare, è diventato uno dei più grandi organisti. Io ho fatto lo stesso con lui in Italia, insomma, mi sono preso il mio posto, diciamo, fra i tanti. Anche se adesso sono dei musicisti bravissimi, dei mondisti bravissimi, molti sono jazzisti, io sono un po' più rockettaro, diciamo. Oggi Lemmon è diventato...
1: Però insomma hai fuso molto il rock con, anche con il jazz.
0: Sì, perché, ho fatto,
1: anzi,
0: un po' di tutto.
1: Ma si parlava proprio del tuo tocco jazzistico.
0: Io, sì, verità, non sono specializzato in nulla.
1: Io infatti, cioè, anche scaricato,
0: io sono tutto,
1: ho letto la tua discografia su Wikipedia, pagine e pagine, veramente hai suonato con tutti, con, vabbè, Pino Daniele, ma anche con Renato Zero, con Giorgia, con Finardi, con Edoardo Bennato, col fratello
0: quasi
1: Giorgio,
0: tutti,
1: ma veramente tantissimi, Mia Martini.
0: Pensa che ho fatto anche musica, a proposito di suonare con tutti, suonare anche con Eugenio Bennato e Musica Nuova, all'epoca io in 82 andai in America e quando tornai Eugenio stava facendo in un disco che si chiama Frutto Originale, mi pare. Io ci ho messo l'organo Hammond nella musica popolare. È una cosa strana all'epoca, però se tu vai a sentire quel disco, sono delle parti di organo che nella musica popolare, quando mai hai sentito l'organo Hammond? Mi sembra usato pantaloncello.
2: Questo è un problema di DNA. Il DNA napoletano riesce a fondere con la musica popolare anche strumenti elettronici. Infatti la contaminazione sono stati, tra l'altro l'hai fatto anche con altri, insomma, perché tu hai suonato con Edoardo, con Eugenio, con Tony, con Pino, con James, insomma praticamente con tutti gli artisti che venivano proprio da una radice popolare, quindi jazz rock, cioè, e quindi il DNA.
0: Però l'organo non sempre, per esempio con Pino l'ho usato pochissimo, più il piano elettrico che il Rhodes, che è un altro strumento a cui sono molto legato, diciamo in Italia era poco conosciuto, ma già se senti i Bee Gees lo usavano nei pezzi loro, Paul McMaster, poi l'ho usato Elton John, l'ha usato Billy Joel, fa parte proprio della cultura americana, essendo uno strumento americano che fu costruito proprio per i militari americani che stavano in ospedale, ne fecero uno piccolino che in modo che i soldati potevano suonare, proprio il costruttore del, cioè la prima, diciamo, la prima serie di questi pianoforti Rhodes piccolini.
1: Ma in realtà l'Hammond fu anche, diciamo, il motivo di uno screzio con Robby Facchinetti.
0: Sì, sì. Questo mi fa sorridere. È che io, vabbè, appunto quando c'avevo, mi ricordo, se tu lo ricordi, il locale che aveva Piero Gallo, lì il Paren, che stava al Vomero, era un locale dove per portare l'organo, mi ricordo, si scendeva, c'erano delle scale pazzesche, tipo due piani, facevamo a turno. Io suonavo con una band che si chiamava Season of the Witch, la stagione delle streghe, e avevo 12 anni, però siccome l'organo l'avevo avuto a 11 anni e ho cominciato a suonarlo, ma era troppo pesante da portare in giro, e pesa 250 kg,
1: sì,
0: cioè
1: due tastiere, una
0: sì, ma poi è tutto di legno dentro, c'era solo la tastiera per 70 kg, quindi figurati, io lo vendetti perché non potevo portarlo nei club, vedi che lui sapeva che quando io suonavo nei club non mi facevano entrare, a volte che il batterista veniva a prendere, che io avevo pantaloncini corti. Dice, ma tu dove vai? Non puoi andare. Dice, ma io devo suonare. Dice, no, vai, chiama il batterista, mi viene, il batterista mi viene a prendere, che erano quasi tutti più grandi di me. E ne presi uno piccolino, un Farfisa, che è molto più maneggevole, lo portava avanti e indietro nei locali, e mi trovai in questo club a suonare, appunto, ritorno all'inizio del racconto, questo club al Vomero, dove quella sera, insieme a noi, come ospiti, c'erano i Pooh, che all'epoca sconosciutissimi, perché stiamo parlando di 60 anni fa.
1: Insieme. Tutti in realtà hanno avuto un momento di esordio in cui non erano famosi.
0: E mi ricordo che questo Facchinetti, io salì sul palco, c'erano i loro strumenti già montati, e io guardai quell'organo, era tutto bianco laccato.
1: Bellissimo.
0: Dissi, ma no, che bello, sai, io me lo sono venduto, mannaggia qua, mannaggia là. E montai il mio piccolo Farfisino vicino. E gli stavano tutti gli strumenti montati, pronti per suonare. E alla fine gli dissi, ma non, io quasi quasi, ma glielo chiedo, io, per favore, me lo fai fare un pezzo stasera? Io c'avevo pure io lo stesso organo. Bene, dice, mi fai fare un pezzo? E lui mi rispose, no, io sul mio Hammond non faccio suonare nessuno. Ma io...
1: Sì, non fu tanto simpatico.
0: Manco tanto simpatico, alla fine... Cambia, ma non lo so, no, ma io poi non so come suonavo all'epoca, cioè, avevo 12 anni, vabbè, qualcosa sapevo fare. Poi negli anni... io suonavo rock, cioè avevo 15 anni e ci trovavamo a suonare in un locale dove c'erano i Pooh. Io avevo ricomprato un'altra volta Lemon, ricomprai l'organo e montammo, no, vabbè, facemmo, il gruppo si chiamavano i Fudget, un gruppo dove noi abbiamo fatto un anno di prove e due concerti, questo è uno dei due che abbiamo fatto, no? Montammo tutto e a un certo punto arrivano i Pooh, arriva Riccardo Fogli, Clemente, che per avere questi strumenti di questo gruppo dei Fudget abbiamo fatto da Miletti non so quante cambiate avevamo firmato, cioè debiti, Marshall, avevamo amplificatori pazzeschi, organo Hammond con Leslie, strumentazione all'epoca pazzesca, c'era cioè un furgone solo per... e montammo tutto in questo posto. Arriva Riccardo Fogli tutto su una... ragazzi, abbiamo avuto un incidente, il furgone si è cappottato, gli strumenti si sono rotti, il furgone è in panne, non sappiamo come fare, potremmo usare i vostri strumenti?
1: E tu?
0: Mi guardarono, io dissi, io sul mio organo non faccio suonare nessuno, sul mio organo.
1: Insomma, ti così? Prendesti una bella rivalsa.
0: Sì. Scusa, ma per focaccia, sì.
1: Infatti.
0: Perché avrei dovuto farlo suonare? Perché poi... questa cosa è perché non mi hai fatto suonare tu? Io parlo, io ho chiesto di suonare tutta la serata, ho chiesto di fare un pezzo.

0: Siamo in studio con Ernesto Vitolo, il compositore e l'esecutore di Partenope Blues, il brano che abbiamo appena ascoltato, e volevo dire anche che tutte le tracce musicali che ascolteremo nel corso di questa intervista fanno parte del progetto Easy Piano Songs e le potrete ascoltare inquadrando i QR code che troverete all'interno del libro Ernesto Vitolo Alchemy, scritto da Carmine Aimone e edito da Tempesta Editore per la collana Tritono, diretta da Renato Marengo. Renato, volevi ricordare un episodio di questa grande avventura musicale?
1: Farebbe piacere a questo punto fare un salto e parlare di uno dei grandi concerti, una delle grandi, tra l'altro, presenze di tutto il Naples Power. Il mio amico Franco Schipani a New York vi chiamò
0: all'Apollo Theater
1: e avete suonato nel Tempio della Musica Nera. Racconta un attimo di questo tour, diciamo, del Naples Power a New York.
2: Beh, è stata una cosa emozionante perché ogni volta che entra un bianco è come fosse entri in una chiesa, sei blasfemo, quasi come se offendessi un po' la loro religione, perché là è un tempio fatto della musica nera. Cioè, infatti tutte le band sono state là. L'Apollo Theater, che praticamente è Temptation, James Brown, infatti poi abbiamo anche suonato insieme là, è stata una cosa abbastanza importante. Poi è stata rifatta in Italia, avremmo dovuto fare Naples Meet Harlem, ma non è andata molto bene. La cosa che mi ricordo che fu troppo divertente è che durante le prove c'era Fausto Vetere della compagnia di canto popolare che c'aveva bigodini in testa, e c'è anche un video dove noi facciamo le prove, c'è lei che durante, evidentemente c'era un orario per cui dovevi fare le prove, e era quello, non è che potevi spostarlo, e lei si è presentata alle prove. Abbiamo cominciato a fare una tarantella napoletana con i musicisti di James Brown, che non hanno, dici, ma che è sta roba, non hanno mai sentito questo, cose del genere, la musica popolare. Però loro, mi ricordo, alla fine hanno cercato di integrarsi, hanno fatto delle cose. È troppo divertente vedere lei che provava questa, come se fosse la parrucchiera. Poi altra cosa con i James, che entrò in un negozio di strumenti, stava lì che tastava un sassofono, non so che cosa stava provando, e una persona di colore gli chiese: ma tu, ma questo strumento che ne pensi? Dice: ma guarda che io non parlo americano, disse lui, I don't speak English. Dice: ma come, tu sei nero, non parli inglese? Dice: no, io I'm Napolitan, che noi parlavamo malissimo, io pure non è che parli bene inglese, ma all'epoca ancora peggio, James non... ma essendo di colore
0: lui
2: è stato molto i sospetti, sì. Le persone che stavano là dicevano: ma questo è nero, che fa, non parla americano.
1: C'è un episodio legato a questa cosa, mi piace raccontarlo, perché mio amico Franco Schipani, non a caso, in un altro libro pubblicato da Tempesta, insieme a Gio Lodato, hanno scritto questo libro, Pino Daniele, una storia mai raccontata. E a proposito di queste caste nere, perché è chiaramente gelosi della loro identità, guardavano con sospetto, la sera era pericoloso uscire, no? Per tutti gli artisti bianchi, c'era uno solo nero, James, e a un certo punto bisognava andare a comprare le pizze, e James, quando racconta, dice: indovinate a chi hanno mandato a pigliare pizze?
0: A lui.
1: A me. Questo è per raccontare, no?
0: Volevo chiedere a Chiara perché ha deciso di dedicare una collana proprio alla musica.
3: Allora, la collana musicale è nata un po' di anni fa, è nata a Tritono, con il primo libro che era Metronomicon, che è sulla storia dei batteristi, e nacque proprio tramite quel giornalista che era uno specializzato in batteria, scriveva su varie riviste di giornalisti. Poi fortuna ha voluto che incontrassi sulla mia strada Renato Marengo e col suo libro Napoli's Power, e mi ha aperto il mondo del movimento napoletano, non perché io non lo conoscessi, però lo conosco, cioè, insomma, come i profani, e ho sempre amato la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Beppe Barra, Concetta Barra, cioè i simboli di Napoli li conoscevo, però il sottosuolo, cioè tutto quello che c'è sotto, lo spessore degli artisti che c'è sotto, a me erano sconosciuti. Quando ho conosciuto Renato mi si è aperto ancora di più questo mondo, e quindi Tritono è diventato ancora più grande, perché poi lui è diventato il direttore e quindi mi ha portato tanti artisti. Infatti poi, grazie anche a questo libro, ho potuto conoscere prima Ernesto Vitolo, prima di conoscerlo.
0: Chiara, cosa ti ha spinto a pubblicare questo libro? Cosa ti ha affascinato di Ernesto?
3: Il libro di Ernesto Vitolo, quando mi è arrivato, sono informata su chi fosse lui e sinceramente mi è piaciuta proprio la persona. Una persona al di fuori di qualsiasi schema, perché Ernesto è geniale.
0: No, ma infatti è bello, lui ad esempio nell'introduzione ricorda la frase di Bernard Shaw in cui dice: la regola d'oro è che non ci sono regole d'oro. E un po' così è stata la sua vita, senza regole.
3: È stata la sua vita così. E poi mi piaceva nel suo libro che ci fosse genio e sregolatezza, ma ci fosse anche la tenerezza. Cioè, a me è piaciuta anche la parte iniziale, cioè di sua mamma. Cioè, è bello perché nell'artista vedi tutto quello che c'è. Non c'è solo la parte, quella bella, quando ormai uno ha avuto la sua carriera, la genialità anche del bambino, ma c'è pure quello che c'è dietro. Anche qualcuno che riesce a vedere quel genio. Anche una madre che ci mette del sacrificio. Cioè, è bello tutto questo. E quindi mi ha convinto poi...
1: E poi a raccontarlo.
0: Un grande Carmine Aimone.
3: Sì, sì, perché poi all'inizio ho avuto il contatto con Carmine, cioè io ho parlato con Carmine, che conoscevo già come scrittore di Oepli, quindi già, insomma, per fama lo conoscevo.
0: Era una firma importante. Lui non solo è un grande conoscitore di musica, ma anche quella sensibilità di poter cogliere tutte le sfaccettature poi dell'animo di Ernesto Vitolo, che, come hai detto tu, è una bellissima figura a tutto tondo, sia come musicista, come artista, ma anche umanamente. C'è tanto spessore,
3: sì,
0: c'è tanto da raccontare.
3: E poi c'è una cosa che riprendo dal primo libro di Tritono, quindi nato nel lontano 2015, che era nella prefazione di Stassi, che diceva: i musicisti più importanti sono quelli che stanno dietro. Vabbè, lui si riferiva ai batteristi, no? Sono
0: certo,
3: quelli che stanno dietro.
0: Che creano proprio il groove del brano.
3: E quella è la cosa fondamentale, perché si parla molto, ovviamente, dei cantanti. Non l'abbiamo fatto, abbiamo parlato del crooner italiano per eccellenza, come Nicola Rigliano. Cioè, perché è giusto anche parlare di chi era personaggio e stava davanti. Però tanti cantanti sono diventati grandissimi cantanti, ma hanno avuto artisti intorno
0: che gli hanno permesso di mettersi così in luce e nella loro luce migliore.
3: Cioè, come per me fare l'editore, cioè io non potrei essere quello che sono se non avessi il mio editor, il mio amministratore, se non avessi il direttore della collana.
2: Anche con la musica è un lavoro di squadra, è sempre.
3: Esattamente, cioè credo poi funzioni un po' tutto così, no? Uno diventa personaggio, ma sei intorno anche un buon supporto.
0: Assolutamente.
3: A parte casi particolari, ma...
1: Praticamente chi sta dietro, no? In genere agli inizi era il frontman, poi frontman con un solista a fianco, roba del genere. Il rock ce ne ha fatti vedere due o tre, il bassista e il chitarrista. Chi restava sempre dietro, proprio agli inizi, era lateralmente il pianoforte e dietro il batterista. Mi viene in mente di ricordare il coraggio di Renato Carosone ad aver chiamato il suo batterista Gegè, che era una sagoma, così come qualcuno dice che è una sagoma anche Ernesto per il suo spirito e la sua simpatia, e lo fece venire avanti accanto a sé. Quindi fu per la prima volta un batterista da dietro, cominciò a fare. E questo è un merito di Carosone che noi tutti ricordiamo.
2: Carosone è stato uno dei primi, insieme a Peppino Di Capri, a prendere... Lui faceva rock and roll, però poi ha cominciato a suonare, poi suonava benissimo il pianoforte, ha cominciato a fare le prime interpretazioni di un jazz, cioè andava più sullo swing, cambiando i testi, diciamo. Ha fatto quello che ha fatto Pino poi per la canzone napoletana, l'ha fatto prima lui.
0: Il libro si apre proprio con la registrazione al Castello di Carimate, sì, in provincia di Como, del disco Nero Metà. Cosa ricordi di quegli anni e di quel momento?
2: Allora io quel ricordo, io ogni volta che mi intervisto non lo dico, poi la tagliano sempre.
0: No, prometto che non taglierò una parola di quello che stai per dire.
2: Allora, io nel libro l'ho raccontato, Carmine diciamo che ha un po' addolcito questa cosa, ma io poi te la racconto com'era, perché siamo stati a Castello, stavamo lì notte e giorno, dormiamo là. Quando abbiamo registrato questo pezzo, Galleria, eravamo completamente ubriachi, io, Gigi Genienz e Pino.
0: Quindi era un disco però fatto solo con l'anima.
2: Esatto, senza diciamo citare i pregi e difetti dell'alcol. Quello là che ti distrugge fisicamente, ma il pregio che ha per me è che ti disinibisce. A me le persone disinibite piacciono molto, nel senso che non ti proni quei limiti che normalmente quando sei luce, ma dirò questo, farò questo, suonerò questo, non farò questo, farò quell'altro. Cioè, questa è una cosa che tu, quando sei troppo vigile su te stesso, pensi continuamente. In quel momento noi siamo arrivati sugli strumenti, abbiamo suonato senza pensare a nulla, ed è uscito fuori un capolavoro. Non siamo nemmeno, l'avevamo già provato prima, però quella è suonata in diretta e a un certo punto c'è anche uno sbaglio, infatti c'è un insert del tecnico all'epoca che non si nota, insomma. E quando siamo usciti dallo studio c'era Willy David, che è il manager, che è incazzatissimo, si è cominciato a urlare, a sbraitare: non dovete bene fare, che ora fate, così. Io
0: Ma sì, a proposito, no, infatti, insomma, tu racconti anche in maniera molto divertente le tue esperienze, i grandi con cui hai suonato, ma anche questi momenti di vita un po' spericolata e sì, sregolata.
1: No, ma poi lasciami
0: finire. Una certa, scusami.
2: Sì, no, donna, Walter, lui era, io mi sono rimasto molto male, perché poi quando sei in quella condizione sei anche molto sensibile. Allora, questo fatto che lui, noi abbiamo fatto una cosa che col senno di poi, dico 40 anni dopo, è valutato un capolavoro, noi all'epoca pensavamo che potesse diventarlo, ma non lo sapevamo. E tu ti metti a urlare così, devi solo dire bravi, grazie, bravissimi. Allora io che ho preso una bottiglia di whisky e la spaccai sul mixer, che era un mixer, un Kadak che costava un miliardo, alle 800 milioni in lire una volta.
0: Cioè, rischiando di fare
2: rischiando
0: un disastro.
2: Di pagare ancora oggi i debiti, perché quello costava 800 milioni, come li paghi? Forse nemmeno una vita ce la fai. E allora mi salvò il tecnico che stava lì, che arrivò subito con un pane, asciugò tutto con l'alcol che era entrato nel mixer. Per fortuna si salvò tutto. Però ecco, questa cosa è un episodio che racconto sempre, perché nel libro c'è scritto, perché una volta bevevo molto di più, adesso sto tranquillo, un gin tonic me lo faccio, dai. Per una volta ne bevevo 4, per esempio, quando ero giovane.
0: Adesso ti sei dato una moderata.
2: Sono tranquillizzato.

0: insomma non ti si teneva a freno, c'era anche questa passione delle fontane.
1: Quello non lo so perché.
0: Infatti è anche divertente questo libro, perché appunto ci sono anche questi aneddoti giocosi, i bagni nelle fontane.
1: Ma io poi questo qua specialmente lo facevo d'estate, non è che mi buttavo d'inverno con freddo, cioè d'estate anche comodo, non ci pensavo. Non so perché mi piace questo fatto di fare casino nell'acqua, però senza fare cose drammatiche, insomma non davo fastidio a nessuno, forse urlavo un po', quello sì, mi divertiva questa cosa.
0: E questa vita, diciamo, sregolata e spericolata insieme a Vasco, com'è stata?
1: Ma io guarda, ti dirò, con Vasco, a parte il fatto che io sono forse stato uno dei pochi a vedere Vasco in studio, perché Vasco è uno, io parlo del primo disco, che non si fa vedere mai, cioè lui quando canta, almeno una volta era così, mette un telo davanti, non vuole che lo si veda, un separati, plastica, insomma un telo, qualcosa per non farsi vedere. E io invece sono stato uno dei pochi che l'ho visto arrivare in studio, ma perché? In particolar modo perché lui è uno che cambia idea in continuazione, almeno all'epoca. Tu lo fai stare in studio, quello sente il pezzo, dice ah bello qua, bello là, sì però cambiamo qua, no facciamo lì. Cioè prende il fonico, impazzisce dopo due ore che sta loro, la sera che facevano? Gli portavano le cassette, all'epoca gli facevano ascoltare il lavoro che avevamo fatto, lui lo sentiva a casa. Poi lasciamo stare, insomma, con il produttore e cose, abbiamo fatte di cene, di cose insieme. Però fuori da quello che è per il lavoro.
0: Artisticamente, qual è l'artista che ti ha lasciato di più, da cui hai imparato e con cui ti è piaciuto molto lavorare?
1: Ma io, guarda, il periodo più bello che io ricordi è quello là proprio con Tony Esposito, di cui accennavo Renato prima, perché là, ma ci avevamo 20 anni. Poi ritorno al discorso della musica strumentale. Là, tutta musica strumentale, non ci sono limiti. Qui, certamente, insomma, devi avere una certa preparazione per suonarla, ma non ti poni il problema se stai facendo un assolo così o colì o troppo jazz o troppo classico, si suona e basta. Quello è il periodo più bello secondo me della mia vita, pure perché eravamo ragazzi. Poi c'è stato l'avvento dei cantautori, che un po' c'ha, forse anche per questo io posso dare una spiegazione al fatto che io ero un po' così incosciente, no? Al fatto che mi ubriacavo sempre, perché forse questa mia passione per la musica strumentale, che poi ho ripreso negli anni, dopo molti anni, mi ha un po' frenato. Ha frenato la mia voglia di creare, di fare delle cose, perché nelle canzoni non è necessario tutto questo. È necessario suonarlo bene, il pezzo, assecondare il cantante, fare tutto ciò che è indispensabile in una canzone, fare troppo storpia. Allora io, forse per questo fatto qua di repressione un po' che c'è stato, perché i cantatori si hanno creato delle cose, sono molto grato a Bennato, a Pino Daniele, anche se Coppino un po' di musica strumentale la suonava pure lui.
0: Ci sono tracce di te anche in Scrivimi di Nino Buonasera?
1: Sì, ho suonato anche lì. Nino ho fatto diversi album
0: con De Crescenzo.
1: Eduardo ha scritto anche due brani per Eduardo. Sono fortunato ad aver scritto per due.
0: Quali
1: brani?
0: Sono?
1: Cioè sono uno su C'è il Sole, che si chiama Canzone Nuova, e l'altro che si chiama No Missing, e sta sulla Vita in Altra, che è l'ultimo album che ho fatto. No, ho fatto anche altri con Eduardo, Canteion mi pare che è l'ultimo. Ho suonato 10 anni con Eduardo anche.
0: Hai parlato della musica strumentale,
1: sì.
0: Diciamo il momento del lockdown è stato un momento in cui sei ritornato invece a creare.
1: Ho fatto due dischi. In quei due anni.
0: E all'interno del libro sono contento,
1: esatto,
0: anche dei QR,
1: esatto,
0: code, sia per vedere il tuo canale YouTube,
1: sì,
0: sia,
1: sì,
0: per ascoltare invece parte dei brani che sono sia presenti nel racconto, sia appunto nel,
1: sì,
0: tuo,
1: ma,
0: disco Easy Piano Song.
1: Ma in questo libro in realtà è un trittico, perché è un libro, c'è il racconto, c'è un disco e ci sono le trascrizioni.
0: Gli spartiti, cioè, questo è un,
1: sì,
0: altro aspetto importante, direi quasi unico di questo,
1: sì,
0: disco.
1: Sì, perché è un libro
0: disco. Didattico.
1: Questi QR code, visto che ormai CD, io l'ultimo ho fatto un CD, ma non si vendono più tanto, cioè anche se un oggetto, comunque tu quando dai a una persona un CD non sa nemmeno come ascoltarlo ormai sulla chiavetta o lo sentono su YouTube, insomma, procurato questi QR code dove tu col cellulare li inquadri e ti esce il brano, lo puoi solo ascoltare, si collega a SoundCloud. Però poi negli spartiti, sempre di questo, sono dei brani molto semplici per pianoforte, siccome io faccio una musica molto complessa, diciamo, se senti i miei dischi sono pieni di strumenti, tutti i tipi. Adesso volevo fare una cosa proprio per chiudere anche un fatto, diciamo, molto più intimo, di piano relax, tante volte sono dei pezzi che puoi anche dormire, te lo senti per dormire, non danno fastidio, se non puoi sentirli tranquillamente. Non
0: prima
1: so,
0: parlavamo di ansia, di stress,
1: esatto,
0: di corsa, invece qui è per,
1: ma è fatto proprio così,
0: tutta tutta la spina e...
1: Questo, sì, infatti si chiama Easy Piano Song, perché che poi alla fine poi li puoi ascoltare in quadrato di codice. Se vai nella sezione spartiti invece c'è un altro QR code che puoi inquadrare e lo puoi suonare con me, ti esce un video spartito, cioè ovvero il pentagramma che cammina, che tu lo puoi suonare insieme a me o da solo, abbassi il volume, però...
0: E possono suonare soprattutto le parti di pianoforte che hai suonato in nero a metà.
1: Sì, nero a metà è un'altra sezione, la terza sezione, dove ci sono i QR, ci sono le trascrizioni, i QR code tu praticamente ti portano sul pezzo originale. Tu inquadri, non so, mi scuccia un pezzo un blues di Pino, inquadri il QR code e ti porta su YouTube quando c'è Pino che canta non mi scuccia insieme a me che sono il piano, chiaramente.
0: E questa però, è testimonianza anche della tua grande generosità. Di solito i grandi conservano sempre un proprio segreto, no? Invece
1: no,
0: tu lo metti a disposizione.
1: Ma io so, sì, ma sai perché? Perché sento troppi gruppi che fanno le cover band che non sanno nemmeno gli accordi quali sono. Io questa cosa qua dopo anni per me è una missione portare avanti la musica di Pino, che è quello che mi ha dato forse più soddisfazioni di tutti a livello di riconoscimenti, di attestati e cose varie che mi hanno gratificato, no? Alla fine, dopo 40 anni che è uscito il disco. Addirittura nella sezione delle trascrizioni dei brani nella metà, poi inquadrando il codice QR ti porta a sentire gli originali. Però adesso con i mezzi che ci sono adesso, faccio per esempio un software che si chiama Moises, che io uso molto, che serve a separare le tracce audio. È gratis finché lo fai poche volte. Tu che fai? Metti dentro una song dove c'è tutto completo, no? Dici qua voglio togliere la voce, voglio togliere il pianoforte, toglimi questo, e ti separa le tracce. Allora tu in questo caso che puoi fare? Puoi togliere il pianoforte e lo suoni tu insieme a Pino Daniele. Cioè,
0: l'emozione
1: secondo...
0: che uno può provare, se,
1: scusa, è un sogno, potrebbe essere un sogno di qualcuno. Levi me, anche se poi la cosa mi dà un po' fastidio, però ma adesso prendono addirittura la voce di Pino e ci suonano, fanno i loro arrangiamenti, insomma. Cioè, so addirittura che su YouTube ci sono le basi di Nero a metà senza la voce, che parecchi artisti piano bar prendano, vanno a suonare con noi che suoniamo. Noi non guadagniamo una lira, chiaramente.
0: Questa, infatti, secondo me non è una cosa tanto giusta, che alla fine guadagnano gli autori, guadagnano gli interpreti, ma non i musicisti. Invece
2: sì, diciamo però che comunque lo stimolo lo dà sempre l'artista che ha fatto il pezzo originale. La cosa bella in tempi di crisi librario, crisi di cartaceo, con l'avvento di tanti meccanismi che da iPhone si possono prendere, rubare, sostitutivi. In questo caso, questo libro è editato Tempesta, ha proprio questo che stava dicendo Ernesto, grazie a questi QR code, crea un'interattività fra il cartaceo e il musicale, lo strumento. Quindi diventa interattivo perché mentre lo leggi, come sottolineava Ernesto, tu puoi andare e puoi partecipare addirittura al suono, non solo alla lettura. E questa è
0: una
2: bella operazione editoriale.
3: Ma penso, mi sembra l'idea sia venuta proprio da Ernesto. Però non l'abbiamo accolta perché in effetti è stata una bellissima idea. Poi, collegandosi a quello che si diceva prima, questa è la parte controversa dell'intelligenza artificiale, no? Poter cantare con chi ci piace, oppure sfruttare la base suonata da un artista, sfruttarla senza pagare i diritti. E questo purtroppo è il lato brutto dell'intelligenza artificiale, che potrebbe fare cose veramente belle, perché le fa anche, non si può dire che sia tutto brutto. Però questo
0: è solo una questione di come si utilizzano le cose alla fine.
1: Voglio dire una cosa al riguardo, perché io ho usato le AI per fare dei video miei, divertentissimo, insomma. Adesso sono con Suno, che è un'altra piattaforma di AI, ho fatto un pezzo e ho notato una cosa, che l'intelligenza artificiale produce delle cose inerenti a quello che tu gli hai dato, ma io gli ho mandato dentro un brano dove io ci ho lavorato un mese con delle parti di fiati, le voci, tastiere, ma ha fatto una cosa bellissima, perché ha fatto un'evoluzione di quello che io avevo già fatto, ma ha capito che non era una cosa della terra, ha fatto un lavoro che se lo volessi fare io ci vorrebbe un mese allo studio di Peter Gabriel, però, e mi ha fatto un arrangiamento pazzesco da Tower of Power, che è un gruppo americano con i fiati, per cui se tu gli dai delle cose interessanti te le migliora.
0: Quindi perché in realtà c'è comunque un dialogo di creatività.
1: Sì, perché adesso c'è, perché i ragazzi che si apprestano a fare, usarla per scrivere i pezzi, non sanno nemmeno dove do maggiore sul pianoforte, che è uno degli accordi più facili da imparare, no? Praticamente lei gli fa tutto, l'intelligenza, gli scrive il testo, la musica, l'arrangiamento, gli mette il sassofono, gli fa questo, gli fa quello, però è tutto uguale, perché ormai è diventato uno standard.
0: Cioè, è quella perfezione che non dà emozioni.
1: Gli dai una cosa intelligente, loro ti fanno una cosa intelligente.
0: Comunque in questo modo diventa uno strumento per migliorare.
1: Come no? Puoi fare delle cose pazzesche.
0: Lavoro in cui sì, se tu ci metti delle cose però che sono nate già dalla conoscenza sé, della musica, bravo, dal lavoro, dal impegno, allora esalta le tue capacità, le tue caratteristiche. Quando ci metti nulla, il risultato, diciamo, è abbastanza.
1: Il problema è che lei crea in base a quello che tu hai fatto, ma se fai fare a lei ha talmente quei riferimenti mondiali di tutto quello che è successo nel mondo della musica, però cioè diventa tutto uguale, perché lei prende da tutto, cioè prende tutto quello che c'è, che è enorme, è un hard disk enorme, un grattacielo non so di quanti piani, pieno di idee. Lei sintetizza tutto. La cosa assurda, ma fa tutto in 3 minuti, 2 minuti e mezzo.

0: Allora, il resto, la prima volta che Chiara ti ha dato il libro e vi l'hai visto fisicamente con la copertina, il tuo viso sulla
1: bella,
0: copertina,
1: sì. Che è una bella sensazione, è stata bella, sì, perché poi la copertina plastificata, anche diciamo, uno sforzo. No, mi è piaciuto perché per me insomma, è una cosa insolita, ho fatto quasi 200 dischi, ma un libro è il primo.
0: Com'è spero stato lavorare insieme anche dal punto di vista editoriale?
1: Diciamo, non ci siamo sentiti molto, ma quel poco che ci siamo sentiti è stato insomma un interscambio piacevole.
0: Per te, Chiara, com'è stato questo parto? Perché poi un libro è sempre un po' un parto, una creazione propria in qualche modo.
2: Beh, il libro, ma come quasi, non posso dire tutti, però come quasi tutti i libri è stato bello, nel senso che poi non è che sia sempre tutto liscio, ma questo è normale perché siamo tante teste, ogni testa ha la sua idea, però è stato piacevole, è stato bello appunto perché poi c'era Ernesto, si è lavorato con Carmine, poi quando abbiamo mandato la copertina, allora noi abbiamo un grafico che si occupa praticamente anche della parte stilistica di ogni collana, perché tanti anni fa quando la casa editrice è nata in maniera un po' così, un po' naif, poi anni dopo diversi grafici è arrivato Roberto, che è questa persona che lavora con noi da tanti anni, e Roberto un giorno mi ha detto chiaramente: Chiara, cerchiamo di rifare un pochino il vestito a Tempesta perché mi sanguinano gli occhi. E quindi quando è nata Tritono, quando è arrivato Roberto in Tritono, perché anche lui è arrivato dopo la nascita della collana, Roberto mi ha proposto, ha detto: quando ci sono questi personaggi storici della musica, facciamone dei ritratti, ogni ritratto con una tecnica diversa. Quindi mi è arrivato sto bel faccione di Ernesto. E mi ricordo che Ernesto è rimasto un po' così all'inizio quando l'ha visto. Perché
1: è più generalizzata.
0: Rispetto ad esempio a un disco, che differenza hai provato? Che emozione diversa hai provato quando esce un disco e vedere il libro con la tua storia in cui racconti proprio?
1: Mi ha fatto piacere perché mi sono addetta ai lavori, ma sono sempre dietro le quinte. Sono mai stato davanti in prima fila per farmi vedere. Non mi interessa questo aspetto, mi interessa l'aspetto artistico delle cose. Per cui poi, non essendo stato abituato ad agire in prima persona, poi vabbè, anche in dischi miei da solista, non è che abbia fatto tutto questo lavoro di promozione. L'ho fatto perché è un'esigenza mia interiore di esprimere, che attraverso la musica mi realizzo, cioè faccio capire la mia vita, che cos'è. Per me chiaramente non riesco a esprimerlo in parole, ma con la musica sì. Leggendo il libro poi mi rendo conto che ho fatto tanto, insomma, ma a volte non mi ricordo.
0: Ti sorprendi tu stesso, dici: mamma mia, ho fatto tutte queste cose,
1: vero,
0: così
1: sì.
0: Ricca.
1: È una bella cosa che nella vita che da ricordare.
3: Vedere Ernesto suonare, questo è uno spettacolo.
0: È sicuramente una grande emozione, e chi acquistando il libro non lo potrà vedere suonare, però potrà ascoltare, grazie ai QR code di cui parlavamo, la sua musica. Dopo una vita così ricca, progetti futuri?
1: Ma io in verità sono un po' stanco di fare tournée, però aspetto emozioni. Io ho bisogno di stimoli esterni. Cioè, già guardare te e lei già mi potrebbe potrebbe nascere una nuova canzone qua, capito? Cioè,
0: Chiara, invece per chi appunto ascoltando questa puntata anche si incuriosisce a questa tua casa editrice, volevo sapere un po' come era strutturata meglio, in modo tale che chi legga questo libro e possa essere incuriosito anche alla lettura di altri, un po' quali sono le tue collane, come organizzi i lavori, i progetti futuri, cosa è in prossima uscita.
2: La casa editrice.
4: Buon mercoledì a tutti! Siamo qui, siamo noi, Matti Dalegari e Partico Luci dallo studio da Roma, Francesco Arienzo che mi fa compagnia come sempre,
1: certo.
4: Pepe Verdel alla regia, e siamo al completo, se non fosse per l'assenza di Mario Benedetto. Sì, però quello lo devi fare tu, presentami, dai.
5: Evviva!
4: Ragazzi, Che hai scoperto? Mi stanno grandi le cuffie. Ho fatto box, ragazzi, con un grande campione di Pietro Sian, sì. Ma mi è piaciuto moltissimo, e devo dire che dopo il parto, dopo staccando quell'evento dalla mia vita, è la seconda volta, la terza volta anzi nella mia vita che ho sudato così tanto.
5: Ah, ok.
4: Avevi paura, avessi partorito all'improvviso così un terzo figlio, eh? E di chi? Non si sa. Allora iniziamo, che
5: Ecco.
4: Ah. Ma come purtroppo?
5: Che?
4: Che umore. Solo in... Oh? Ma che sta succedendo, ragazzi?
0: Cose molto particolari che incuriosiscono per le persone che vogliono approfondire, che non si accontentano. L'ultima domanda era appunto uscita in questa chiacchiera: si può quindi considerare la musica un proprio mestiere? Tu l'hai dimostrato, in realtà è la tua vita, ma è stato, sì, anche il tuo lavoro, anche se poi come dicono, no, che chi trasforma la propria passione in lavoro è come se non lavorasse neanche un,
1: no,
0: giorno.
1: Guarda, là, ci sono stati anche dei momenti brutti nella mia vita che non c'era lavoro, non c'era una serata, c'era, però si superano, nel senso che poi c'era, di fondo c'era la passione, ma questo non solo per la musica. Nella musica, se non hai la passione, è meglio che non cominci proprio questo lavoro, perché sono talmente le cose che ti capitano che, anche se poi tu pensi che tra Morricone e Gino Paoli, insomma, due persone non ci sono più, ma guadagnano milioni di euro all'anno per i pezzi che hanno scritto. Quindi, che non è un lavoro, non credo proprio, insomma. Dipende pure da dove la fai, chi ti ascolta.
3: Io nella prefazione del libro di Napodanno, La musica e il lavoro, ho sottolineato: per chi ascolta è evasione, per chi la fa è lavoro.
0: È vero. Perché c'è questo sottotitolo Alchemy?
1: Ma è venuto perché c'è un'alchimia di... A parte il progetto, sono tre cose diverse in un libro. Cioè una... diciamo, è una coesione di spartiti, cioè musica scritta, musica ascoltata e il racconto, che mi sembra un bel connubio, insomma, alla fine. Beh, all'alchimia anche di tutte le cose che ho fatto, essendo me stesso, c'è qualcosa di magico, perché io a volte, io molto spesso sono con gli occhi chiusi, non apro mai gli occhi, specialmente quando faccio gli assoli, delle cose, sto sempre conoscendo un po' là da sera, dopo 50 anni, insomma, viene, è come se qualcuno, non voglio fare mo l'esoterico, ma come se qualcosa mi guidasse dall'alto quando suono, c'ho questa sensazione io quando suono, sono sensazioni che ho già dai primi, il primo disco che feci nel 72, mi ricordo che chiusi gli occhi ho fatto un assolo subito nei primi 2-3 minuti, tutti entusiasti, insomma, da lì poi è sempre stato un'escalation.
0: È come se fosse
1: ispirato dall'alto, sì,
0: e una connessione proprio con l'universo. Con,
1: esatto, infatti io la mia fede, vabbè, da piccolo facevo il chierichetto, cioè andavo ai Salesiani a scuola, servivo la messa, suonavo l'organo, per cui praticamente alla fine sarei dovuto diventare prete, poi ero lasciato, diciamo, però la mia fede era nella musica, io mi esprimo con la musica, è la mia religione, il mio credo.
0: La forma forse più sublime d'arte, quella che parla direttamente al cuore.
1: Forse sì, poi magari nella realtà non è così, adesso è andata di consumo, non c'è più quella introspezione, quella cosa che ti dava normalmente, adesso è diventato come l'hamburger, dicevo prima, cioè ti faccio un esempio, la strada di via San Sebastiano, tu la conosci a Napoli,
0: no,
1: era una strada dei musicisti dove si vendevano gli strumenti, io da piccolo stavo sempre, fino a qualche anno fa, tu se passavi su quella strada sentivi un mandolino, sentivi una chitarra che si accordava, uno che provava la tromba, quell'altro che il pianoforte, quell'altro che canta il microfono, adesso sono diventati tutti takeaway, pizzette, panini, aranci, tutta la strada, sono rimasti due negozi di strumenti, tre forse, è una cosa orribile da pensare, è diventata così pure la musica, cioè quando io metto i video, quanta gente, quanto tempo si ferma a vedere le cose che hai fatto? 3 secondi, 8 secondi, un minuto.
0: Già se arrivi a un, sì, minuto è
1: pazzesco.
0: Un successo.
1: Cioè tu come fai poi a considerare, ad esprimerti un parere se ascolti 30 secondi, ma 2-5 secondi? La gente ha fretta.
0: Non sappiamo.
1: Non ce la faccio a vivere così. Sicuro a me, avendo vissuto gli anni 80, insomma, spero che sia un periodo di transizione, ma anche musicalmente, insomma.
0: lo speriamo tutti, musicalmente, dal punto di vista editoriale, insomma, che si possa ritornare ai contenuti, che si possa ritornare alle cose vere, a nutrire più l'anima che la pancia.
1: Vero, vero.
0: Allora, ricordiamo per tutti, appunto, per tutti gli appassionati di musica, ma non solo, perché veramente è un libro estremamente avvincente e anche divertente in molte sue parti, un po' racconta attraverso di te, diventa anche un racconto corale, perché è un racconto proprio di un'epoca, da, appunto, dagli anni 70 ai giorni nostri, parla del Nepos Power, dei più grandi musicisti napoletani, ma non solo, perché abbiamo visto da Giorgia, Lucio Dalla, Mango e Vasco Rossi e tantissimi altri. Scritto da Carmine Aimone, Ernesto Vitolo, Alchemy, 50 più 2 anni di musica e dischi tra aneddoti e chilometri. Prefazione Vasco Rossi, Tempesta Editore. Grazie di essere state qui con noi, di tutto questo tempo che ci avete dedicato, e grazie soprattutto di questo libro e della tua musica.
1: Grazie, grazie a te.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

en parlando starì. Inutilmente, ma consuma vita mia.

da Gaspara se tvrdi. O tiempo, sunan va passar, e quan va passar.

tanto lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento, agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore. E non

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, e ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone.

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Fermo così, montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e Marcellina, la carrucciata a tutto mare blu. Appiccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, vi voglio arrazzare.
1: Avete
0: io conosco il nome da Trianda, su cora va cercata da Trianda, da quando chi l'amico vostro, gli non si è voluto in più, ma che voi non parlate, gli anni passate vantate, tutti o castellini piano piano, perché a sta signorina, la poppa malallare la mattina, è vincita così. Dicele che se che lo beve, la signorina è impaziente, non vedi?
1: Ma chi siete?
0: Chi sono io? Niente, sono innamorata che può passare serata insieme a buia, chi mo' prefigio, una nublata giusta nuca, e mo' non giusta più, sa che fatima, a nato quarto d'ora, quando è stata più allegra,

sa che in figlia vola lui stasera, è una napolitana e poi straniera, tedesca sbagliano, ma che scena vostra, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io sono

0: signorina Amelia, con un fiere stronzo, ha già salito sul tavolo e sotto giù. Ma prima faccia completo racconta di chi tu frate mia, calunque chi tu frate mia credetta la straniera, se confidai con ora, ma sta straniera era una spiga d'amore, sta spiego ai a chi tu via te conosce in ombra l'Adriana, sta malata cercata l'Adriana, l'ho condannata a morto frate mia, e in natta vantica, fucchi e non pierda corte, cazzate cento mila, ora portata femma l'ospitale, quanto mi c'è questura, che se la sia in fondo di tutela, e a stretta manca a te.
1: Maronna, che avete fatto la vita agita!
0: Non te ne sarà paura, così è! Azzo, ma musicata a frata, ma!
1: Aspizza, ma così
0: è! E ora,

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Non so dove nascondermi, sento che ho un bisogno da risolvere. Carte dove scrivo che mi odio, ma per rispondermi corro per non finire fermo dentro i miei passi. Non guardo per non dare un nome vero ai miei guai. Per difendere il distacco cambio idea di continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco. Ma non c'ho voglia di aspettare, ho come perso lo stimolo. Tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo stati.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Thank you.

Magari fossi parlamentare, ti direi già tante parole, fredde, belle, senza timore. E invece io sbiascico, ma cosa mi ha dato il liceo classico? Non mi capacito, e adesso col caldo, mi scuserei se mi tolgo il kiwi, mentre ti guardo.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono le 15 di oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Cosa mi ha fatto capire che sono le 15? Sarà stato l'orologio al polso? Assolutamente no. Lo smartphone, il PC o gli orologi che stanno nello studio? Assolutamente no. È stata la sigla che, come ben sapete, dà il via a una nuova puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, e soprattutto vi dà il benvenuto a una nuova ora di musica che passiamo insieme ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibile anche in podcast su RaiPlay Sound. In quel caso potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno, quindi mando un saluto generale a chi ci segue in differita, appunto attraverso il podcast. Come state? Come prosegue questa settimana di giugno? Già siamo arrivati quasi a metà mese e già sta quasi per finire la stagione di Around Naples. Sì, voglio, avete capito bene, questa è l'ultima settimana di questa stagione, ci sentiremo fino a venerdì prima della sosta estiva, poi insomma ci risentiremo dopo la sosta estiva, ma non ci pensiamo e continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, come in ogni mercoledì, parliamo di un bel po' di news dal mondo urbano e non solo, e ci sono le due solite rubriche di metà settimana, cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli trovando dei link tra musica napoletana, italiana e scena internazionale. Tutte le notizie di oggi saranno articolate su due macro temi principali che trattiamo in quest'ora, e cioè il tema delle hit estive e il tema dei concerti e degli eventi live. Ne parleremo all'interno delle rubriche e fuori dalle rubriche, insomma c'è tantissima roba da dire e ovviamente anche tanta musica da ascoltare. Partiamo col percorso di oggi, lo facciamo ascoltando Neffa, che vi dà il benvenuto a questo show.

di Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non ne spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

L'anno scorso, nel 2025, c'è stato un comeback storico, e cioè è tornato il guaglione sulla traccia, così come si definiva alla fine degli anni 90, cioè è tornato Neffa con un nuovo album rap, parlo di Cane Randagio parte 1 e parte 2. Quest'anno ci sarà un altro comeback storico, ci sarà anche un progetto totalmente inedito per i fan del rap italiano, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri, cioè un joint album di Neffa e Fibra. Ovviamente le aspettative sono altissime, non vediamo l'ora di poter ascoltare questo progetto che sarà sicuramente, ecco, storico e un punto molto importante del rap italiano di questi anni. Comunque, perché ho ripetuto questa cosa? Perché abbiamo ascoltato Neffa con Show per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 10 giugno, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Partiamo anche con le news di oggi. Come vi dicevo, tutte le notizie del giorno sono articolate e si ramificano intorno a due tematiche principali, cioè hit estive e live concerti. Partiamo dalla prima di queste due tematiche, cioè l'argomento delle hit estive, e facciamo una breve panoramica riguardo tutte le canzoni uscite in queste settimane, in questi mesi, dalla scena musicale napoletana, che mirano a conquistare appunto l'estate 2026. Ovviamente la prima hit estiva di quest'anno, si può dire, è uscita a febbraio, parlo di Samurai J con la sua Ossessione, che continua, insomma, a dominare le classifiche di streaming e soprattutto le classifiche Fimi dei singoli più venduti di tutte le settimane in Italia, praticamente da 14 settimane a questa parte. Primo in classifica il signor Gennaro Damognano di Napoli con questa hit, quindi possiamo dire mai come quest'anno che abbiamo delle hit già dall'inverno praticamente. Poi nel frattempo sono uscite tante altre canzoni, LDA e K7 hanno droppato Santa, MV Kill ha droppato Tutto Niente, è in arrivo probabilmente nuova musica anche da parte di Vale Lambo, di Lele Blade, di Young Snap e in generale di tutto il collettivo, insomma, delle SLF sotto forma e sotto il nome appunto di SLF, che ogni anno, insomma, hanno sempre regalato musica estiva ai loro fan. Poi è uscita anche una grande hit di Dedè e Ciccio Merol, che si chiama

Senza Stress de Deci Ciomerola. Dedè è stato anche ospite di questo programma, ci ha raccontato proprio come è nata questa canzone, come è stato collaborare con un maestro come Ciccio Merolla, come è stato fare il videoclip di questo singolo e tanto altro. Trovate un breve estratto di quell'intervista sui nostri canali social, su Facebook e su Instagram, così come trovate dei brevi video che anticipano, che hanno anticipato un po' tutte le interviste agli ospiti di questa stagione di Round Ripples, che saluteremo e ringrazieremo nella puntata di venerdì 12. Mi raccomando, non perdetevela, perché sarà appunto l'ultima di questa stagione 25-26 prima della sosta estiva. Comunque parlavamo di hit estive, soprattutto napoletane, perché come vi ho ripetuto un po' in questi ultimi giorni, secondo me si parlerà tanto napoletano durante quest'estate. Abbiamo nominato un bel po' di hit che probabilmente domineranno i mesi caldi di questo 2026, hit di artisti napoletani oppure cantate in dialetto, e ce ne sono tante altre. Ad esempio i Furia venerdì scorso hanno droppato Astrofunk, un nuovo singolo che abbiamo ascoltato e commentato nella puntata di lunedì. Ha droppato un nuovo singolo anche Leo Pesci, che si chiama Mossent. Anche Dobro in collaborazione con Young Snap ha rilasciato Ye Ye Ye. Anche Petit ha droppato un singolo che si chiama A Me, che ha tutti i canoni di hit estiva. In realtà però Petit aveva droppato una hit anche per la primavera, infatti proprio il giorno in cui quest'anno è iniziata la primavera aveva rilasciato un brano che si chiama Aspettando Primavera, che contiene tra l'altro uno storico sample di Primavera, una canzone di Marina Rey. Quindi si può dire che Petit si è fatto 2 stagioni su 4 per quanto riguarda le hit e le canzoni tematiche quest'anno. Anche Ste ci ha regalato un paio di singoli, Giornate Soul, Protagonista, anche Nicola Siciliano, Baby Do You Love Me. Anche Shiva indirettamente all'interno di Vangelo ci ha regalato una delle canzoni che sicuramente dominerà quest'estate, cioè Bad Bad Bad featuring Jewelier. E poi non ci dimentichiamo che all'interno di Tutto È Possibile ci sono delle canzoni che troveremo sicuramente in classifica anche a luglio, agosto, come Canzone d'Amore, come Due Giorni di Fila e come Autorità, l'ultimo singolo di Emanuele, che come abbiamo largamente detto nelle scorse puntate non ha niente a che vedere con i soliti canoni, i dettami delle hit estive. Anzi, Emanuele è andato completamente controcorrente, rispettando ciò che ha sempre detto nei brani, e cioè che non farà una canzone estiva per allargare il suo pubblico, per aprirsi a nuove fasce di pubblico, ma rimarrà sempre con la sua forte identità in qualsiasi stagione dell'anno. Lo ha dimostrato insomma anche in questo 2026. Tra poco, a proposito di Jewelier, parleremo dei suoi concerti al Maradona, parleremo anche della data di Liberato al Maradona, ci sarà la rubrica Live Radar e tanto altro. Prima ascoltiamo un'altra hit di quest'estate dedicata alla città di Napoli, Partenope.

Aiuto, segnatevi queste parole, faccio questo predict. Oggi mercoledì 10 giugno vi dico che secondo me questa canzone sarà tra le tre canzoni più passate dalle radio in questa estate 2026. Abbiamo ascoltato Partenope di Merck & Cremont featuring The Colors e Serena Brancale. Dico questo non solo per come è strutturato il pezzo, per questo funk pop, per questa cassa dritta, per questa vibe estiva, per il testo di questo brano, ma anche e soprattutto perché The Colors e Serena Brancale sono due colossi delle canzoni estive delle radio italiane, quindi secondo me insomma questo singolo sarà davvero molto apprezzato. Torniamo al rap e ci spostiamo da Napoli a Genova. Tedua, ci uniti.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: E a proposito di Ryan Ted Mixtape, di Stadio San Siro, di Tedua, ecco, il rapper genovese si sta preparando alla sua grande data a San Siro, il suo primo stadio in tutta la carriera, quindi sicuramente un grandissimo momento per lui. A proposito di concerti, di stadi, apriamo la seconda tematica del giorno che sviscereremo anche all'interno della rubrica Live Radar tra poco, e cioè quella dei concerti, perché l'estate è sì famosa per il caldo, per l'umidità, per i condizionatori, per il mare, per gli aperitivi eccetera eccetera, ma anche e soprattutto per i concerti, che sia negli stadi, che sia i festival oppure nelle piazze, insomma è periodo di concerti, è periodo in cui tanti artisti entrano a contatto con il loro pubblico, lo fanno durante tutto l'anno, ma naturalmente i luoghi in cui si tengono i concerti sono diversi in base alla stagione. E pochi giorni fa a Napoli, all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, c'è stato un evento eccezionale, cioè il primo concerto allo stadio di Liberato. Credo che ve ne siate un po' accorti attraverso le storie e i post sui social, cioè io almeno avrò visto centinaia di storie di persone che stavano, cioè praticamente stavano tutti quando concerto Liberato, ed è stato un evento, come dicevo, eccezionale. Liberato ha

dal buio del palco dello stadio. È stata una notte con 45.000 persone che hanno cantato all'unisono insieme a Liberato, un vero e proprio boato. Non è però la prima volta che Liberato ha calcato un palco allo stadio Maradona, aveva partecipato anche ai festeggiamenti durante la vittoria del terzo scudetto del Napoli, ma naturalmente insomma la sensazione e l'emozione è imparagonabile. È stato un concerto in cui Liberato ha ripercorso ovviamente tutta la sua discografia con delle eccezionali coreografie, ci sono stati anche dei momenti molto intimi in cui ha suonato piano e voce, ce ne sono stati dei momenti più corali, ci sono stati dei momenti in cui ha mixato la tradizione della musica napoletana con delle sonorità moderne, in cui ha mixato il suo sound con quello del Neapolitan Power. Insomma, è stato un concerto che definirei internazionale per quanto riguarda concezione e sound, ma dalla fortissima impronta napoletana che non ha mai lasciato e mai lascerà la fortissima identità di Liberato, che ascoltiamo con Napoli Queen.

0: A faccia nessuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Liberato ha ripreso il ritornello di Trap Queen di Fetty Wap all'interno del singolo che abbiamo appena ascoltato, e cioè Napoli Queen, un brano estratto da Radio Liberato, il solito regalo annuale che fa Liberato il 9 maggio a tutti i suoi fan. Sappiamo che ogni anno il 9 maggio succederà qualcosa, o droppa un singolo o un album o un film addirittura o un cortometraggio. Quest'anno ha droppato un album che abbiamo largamente commentato insieme, che è strutturato come se fosse proprio un'ora di programma radiofonico. Comunque continuiamo con le news di oggi, parliamo in qualche modo sempre di concerti, perché apriamo la rubrica Live Radar, la solita rubrica del mercoledì, nonché la prima delle due rubriche di metà settimana in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Partiamo dagli eventi di questa settimana, poi eccezionalmente, visto che è l'ultima settimana della stagione, ci allungheremo anche nelle settimane di giugno, luglio, agosto, vedremo un po' di eventi che ci sono molto interessanti. Partiamo da un bel po' di eventi di questi giorni. C'è un grande concerto di Eros Ramazzotti allo stadio Diego Armando Maradona per questo sabato 13 giugno, un altro stadio pieno di fan, in questo caso di Eros, pronti a cantare insieme a lui per questo tour che si chiama Una Storia Importante World Tour, quindi girerà il mondo attraverso questa tournée. Alla Reggia di Caserta partono tanti concerti, vi dirò tra poco di chi, e poi ci sarà sabato 13 un concerto di Nicolò Fabi per il suo tour Estate 2026. Chi si esibisce secondo voi alla Reggia di Caserta? Vi do un indizio: inizia con Gigi e finisce con D'Alessio, e da poche ore a questa parte credo si sia spostato la residenza direttamente alla Reggia di Caserta. Ascoltiamo Nuia, poi ne parliamo.
2: Nuia, ha ragione che sta vita Nuia, da quando l'ha già conosciuto

0: esistere da tutte queste cose perdesse a te.
1: Sono iniziate le 10 date alla Reggia di Caserta per Gigi D'Alessio. Abbiamo ascoltato Nuie, la title track del suo ultimo album. Ovviamente in questi concerti che farà a Caserta e non solo, durante il suo tour performerà anche canzoni estratte da questo album. Comunque 8-9 giugno, quindi lunedì e martedì di questa settimana, ci sono stati già due concerti, poi 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno a Piazza Carlo di Borbone ci saranno appunto questi grandi live, questi grandi eventi di Gigi D'Alessio, che quest'anno ha spostato la residenza da Piazza del Plebiscito alla Reggia di Caserta, visti insomma i tanti concerti. A Napoli ci saranno poi tanti altri eventi durante quest'estate, come il concerto di Max Pezzali il 19 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona, il concerto di Tiziano Ferro il 23 giugno sempre allo Stadio Maradona, Edoardo De Crescenzo e Sengese si esibirà il 30 giugno e il 19 settembre 2026 all'Arena Flegrea, e anche Eugenio Bennato il 7 luglio 2026 sempre all'Arena Flegrea. Giovanotti invece all'Ippodromo Adagnano il 5 settembre 2026, e poi Nunzio Scurtam che 26, 27 e 28 giugno ci sono le tre grandi date tutte quante sold out di Joelier allo Stadio Diego Armando Maradona, tre sold out di fila per un artista che secondo me tra qualche anno può raggiungere il numero di quantitativo di live di Gigi D'Alessio a Napoli e in Campania. Poi vedremo. Proseguiamo con la musica, poi apriamo la solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Nicola Siciliano, Rondò Veneziano.

Continua l'ora di oggi, mercoledì 10 giugno di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a parlare delle due tematiche del giorno, e cioè il tema delle hit estive e il tema dei concerti. Abbiamo approfondito tante hit estive napoletane che sono uscite in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Abbiamo parlato del concerto di Liberato al Maradona e all'interno della prima rubrica del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, abbiamo scoperto un po' di concerti a Napoli e dintorni nelle prossime settimane durante tutta quest'estate 2026. Continuiamo a parlare di questi due temi anche all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli e scopriamo, sottolineiamo dei link tra musica napoletana, italiana e scena musicale internazionale, che sia statunitense, sudamericana, europea. Insomma, vediamo un po' cosa succede tra Napoli, l'Italia e il resto del mondo. Partiamo con i concerti degli artisti internazionali in Italia le prossime settimane. Come ben sapete, insomma, ne abbiamo parlato più volte, sono tanti gli appuntamenti e purtroppo abbiamo parlato anche di questo tema e di questo problema. Sono quasi tutti al nord Italia, diciamo che è molto raro che gli artisti internazionali scelgano Napoli o città più a sud di Napoli per i loro concerti e le loro tappe nei World Tour o negli European Tour. Comunque il pubblico italiano si sta preparando dagli eventi grandissimi come il concerto di Lenny Kravitz il 12 giugno al Firenze Rocks, come i concerti degli Europe 7 luglio a Roma, 8 a Brescia, 10 luglio a Forte dei Marmi, 17-18 luglio ci sarà Bad Bunny a Milano, 10 settembre A$AP Rocky sempre a Milano. Poi insomma sono stati annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, ma ci sono tanti altri concerti. A Napoli ad esempio il 5 luglio 2026 ci sarà la data di Mike Towers e Anuel, che speriamo a questo punto per il pubblico napoletano italiano possa cantare anche Arcobaleno, la grande hit che ha fatto insieme a Javier, che ascoltiamo adesso. Arcobaleno.

vedete come in Around Naples e in tutte le puntate di Around Naples è tutto collegato, perché questa canzone offre un ponte naturale tra le due tematiche del giorno. Abbiamo ascoltato Arcobaleno di Juelaer featuring Anuel. Juelaer si esibirà nei concerti allo Stadio Maradona dal 26 al 28 giugno, Anuel si esibirà a Napoli il 5 luglio, come dicevamo, in questa grande data che farà appunto nella città partenopea. I due hanno collaborato in questa canzone che sicuramente rappresenta una delle hit di quest'estate 2026, nonostante sia un singolo che è uscito a gennaio di quest'anno. E quindi passiamo all'altro argomento di questa puntata, siamo sempre però all'interno della rubrica sulla musica internazionale, cioè quello delle hit estive, perché sono usciti tanti altri link interessanti tra scena musicale italiana e internazionale. In particolar modo Sfera Ebbasta ha finalmente rilasciato un brano che sta spoilerando da un bel po' di tempo a questa parte. Questo singolo si chiama Ai Ai Ai ed è in collaborazione con Distinct.

Atmosfera, da un po' di anni a questa parte, è l'artista italiano più ascoltato nelle piattaforme digitali di streaming in Italia e sempre da un po' di anni a questa parte detiene il record per essere l'artista con il maggior numero di hit estive per quanto riguarda sempre le charts di streaming. Basti pensare che Mamank, Mi fa impazzire hanno conquistato estati intere, e vediamo se anche l'estate 2026 sarà di proprietà di Sfera Ebbasta per quanto riguarda gli streaming in Italia. Non credo, visto che ci sono già delle canzoni che hanno accumulato un bel po' di ascolti già, come ad esempio Ossessione di Samurai J. Comunque abbiamo ascoltato Ai Ai Ai, la prima canzone estiva di Sfera di quest'anno in collaborazione con Distinct, un ponte tra musica italiana e musica internazionale. Nello specifico, Distinct è un artista marocchino molto apprezzato e molto ascoltato, streamato, ma probabilmente non è l'unica collab internazionale di quest'anno per Sfera. Si è fatto vedere in studio con tanti altri artisti, alcuni rapper statunitensi, anche Luciano, con cui aveva già collaborato in passato con altre hit. Insomma, possiamo aspettarci, secondo me, nuove hit estive internazionali di Sfera nelle prossime settimane. Nel frattempo, un artista che ha voluto fare le cose in grande quest'anno è Fred De Palma, che ha collaborato con Anitta dei Mischilla. Abbiamo parlato di questo singolo che si chiama La Testa Gira, e si sta avverando ciò che ho detto un bel po' di tempo fa, e cioè che questa è una canzone che ha bisogno di un po' di tempo per salire in classifica. Sta salendo settimana dopo settimana, è arrivata fino al secondo, terzo posto. Vi faccio vedere come conquisterà anche il primo posto nelle charts di streaming. Ci vorrà un po' di tempo, dobbiamo entrare un altro po' nel mood estivo prima di poter premiare ancora di più questa canzone che ascoltiamo, La Testa Gira.

0: non possiamo chiudere la solita rubrica sulla musica internazionale senza dare un velocissimo sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati, più streamati nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle piattaforme digitali di streaming, ovviamente in tutto quanto il mondo. Sale Michael Jackson con diversi brani, sempre grazie all'effetto del biopic di cui abbiamo parlato tantissimo. In particolar modo le canzoni più ascoltate sono Human Nature, Don't Stop Till You Get Enough al 26esimo posto, c'è Beat It al 6° posto e Billie Jean al 2° posto. Perde il primo posto in classifica perché è stato conquistato in questi giorni dall'ultimo singolo di Ariana Grande che si chiama Hate That I Made You Love Me, che accumula, pensate, più di 5 milioni di streaming in tutto quanto il mondo ogni 24 ore. Sale Drake con diversi brani estratti da Iceman, in particolar modo quello che sta andando meglio è Yanis Shut the Fuck Up al 10° posto, sale anche Olivia Rodrigo, sale Taylor Swift con diversi brani tra cui I Knew It, I Knew You al 9° posto, salgono i BTS con Swim al 4° posto, sale anche Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj al 3° posto. C'è sempre però questa grande carenza di rap nelle classifiche mondiali. In Italia, sotto questo punto di vista, sono molto più eterogenee le classifiche, c'è pop, c'è rap, cantautorato, trap, brani virali, cassa dritta, brani da club, insomma c'è un po' di tutto. Uno dei punti in comune sicuramente tra classifiche mondiali e classifiche italiane è Bad Bunny, che anche nel mondo continua a fare dei numeri eccezionali. La title track del suo ultimo album, The Beat Dramas Photos, continua a stare intorno al 20° posto nelle charts. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ascoltando proprio Bad Bunny con Nueva York.
1: Nueva York!

Sapete cosa sto per dire? Cioè che mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, mercoledì 10 giugno di Around Naples. Insieme a me Silvio Martino, questa è l'ultima settimana della stagione prima della sosta estiva, poi ci risentiremo dopo l'estate. Sì, ma io già mi mancate, no? Vabbè, a parte scherzi, oggi puntata bella intensa, bella piena, abbiamo parlato di tantissime cose, principalmente due i temi trattati, hit estive e concerti. Abbiamo parlato delle tante hit estive napoletane droppate in queste settimane, abbiamo parlato di concerti liberato al Maradona, un po' di eventi Napoli e dintorni nei prossimi giorni e durante quest'estate 2026 all'interno della rubrica Live Radar, e poi all'interno della rubrica sulla musica internazionale abbiamo parlato di concerti di artisti internazionali in Italia e di un bel po' di link tra scena musicale napoletana, italiana e scena internazionale per quanto riguarda le hit estive. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo anche domani e dopodomani dalle 15 alle 16 in diretta e che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast su RaiPlay Sound. Vi ricordo che anche dopo la stagione di Around Naples noi continueremo a sentirci su questa radio, sulle frequenze digitali di Rai Radio Live Napoli. Vi aspetto ogni venerdì a partire dalle ore 19 con un'altra musica, il nuovo programma di questa radio condotto da me Silvio Martino e dal grande Walter Ricci. Seguiteci anche sui nostri profili social per insomma un po' di contenuti inediti che postiamo. Around Naples con me Silvio Martino vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli, terza puntata di Mo Pino, programma dedicato a Pino Daniele in quest'anno che compie 70 anni, un programma prodotto da Rai Radio Live Napoli e oggi con me amici e ospiti che condivideranno soprattutto con voi due tra i più importanti album del Lazzaro Felice. Sto parlando di Vai Mo e Bella Ambriana. Dunque facciamo subito un volo indietro nel 1981 a Piazza del Plebiscito in quel 19 settembre, quando Pino Daniele tra blues, nuove sonorità, accompagnato da James Senese, Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo tenne un lungo concerto e fece una sorta di comizio, si racconta, ma soprattutto fece la storia. Su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino cominciamo così con Yes I Know My Way.

0: Daniele, Yes I Know My Way, era il 1981, album Vaimò, e voglio subito invitare il mio amico, collega, critico di jazz. Lui ha firmato tra le più importanti interviste per la rivista Musica Jazz, fra le altre. Ne cito alcune: Pat Metheny, Dave Holland, Marcus Miller, Esperanza Spalding, ovviamente tanti altri. Lui è Paolo Romano e vorrei, Paolo, che ci inquadrassi un po' questo periodo storico, in particolar modo proprio quest'anno, il 1981.
1: Guarda Valeria, il 19 settembre del 1981 è una data importantissima, perché si confrontano due piazze che sembrano distantissime tra di loro e invece sono molto vicine. A New York, a Central Park, Simon e Garfunkel stanno per suonare forse il più famoso dei loro concerti, finito in un album che tutti abbiamo in casa. E a migliaia di chilometri, a Piazza del Plebiscito, 200.000 persone vogliono ascoltare la band di Pino Daniele, vogliono ascoltare Pino Daniele. Allora mi sono domandato, è solo una casualità, perché sono in relazione questi due grandi concerti? Probabilmente è stato uno dei modi per esprimere proprio le inquietudini, canalizzare la rabbia in un sistema creativo e musicale verso tutte le trasformazioni che erano in corso e delle quali ancora oggi raccogliamo i frutti o molto più probabilmente i danni. Considera che durante quell'anno Reagan è stato eletto alla Casa Bianca e inizia la grande fase del liberalismo e dell'edonismo del blocco occidentale, il Papa viene ferito da Liaccià, ma nello stesso tempo l'IBM lancia il suo primo computer sul mercato, viene isolato il virus dell'AIDS che sconvolgerà il mondo e farà parlare ancora di sé per moltissimi anni. E in Italia noi abbiamo ancora la grande ondata terroristica degli anni di piombo del 77 che non si è ancora esaurita. In Irpinia si stanno contando i morti del terremoto devastante e l'Italia sta piangendo, mentre l'ex presidente della Regione Campania, Cirillo, viene rapito e liberato, lasciando uno dei grandi misteri risolti della nostra Italia repubblicana. Ecco, Pino Daniele suona in questo contesto storico e riesce a creare un moto circolare perfetto tra la rabbia sociale e la gioia che invece può restituire la musica. Basta un esempio: i suoi assoli con la Gibson, con la sua Les Paul nera che amava moltissimo, ecco, lì utilizza un linguaggio rock e blues particolarmente graffiante, molto tra virgolette aggressivo, duro, come se fosse una sorta di urlo di Munch. Quindi era il suo modo per decodificare tutta la violenza di quel mondo in trasformazione e allo stesso tempo tenere conto delle fragilità degli individui, delle loro necessità.
0: E Pino canta "Lasciami gridare solo un po' di melodia". Si capisce, va bene, se noto foot. E con questa frase, secondo me, lui sintetizza tutta quella che è la sua visione, la rabbia, le sue necessità, come dicevi tu, Paolo. Anzi, te lo dico nella mia lingua, il napoletano: se capisci, va bene, sia in forma che contenuto, altrimenti problemi tuoi, ti fut. E allora ascoltiamola direttamente dalla voce di Pino Daniele, questa canzone che è davvero una bomba, davvero, secondo me, in assoluto tra le più belle, non solo nella discografia di Pino, non credo di essere iperbolica, sto parlando solo di Viente Terra. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, a Mo' Pino.

0: Piede Terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Mi ha raggiunta un'altra amica, lei è una pianista che ha collaborato con Pino Daniele dal 2012 fino, si può dire, agli ultimi giorni, e in più ha suonato con tutti i musicisti storici di Pino, in quanto nel 2012, proprio in quell'anno, Pino decise di riunire le band di Vaimò e Nero a Metà con tanti altri amici musicisti che avevano collaborato negli anni con lui. Sto parlando di Elisabetta Serio.
1: Buongiorno a te Valeria, grazie per l'invito.
0: E allora, c'è un po' di cose da raccontare. La prima, mi piacerebbe che mi raccontassi come è avvenuto questo sodalizio, questo incontro. Io so che c'è di mezzo un meraviglioso bassista indimenticabile, sia per Pino che la musica di Pino Daniele, che per tutti noi che è Rino Zurzolo.
1: Corretto, tutto corretto. Beh, diciamo, io ho suonato con Rino Zurzolo per 10 anni, in uno di questi ovviamente concerti, e abbiamo registrato vari dischi, tra cui un live registrato proprio, credo, a Napoli, a Castel Sant'Elmo. E questo disco chiaramente finì nelle mani di Pino, perché erano ovviamente molto amici. Ed è capitato che Pino, ascoltando il disco, avesse chiesto a Rino chi suonasse il piano, per cui è spuntato il mio nome in una maniera del tutto romantica, quindi non politichese o di appartenenza, volendo utilizzare questi due termini. Per cui su fine agosto del 2012 Rino mi chiama, io ero in Sicilia alla Baia dei Turchi con un caldo pazzesco e con un asciugamano in testa, e mi fa: come stai Eli, tutto bene? Tutto bene Rino, a te tutto a posto? Ok, senti, ma ti farebbe piacere fare dei concerti con Pino? La mia reazione fu: chi? Pino Mango? Perché non andavo mai all'idea che si trattasse di Pino Daniele. Disse: no, Pino Daniele. Dissi: ah, certo, mi piacerebbe, ma non vorrei essere spunita immediatamente, quindi qua diciamo veniamo al tuo libro bellissimo che raccoglie solo questa parola che già dice tanto.
0: No? La parola di che cosa? Della parlesia,
1: della
0: dici?
1: Parlesia, sì. Esatto, di questa cosa bellissima.
0: Ma tu la parlavi già o l'hai cominciato a parlare con Pino?
1: No, già la conoscevo perché venivo da Aurelio Firro Senior, il nonno, venivano tutti napoletani, diciamo, quelli, no? Di una volta. E per cui dissi questa parola, dissi: non vorrei essere spunita, cioè, perché così era molto
0: subito mandata via, diciamo.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Non volevo essere cacciata. E lui disse: no, ma tu devi essere te stessa, non ti preoccupare, sei te stessa. Per cui io lo presi alla lettera e mi presentai, anche memore di una rapina che subì in Salento, proprio mi tolsero tutto quello che potevo avere, con la macchina, con le valigie, tutto si presero, per cui io mi ritrovai in ciabatte e proprio canottiera e andai a Via del Sabotino, al bar di fronte allo studio di Pino, dove ci incontrammo. E fu un incontro che io non dimenticherò mai, perché fu già divertente, cioè là venne fuori immediatamente il Pino simpatico, che faceva battute a raffica, e la prima battuta che fece dopo 5 minuti che ci siamo incontrati e seduti al bar, c'erano dei vigili che gli chiesero l'autografo e lui disse: sì, non ero occupato, faccio l'autografo. Alessà, fatto togliere un po' che lì multa caderino. E già io dissi: vabbè, ho capitiamo già.
0: E allora, visto che hai lavorato con Pino Daniele, ma anche con tutti i musicisti storici di Pino, poi magari lo approfondiamo questo, e hai suonato anche i suoi brani degli inizi per tante e tante volte. Allora, scegliamone uno insieme, magari, non lo so, fatti venire qualcosa in mente.
1: Pavo piva pove povidan da tria da tria da da da da da da da da da.
0: E questa è Notte che se ne va, e allora è bellissimo, di Vaimò, l'album Vaimò, e ascoltiamolo. E poi c'è anche il piano di Gio Amoruso, è indimenticabile, ascoltiamolo su Rai Radio Live Napoli.

0: La meravigliosa notte che se ne va, Pino Daniele, tratta da Vaimò, qui sempre su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino e insieme a me c'è sempre Elisabetta Serio. Ovviamente non vi dico, mentre ascoltavamo la canzone sono usciti altri aneddoti, adesso li condividiamo con voi, però iniziamo. Tu eri lì quando c'è stata la prima famosa reunion del 2012, che successe?
1: Beh, nasce come dici tu dalla volontà di Pino di fare una reunion con tutti i musicisti, diciamo, della sua vita, per cui da appunto dalle prime band, dalla band di Vaimò, dalla band con Marangolo, con Tullio, con tutti quanti. E diventa una grande festa, perché l'idea è quella di restituire al pubblico tutto il Pino Daniele, diciamo, dall'inizio della sua storia fino agli ultimi brani, quindi insomma, tutto quello che lui ha potuto dire in termini musicali. Ed è bellissimo, soprattutto quello che il pubblico non vede, cioè la parte interessante è il backstage, le prove, le organizzazioni, le risate, perché io quando penso a Pino penso a tutte le risate che mi sono fatte insieme a lui, tantissime, perché era un uomo di spiritoso, intelligente, con i suoi piani emotivi, ma comunque questo è quello che io ricordo. E ricordo di tutte le volte, no, che magari mi diceva: "Ma raccomanda, mo mettiti il burka, mo che arrivano tutti i napoletani". Diceva: "Ma perché? No, non ho più bordello". Durante le prove a Conegliano, in Veneto, non c'era questo brano. Io a un certo punto lo suono. Pino era davanti a me, girato di spalle con la chitarra, e fa: "Ma che sio pezzo mio?". "Pino, che sio pezzo tuo? Si chiama solo per parlare". "E non l'abbiamo mise?". "No, per favore, lo possiamo fare". E quindi l'abbiamo montato in trio, io, lui e Rino, semplicemente perché io, furbamente, gliel'ho buttata. Adesso lo possiamo dire.
0: E soprattutto possiamo riascoltarla dalla voce di Pino Daniele nella versione originale, quella di Vaimò, una canzone profondamente intimista che tira fuori tutto il suo senso di poeta e ovviamente di musicista, di melodia, di letteratura. Poi magari non so più come descrivervelo questo brano, ve lo faccio ascoltare. Ci ha raggiunto un altro ospite in studio, tra poco magari ne parliamo con lui. E allora su Rai Radio Live Napoli, sul Poparlà, Pino Daniele.

0: Pino Daniele è musica, Pino Daniele è poesia, Pino Daniele è letteratura. Questa mattina ne parliamo insieme a un grande scrittore italiano. Lui è tra l'altro l'autore l'inventore del famoso Avvocato Malinconico, grande successo di Rai 1 con Massimiliano Gallo. Con me c'è Diego De Silva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Diego, perché Pino è letteratura?
1: Ma mi pare evidente, basta leggere i suoi testi.
0: E il testo sulle può parlare che abbiamo appena ascoltato, che testo è, Diego?
1: Questa è la mia preferita, una canzone brevissima e lui con questa voce straziante urla una poesia che tra l'altro è interessantissima, perché se tu la vai ad analizzare lui parla di rigirarsi la notte nel letto. Lui dice: carte provat girava din da notte
0: Pendendo
1: liette notte. Cartete che è stata tutta la vita sotto. Con l'artetica, cioè questo sentirsi tarantolato dall'aver subito nella vita e quindi non riuscire a prendere sonno. Dopodiché fa un salto nel letterario e dice: e poi la colpa è la mia che non sace chi ho piglia. Come lui trasportasse questa sensazione di insoddisfazione, di insonnia, in un senso di colpa, in un rapporto d'amore. Nell'attimo in cui, un attimo dopo in cui ha fatto questa missione, che è una missione di colpa, lui dice: ma è solo per parlare, come a dire, io dico queste cose, però poi queste cose che io dico non lasciano traccia, perché la vita continua a essere quella che è, e io alla fine è solo per parlare, cioè sono solo parole, vanno via, hanno questa loro evanescenza, questa loro incapacità di diventare realtà. Ecco, questo era un altro atteggiamento, un altro aspetto profondamente malinconico, per niente nichilistico, ma nostalgico, cioè uno che sentiva che la vita alla fine la subisci, ma più di tanto non riesci ad intervenire sulla vita.
0: E questa è la grande letteratura di Pino Daniele.
1: Beh,
0: l'hai descritta perfettamente.
1: Così, per scrivere un testo del genere in una canzone di 2 minuti bisogna avere talento.
0: E poi ovviamente c'è la musica, soprattutto c'è la musica in Pino Daniele.
1: Ma io credo che anche nella composizione, nell'aspetto compositivo letterario, lui si lasciasse guidare dalla musica. È una cosa che si percepisce proprio perché le parole suonano con lui.
0: E allora ascoltiamo come Pino si facesse trasportare dalla musica, come le sue parole suonano. In particolar modo in questo prossimo brano con Tullio De Piscopo, Rino Zuzzolo e il magnifico pianoforte. Lo sentiremo soprattutto nell'intro, che è proprio il suono, quello di Gio Amoruso. Non ci sta piacere, su Rai Radio Live, Napoli.

0: E quindi ci sta piacere o non ci sta piacere, Diego De Silva, che stai sempre qui con me ad ascoltare questa musica meravigliosa?
1: Beh, se la mia associazione è giusta, cioè che dal punto di vista testuale ricorda I Can't Get No dei Rolling Stones, direi che non ci sta piacere. E anche questa irraggiungibilità del piacere fa parte di quella malinconia di fondo che secondo me poi viveva in tutte le canzoni di Pino Daniele, perché lui tanto era simpatico e tanto era poi capace di coinvolgerti, di travolgerti con una canzone, e tanto di fondo tu avvertivi, no, questa tristezza, questa difficoltà, questo disagio dello stare al mondo, che è tipico di un artista che, se non ha un po' di sofferenza, difficilmente compone e crea.
0: Elisabetta Serio, allora, una domanda. Sono curiosa perché tu, appunto, a un certo punto sei penetrata in tutta la storia discografica, musicale, di ricerca di Pino Daniele, in qualche modo, sulle onde nuove, ma sulla ricerca di nuovo del passato che ha riportato all'oggi. E hai condiviso in qualche modo, o non in qualche modo, realmente il palco con due grandissimi pianisti, tastieristi e mondisti nel caso di Ernesto Vitolo, tastieristi in caso di Gio Amoruso, diversissimi tra loro, ma talenti e geni in tutti e due. Proprio da pianista vorrei un riflettore sul loro modo di suonare e il contributo che hanno dato alla musica di Pino Daniele.
2: Entrambi un contributo pazzesco, diciamo subito, cioè non c'è proprio nient'altro da aggiungere, sono due pianisti eccezionali. La differenza è che chiaramente anche nel carattere, no? Quindi Ernesto è sicuramente un'esplosione di gioia, un'esplosione di parole, un'esplosione, lo vedi già come si muove, questo già ti fa capire come suona in maniera ritmica, forse uno dei più forti che abbiamo ritmicamente, su suoni come clavinet, Hammond, ha degli spunti e delle idee improvvisative che sono veramente da manuale, di cui tutti dovremmo beneficiare, studiarlo, no? Comunque prenderci tanta roba che viene da mezza via, secondo me. Cioè lui ha fatto proprio, cioè è stato uno dei più forti, infatti si vede, ha suonato con tanta gente, non solo con Pino, e ha portato un grande suono, proprio un groove, se vogliamo. Quindi direi Ernesto groovy man. Joe anima, e questo lo si vedeva anche da un punto di vista, per quanto lui parlasse tanto, ma aveva un'anima molto riservata, no? Quindi non è che, diciamo, si lasciava andare spesso a parole, quindi molto più intimista, e lo si vede, lo si sente dalle sue note, il modo in cui suona il pianoforte, quindi già dei suoni anche di synth o di pad, di string, che è più orizzontale, no? Mentre Ernesto c'ha un groove, quindi anche sullo stesso accordo ti fa uscire dei ritmi che sono pazzeschi. Invece Joe molto più movimento come il pianoforte andrebbe suonato.
0: E allora ascoltiamola quest'anima, l'anima di Gio Amoruso, ovviamente insieme a Pino Daniele, Tullio Di Piscopo e altre novità, perché stiamo per entrare nell'album del 1982, Bella Ambriana. Diego De Silva e Elisabetta Serio torneranno in alcune prossime puntate e ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, una canzone davvero generazionale, su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emmo Pino.

0: Sfortunata storia, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino e qui con me c'è sempre Paolo Romano di Musica Jazz, ve l'ho presentato all'inizio. Paolo, io vorrei da te un'analisi netta, perché so che hai la capacità di sintetizzare come nessun altro. Dunque, tra il 1981, quindi vai Mo, e il 1982, Bella Ambriana, è tutta nata storia o non è tutta nata storia, parlando dal punto di vista musicale?
1: Allora, tra la pubblicazione di Vai Mo e Bella Ambriana passa circa un anno, qualche giorno in più probabilmente. Ora, Pino Daniele ha meritato una specie di incoronazione, cioè ha portato a compimento e strecciato e allargato i confini del, diciamo, di quello che era stato il linguaggio del Napolitan Power. Si è preso il tavolo da gioco e dalle carte, per così dire. Ora è evidente che, almeno secondo me, Valeria, in un periodo di tempo così breve non ha avuto il tempo di esplorare forme musicali molto distanti, come poi ci abituerà a fare, anche perché era un grande pignolo, questo diciamo per riconoscimento unanime. Quindi è come se Bella Ambriana avesse voluto portare proprio a compimento un processo iniziato dall'omonimo Pino Daniele, poi proseguito con Nera a metà e Vai Mo. Se vuoi puoi anche considerarla in qualche modo una tetralogia, perché c'è un linguaggio affine anche da un punto di vista di stile, di qualità compositiva, di arrangiamenti, di omogeneità ovviamente anche nella band. Però se si ascolta con un po' di attenzione, questo album Bella Ambriana dell'82 porta qualcosa di nuovo. Intanto è la prima volta che Pino Daniele introduce un brano completamente suonato, senza testo, è Toledo, che è un pezzo straordinario perché porta dentro tutte le influenze di Chick Corea, che sono evidentissime, col quale poi avrebbe collaborato a lungo, ma anche alcuni accenni di musica modale, si chiama, all'interno del pop. Cioè la musica modale è quella, per capirci, che si erano inventati Miles Davis o John Coltrane, che lui adorava, per cui gli accordi non seguono delle progressioni o dei collegamenti predefiniti, ma sono legati tra di loro da altri meccanismi, ok? Quindi Toledo, secondo me, dà il senso del passaggio alla consapevolezza di un'assoluta autonomia di Pino Daniele come strumentista, che entra in studio con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, due monumenti, e suona serenamente con loro, cosciente delle sue potenzialità. Quindi Bella Ambriana, rispetto a Vai Mo, è un disco molto più suonato e contiene l'inizio di un discorso, di una maturazione che arriva, a mio parere, con musicante. E infatti, anziché diciamo le canoniche uscite annuali alle quali ci aveva abituato, passano due anni prima che esca musicante, che è dell'84. E il vero scarto credo che sia la definizione più limpida e cristallina di ciò che la melodia deve essere quando si compone, perché, come è stato detto, e questo Pino Daniele lo sapeva, gli accordi o l'armonia sono stati definiti, lo dico in termini gentili, le prostitute della melodia, perché li puoi cambiare, sostituire, rendere più eleganti, più graffianti, ma è la melodia quella intorno a cui gira il mondo musicale di Pino Daniele, e che alla fine è stato il suo tratto realmente distintivo come cantante e come musicista.
0: E allora iniziamo l'ascolto di Bella Ambriana proprio con il suo brano strumentale, quello che denota un Pino Daniele musicista, chitarrista, che entra nel mondo dei grandi e che li porta qui, nel mainstream. Incredibile, una grande operazione, soprattutto di anima e di cuore, non di quelle fatte a tavolino. E beh, qui lo sottoscrivo. E allora Toledo, Pino Daniele, tratto da Bella Ambriana del 1982, ovviamente su Rai Radio Live Napoli.

0: Pino Daniele, tratto da Bella Embriana del 1982. Voi che ci state seguendo da casa ovviamente sapete che stiamo entrando nella musica, nell'amore di Pino Daniele, quello che era proprio il suono, le sonorità oltreoceaniche che lui ricercava in quel periodo storico. E allora con me c'è un altro amico che mi ha raggiunta, lui è Carlo Pecoraro, collega, critico musicale, in particolar modo di jazz, anche lui. E allora, Bella Embriana, io so che ami tanto questo disco e continuiamone a parlare insieme.
1: Ciao Valeria, grazie per l'invito, mi fa molto piacere parlare di questo album Bella Embriana, perché è da qui che Pino Daniele si apre alle collaborazioni internazionali, ospitando jazzisti importantissimi. In particolare alla sua corte arrivano Alphonse Johnson al basso e Wayne Shorter al sax. Ma rispetto alla super band di Vaimo mantiene comunque parte dell'organico. C'è Joe Amoruso al pianoforte, Rosario Germano alle percussioni e soprattutto Tullio De Piscopo alla batteria, che proprio qui si inventerà alcune soluzioni ritmiche davvero, davvero interessanti. Con Alphonse Johnson, che ricordiamo insieme a Marcus Miller e Jaco Pastorius rappresentano la triade dei migliori bassisti elettrici al mondo, e con Wayne Shorter, secondo me Pino Daniele comincia a guardare a quel lavoro che stavano facendo proprio in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i Weather Report, che piazzano alcuni degli album fondamentali per la storia del jazz rock, da Black Market a Ivy Water, sono dischi fondamentali. Pino Daniele guarda quel suono, lo interiorizza e lo restituisce alla sua maniera, filtrandolo attraverso la sua sensibilità. E poi in questo disco c'è il grande lirismo di Shorter, che si sente già che sta traghettando il jazz nell'era moderna, un sassofonista immenso. Però io sono innamorato di un piccolo brano che chiude il lato A del disco, si intitola Ego the Blues ed è dedicato al fratello Carmine. Qui il brano si chiude con un solo di Alphonse Jones che è di un lirismo spettacolare, un brano che secondo me è entrato a far parte della storia dei brani di Pino Daniele.
0: Quello che dici tu appunto è God Blues, è dedicato a suo fratello Carmine, che tra l'altro ci ha lasciato da poco, e sarebbe Oh Joe, quando lui dice Oh Joe che voglio te avere, il fratello a cui lui era molto legato, e di conseguenza noi non possiamo che ascoltare questo capolavoro, ennesimo capolavoro di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, I Got a Blues.

0: dance.
1: Taiga de Blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è sempre Carlo Pecoraro. Carlo, allora, in questo brano non c'è il sax, eppure questo è il disco con Wayne Shorter. I fiati hanno sempre avuto un'importanza particolare comunque nella storia della musica di Pino Daniele, partendo da Senese e poi tanti altri artisti internazionali, oppure anche italiani, pensiamo al grande Larry Nocella, Elia Rosa e tanti altri, Gato Barbieri. Insomma, entriamo in questo mondo, se ti va, dei fiati, e anche perché poi a me viene sempre in mente che uno strumento come il sax, ma in particolar modo la tromba, non è questo il caso, però è un po' la voce dell'anima. E se pensiamo che Pino utilizzava la sua voce come strumento che giocava poi con gli altri, allora mi viene da pensare che tutto torna. Ecco perché poi questo disco, che già il titolo lo dice, è molto esoterico. Sale di livello proprio spirituale. Allora entriamo nel mondo proprio dei fiati, ma comunque di quella che è la focus di Pino Daniele sulla musica.
2: Sai, Valeria, i sassofonisti, i fiati sono importanti nella musica di Pino Daniele. Ricordiamone qualcuno, a parte Senese, Shorter, Bob Berg, Mel Collins, Gato Barbieri e anche il grandissimo Larry Nocella hanno fatto parte del suo organico musicale registrato con lui in studio. In particolare, che cosa avviene con Bellambriano? C'è questo passaggio, questo cambio di testimone tra Senese e Shorter. Senese è stata una figura fondamentale nella musica di Pino Daniele, soprattutto nella prima fase. Insieme hanno suonato nella Napoli Centrale e poi collaborato in album, secondo me, fondamentali come Nero a Metà. Senese nel suo stile frulla di tutto, jazz, funk, soul, radici napoletane, ed era perfettamente aderente all'idea che aveva Pino Daniele della musica sua, della nuova città, no? Dolente ma potente. E i fiati di Senese sono proprio così, molto fisici, profondi, sporchi, nel senso più soul del termine. Erano terra, rabbia, pure napoletano, e si sposano perfettamente con quella Napoli di cui stava scrivendo Pino Daniele in quegli anni. Con Bellambriano invece si entra già in uno step più alto, una musica un po' più evoluta, un po' più eterea, un po' più internazionale, spirituale, e quindi ecco perché arriva Wayne Shorter, che, come dicevamo, da ex Weather Report è colui il quale porterà il sax jazz nell'era moderna, lo traghetterà nell'era moderna, una vera e propria leggenda, e rappresenta un nuovo modo musicale anche per Pino Daniele, fatto di atmosfere più astratte, di ricerca sonora e di una spiritualità più universale. Ecco, questo segna un passaggio, secondo me, da una Napoli viscerale di strada a una musica più cosmica, introspettiva, che si lega anche bene all'idea, come dire, esoterica che aveva l'album Bellambriana.
1: Condivido, oltre che più chiaro di così non avresti potuto sintetizzare il mondo di Pino Daniele di quel tempo in particolar modo. E allora facciamo ascoltare proprio Bellambriana, la canzone che dà il titolo all'album, quest'album così pazzesco, io non ho mai le parole. Grazie Carlo, e tra poco con me tornerà di nuovo Gino Castaldo, così, come dire, tiriamo le somme per quel che si può su quest'album meraviglioso. Bellambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Bella Ambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Come vi anticipavo, è tornato Gino Castaldo per mettere la ciliegina sulla torta in questa intensissima puntata, ovviamente sull'album Bella Ambriana. Allora, quando ovviamente immagino tu sappia cosa significa Bella Ambriana, cosa sia, ma quando uscì, lo conoscevi il significato? Molte persone no, e ancora oggi molti non lo sanno, forse la maggior parte.
1: Beh, questa è proprio una cosa, è quel tipo di cose che sono assolutamente solo, esclusivamente napoletane, ma poi Pino ha anche questo potere, no? Spingeva anche alla curiosità, molti sono chiesti che cos'era e poi l'hanno scoperto.
0: In qualche modo tu la Bella Ambriana l'hai, si può dire, quasi conosciuta.
1: Ma sì, per me erano cose di famiglia, no? Come per molti napoletani, erano termini molto molto familiari.
0: Ma oggi quanto ti avvicina la Bella Ambriana?
1: Beh, io sono uno di quelli che allora mia mamma me lo raccontava, no? Perché c'aveva, mi raccontava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava a salutare. Bisognava entrare in casa che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava a salutare. Bisognava entrare in casa che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

come vivete solo per i fiori. Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, eh sì, ve lo dà.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: cammina.
1: Mamma mia.
0: Guai e notte cammina.
1: Mamma mia, belli mamma, raga, mi aiutate.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era putato.
3: Mentre giocavo pallone.
0: Ah, tu, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciugliato in coppa una scorza e banana.
1: So caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
1: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai trovare.
0: E perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia più, hai capito? Non
0: ma
1: mi scuccia più.
0: Ma dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E ha ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma mo facete ma la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato a Napoli, venite a Villa Roma.
3: Ma Roma, che la meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
1: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma non signore,
1: combinare.
0: Non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
1: Ma che fumagliare, lo metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
1: E allora siete cicate tutti e tre. Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussacà.
0: Piaggi, tu ricevi? Può far parlare il giornale?
1: Sì.
0: La squadra nazionale, con ma facilmi più.
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostate maligno o si scella?
0: Mo so corra a Milano e Sanremo.